Per la rubrica Classici della canzone avete ascoltato Natalie Cole e una selezione da Everlasting. E per concludere Dan Grusin al pianoforte, sintetizzatore e chitarra.

Avete ascoltato musica con Dan Grusin al pianoforte, sintetizzatore e chitarra. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi inizieremo la trasmissione ascoltando un concerto per violino e orchestra in sol minore di Michele Stratico. Compositore nato nel 1728 e morto probabilmente dopo il 1782, di cui non si conosce quasi nulla. Si sa che fece parte della cerchia di musicisti che gravitavano attorno a Tartini a Padova e probabilmente, come Tartini, era originario o dell'Istria o della Dalmazia. I movimenti del concerto sono allegro, grave, allegro assai. Violino solo, Giuliano Carmignola. Venice Baroque Orchestra, direttore Andrea Marcon.

Era il concerto in sol minore per violino, archi e continuo di Michele Stratico nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino con la Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon. Ed ora passiamo invece ad Alessandro Scarlatti, del quale ascolteremo una delle più celebri cantate, Bella Madre de Fiori, per contralto, due violini e basso continuo. L'esecuzione è affidata a Gloria Banditelli contralto con l'ensemble Aurora.

Avete ascoltato di Alessandro Scarlatti la cantata Bella Madre dei Fiori per contralto, due violini e continuo, nella esecuzione di Gloria Banditelli contralto con l'ensemble Aurora su strumenti d'epoca. E proseguiamo ora ascoltando un'ouverture di Christoph Graupner, compositore contemporaneo più o meno di Johann Sebastian Bach, infatti nacque nel 1683 ed è morto nel 1760, personaggio piuttosto ombroso e abbastanza oscuro, non si ha nessun ritratto di questo maestro, e non solo, ma probabilmente se non fosse stato per la disobbedienza dei suoi eredi, oggi non avremo nessuna opera di Graupner. Infatti compose più di 1700 opere tra strumentali e vocali per i principi Ernst Ludwig e Ludwig VIII, ma aveva ordinato che dopo la sua morte tutte le opere dovessero essere distrutte. Per fortuna questo non avvenne e quindi abbiamo potuto usufruire appunto dell'opera di questo maestro, un'opera piuttosto interessante, perché Graupner rappresenta uno di quei personaggi vissuti un po' a cavallo di due epoche. E questo è testimoniato anche dalle 112 sinfonie scritte da questo maestro tedesco, che vennero datate tutti quanti attorno agli anni addirittura 1750-51, quindi una mole di lavoro veramente enorme, proiettata già verso quello che poi sarebbe diventato il classicismo. Quello che ci fa abbastanza riflettere è che tutte queste sinfonie utilizzano in realtà materiale musicale già precedentemente inserito da Graupner nelle sue ouverture. Quindi come se fosse stato un lavoro quasi obbligato che abbia dovuto effettuare Graupner per poter stare, diciamo così, alla moda, ma che per faticare di meno abbia utilizzato appunto materiale preesistente per facilitarsi il lavoro. Questo non lo sapremo mai chiaramente perché non c'è stato lasciato nessuno scritto in merito. Ascoltiamo allora l'ouverture in re maggiore Graupner Werkverzeichnis 420 a due clarini, timpani, due violini, viola e continuo. È da tenere presente che per clarino nella musica barocca, o comunque nella musica antica in generale, non si intende come oggi il clarinetto, ma la tromba più acuta in generale, o comunque le trombe che dovevano condurre l'insieme orchestrale. I movimenti sono ouverture, réjouissance, air en rondo, autre, menuet primo e secondo, tombeau, marche. Esegue l'ensemble Antichi strumenti, diretto da Tobias Bons e Laura Toffetti.

0: Di Christoph Graupner avete ascoltato l'ouverture in re maggiore, Graupner Werk für Zeichnis 420, nell'esecuzione dell'ensemble Antichi Strumenti, diretto da Tobias Bons e Laura Toffetti. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Ferdinando Carulli Duo per flauto e chitarra, opera 104, numero 3, nei movimenti largo, allegretto. Jean-Pierre Rampal, flauto. Alexandre Lagoia, chitarra.

0: Di Ferdinando Carulli avete ascoltato il duo per flauto e chitarra opera 104 numero 3 nella esecuzione di Jean-Pierre Rampal al flauto e Alexandre Lagoya alla chitarra. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a trovarmi, come promesso, Ramona Monteanu, pianista, concertista e didatta. Grazie per essere qui, Ramona.
4: Grazie mille, Luigi, per l'invito. Sono onorata e sono felice di essere ritornata qui.
3: Nonché Gigi Zampieri, direttore d'orchestra. Grazie per essere di nuovo in mia compagnia.
5: Grazie, Gigi, sempre a te per l'invito.
3: Per continuare la presentazione dell'album

0: Allievo di Chopin, che lo considerava quasi l'unico erede vero e proprio della sua musica, l'unico che sapeva interpretare veramente i suoi brani, che lo insegnò 3 volte a settimana per 1 anno e mezzo.
1: Gigi, Carl Filch, possiamo apparentarlo solo a Chopin oppure andava oltre il suo
2: No, non
1: talento?
2: andava oltre. Fish è stata una meteora in quel panorama che, se ci proiettiamo indietro nella storia, era tempestato di personalità immani. Ne cito soltanto due. Una è Mendelssohn, lo sappiamo, ne cito soltanto due. Uno è Chopin, che abbiamo già stracitato, ma l'altro è Mendelssohn. E quindi confrontarsi più o meno consapevolmente con certe figure che già all'epoca avevano fama, ecco, perché a dispetto della mancanza del mezzo di comunicazione, trasmissione, di riproduzione, all'epoca la fama era conquistata sul campo, per cui si sapeva chi erano queste personalità e quindi erano come una sorta di ombre che gravavano sulla possibilità di crearsi un proprio percorso, una propria individualità e una propria visibilità. Parlare di visibilità è improprio, la visibilità era data dalla fonte diretta, si va al concerto e lo si ascolta. E quindi Filch è una meteora che riesce a lasciare un segno. Non soltanto nel confronto con figure enormi, ma con l'apprezzamento che queste stesse figure testimoniano nei suoi confronti.
1: Un primissimo ascolto, Ramona, cosa proponiamo?
0: Io vorrei intervenire prima di proporre
1: Come
0: l'ascolto
1: no?
0: con un altro commento,
1: Liberissima di
0: perché
1: farlo.
0: esatto, dobbiamo introdurre qua anche la figura di Franz Liszt, che
1: Come
0: lui
1: no?
0: conobbe a
1: Perché no?
0: Vienna, e Franz Liszt insegnò Fields per pochissimo tempo mentre Chopin era via a Palma de Mallorca, e lo insegnò
1: Pensa che
0: gratuitamente.
1: supplente però.
0: Esatto, lo insegnò
2: Non facciamo
0: gratuitamente.
2: i confronti con i tempi attuali.
0: Ed era molto molto felice di insegnare un suo cotterraneo. Come omaggio al piccolo Filch, lui gli regalò la serenata, la sua trascrizione della serenata di Schubert, e fece un commento che rimase nella storia della musica: se questo bambino inizierà i suoi tournée, io sarò costretto a chiudere bottega. Quindi
1: Per di non
0: capiamo
1: disse.
0: anche che minaccia era per i suoi contemporanei, no? Nonostante la sua tenera età, perché comunque diciamo sia Chopin che Mendelssohn, Liszt e Thalberg avevano almeno 20 anni più di lui, quindi comunque Filch era molto, molto apprezzato, molto adorato, però rappresentava anche una minaccia per i grandi virtuosi della sua epoca. Ecco, come un primo ascolto io propongo l'Impromptu numero 1, opera postuma, che rispecchia molto lo stile di Chopin, ed è stato praticamente quasi una risposta a un impromptu di Chopin che lui, dopo un ascolto, lo scrise quasi a memoria. E quindi è praticamente quasi un gemello dell'impromptu di Chopin.

0: l'impromptu numero uno di Carl Filch nella interpretazione di Ramona Munteanu, nostro ospite, insieme a Gigi Zampieri. Stiamo presentando appunto questa novità di Urania Records, ovvero Carl Filch Piano Works. Tornando alle fonti, Ramona, come ti sei mossa?
1: Appunto, nel 2023 ho intrapreso questo progetto. Prima, ho contattato praticamente Chiki Boldizhar, che è la persona, il pianista, il docente di Accademia di Musica Gheorghe Dima, che gestisce anche il concorso Festival di Sibiu, che porta il nome di Carl Filch. Contattando lui, praticamente sono entrata in contatto con un altro pianista, un altro musicista che ha scritto proprio un dottorato dedicato a Carl Filch, sempre all'Accademia di Musica Cluj-Napoca. Quindi praticamente sono partita da lì, da questo dottorato, dalla ricerca degli spartiti, di tutti i manoscritti. Tanti di questi si trovavano online perché appunto il musicista Ferdinand Gajewski, che ha scoperto questi spartiti dopo 150 anni, aveva un sito proprio che conteneva tutti questi spartiti editi da lui, alcuni ascolti online, così, che si trovavano proprio di questi brani un po' sconosciuti. Quindi ho subito iniziato a scaricare questi spartiti e direi, per fortuna, non erano solo spartiti, erano anche i suoi commenti, alcuni articoli, alcune insomma, manoscritti, varie cose molto molto interessanti. E per fortuna sono riuscita a scaricare tutto, perché dopo poco tempo il sito è stato chiuso, proprio perché è mancato questo musicologo americano. E quindi, sempre in collaborazione con Cosma Levente, questo pianista che ha scritto il dottorato, abbiamo insieme cercato di accertarci che tutti questi materiali erano scaricati, e avevamo entrambi questi materiali per continuare a tenere un archivio e pensare come possiamo gestire in un futuro tutti questi spartiti. Poi vari spartiti sono stati caricati sul sito del concorso, perché appunto il concorso richiede alcuni brani obbligatori di Carl Filch, e altri invece sono rimasti praticamente quasi come testimonianza personale, soprattutto per esempio la Fantasia su temi di Norma, che è stata appunto una trascrizione diplomatica di questo Gajewski, o alcuni spartiti che non sono stati registrati ancora in Europa. Quattro dei brani registrati sul CD sono prime europee, sono stati registrati soltanto in Giappone da Chiyo Hagiwara, che è una pianista che promuove molto la musica di Carl Filch, e ultimamente anche del fratello Joseph Filch. Anche lì sono stati riscoperti degli spartiti adesso recentemente. E quindi continua la ricerca e continua anche la promozione e la concretezza di questo progetto, perché appunto non esiste ancora un'edizione che contiene tutti questi spartiti, e come abbiamo accennato prima, si presuppone che esistono ancora degli spartiti non ancora ritrovati, quindi sono ancora in questa cerca assidua di queste tracce, così. Poi volevo anche menzionare che un mio carissimo amico, sempre trovato per caso grazie al progetto Carl Filch, si chiama Gianluigi Bresciani. Lui ha scoperto praticamente un manoscritto al Museo Teatrale della Scala che contiene 17 battute del brano Adieu da Venezia, però che contiene un'altra notazione del tempo. Quindi adesso non ricordo esattamente la notazione, però neanche le date coincidono. Quindi io ho pensato che poteva essere una specie di bozza per il vero Adieu, che è stato l'ultimo brano scritto, si presuppone che è stato l'ultimo brano scritto a Venezia prima di morire. Però appunto non coincidono né le date nel tempo, no? Uno è agitato, un altro non ricordo cos'era esattamente, però forse era adagio, una cosa così. Quindi anche lì è tutto da indagare ancora. Insomma, una vera storia misteriosa e appassionante al contempo.
0: Gigi Zampieri, insomma, la buona Ramona si sa muovere benissimo a livello filologico.
2: Assolutamente sì. Come ho detto anche in l'occasione precedente, è da apprezzare il fatto che in un panorama oggi affollatissimo, penso che ci siano, esistano al mondo più direttori d'orchestra e pianisti di quanti invece non abbia abitanti la Cina, e il fatto che Ramona abbia intrapreso questa missione divulgativa non come proprio biglietto da visita, nonostante ecco, le grandi piazze a volte siano precluse a un certo tipo di messaggio e si rivolgano più al commerciale e al best loved classic e al pubblicitario. E se qualcuno vuole leggere una coltellata nelle costole in quello che ho detto, ha letto correttamente. E mi piace l'idea che l'approccio di ricerca musicologico comunque metta in risalto le sue qualità di musicista, per cui musicista sì, è al servizio di ciò che propone, di ciò che offre, di ciò che lascia, in questo caso registrato, ma ha anche il diritto che venga riconosciuto il merito individuale. Oggi tutto quanto è impacchettato, tutto è massificato, conta la copertina, conta l'immagine sul manifesto, poi di quello che si ascolta dal CD, che ormai è diventato oggi un oggetto antiquariato, che la musica corre online, e di ciò che poi c'è dentro spesso ce ne interessa poco. Invece noi partiamo da quello che ascoltiamo per risalire a chi l'ha ideato, chi ha adunato una collezione di pezzi, chi mette in risalto la personalità dell'autore e chi a un certo punto mette anche in risalto le proprie qualità. Oggi la musica, che dovrebbe essere destinata a un potenziale pubblico di ciechi, invece si appoggia all'immagine per avere un impatto mediatico. Io dico spesso agli studenti: pensate di fare un bel concerto all'Istituto dei Ciechi, catturare l'attenzione di chi vi ascolta con ciò che esce dal vostro strumento, dalla vostra voce. Questo toglie ai direttori d'orchestra, per esempio, l'aspetto coreografico, perché il direttore è un tramite tra l'orchestra e il pubblico, è l'orchestra che trasmette il messaggio, il direttore non fa altro che essere un imbuto di una visuale che deve convergere verso un pensiero che sia il più aderente possibile a quello del compositore. Oggi siamo ormai totalmente lontani da questo, però nell'individualità del pianista il contatto anche tattile con ciò che il compositore ha scritto, non può eludere, non può prescindere anche dalla personalità dell'esecutore stesso. La celebrità che metteva in discussione il termine di interpretazione, e su questo posso essere d'accordo, perché spesso l'interpretazione è un alibi illegittimo per aprire le porte all'arbitrio, e allora noi siamo tra lettura e interpretazione, trovare una soluzione, perché in medio stat virtus la lettura è asettica, l'interpretazione a volte è arbitraria, e in un contesto come questo, dove le fonti dalle quali attingere sono quasi inesistenti, tranne quelle pochissime registrazioni fatte in passato, rendono giustizia al lavoro, alla ricerca che Ramona ha fatto perché questo disco fosse un ritratto più del compositore, pianista, talento, bambino prodigio, che non di lei come interprete.
0: È stato un uso sano della rete, insomma, come si è scambiata le informazioni, sano, come le ha recuperate.
2: Sì, un uso sano della rete. E devo dire, anche un plauso va fatto all'etichetta Urania, perché la gestione grafica del CD, del suo interno, la scelta, il gusto dell'immagine che è sempre discreta, mai invasiva, e mette in risalto la figura di Filch, e l'eleganza di Ramona la si vede nella sua foto di presentazione unita al libretto, e la scelta di Urania è stata lungimirante, perché comunque potrebbe essere un inizio intanto per le nuove collaborazioni di Ramona, ma soprattutto per altri spunti di indagine che possono toccare lo stesso Filch in caso di lavori nuovi, di nuovi ritrovamenti, e nel caso di altri compositori che possano essere oggetto di un lavoro analogo da parte di Ramona.
0: Ramona, altro ascolto.
1: Volevo aggiungere qualcosa alle parole di Gianluigi, che mi fanno tanto onore, grazie mille. Veramente una lettura così azzeccata e così profonda, devo dire che forse non ho mai ricevuto, quindi veramente grazie. Volevo fare due commenti solo sulla copertina di Filch. In realtà sono io che ho scelto questa copertina, perché ho visto tanti che mettono la propria foto nella copertina. Io, come lui, ha perfettamente letto.
0: Il foto d'arcisismo di qui sopra.
1: Sì, no? Esatto, non volevo essere io, ma volevo essere proprio, volevo che ci fosse proprio lui e soprattutto la sua tomba, perché mi ha colpito tantissimo anche questa lapide, con questo basso rilievo, che è stato sempre una, chiamiamolo un regalo, oppure un, insomma, è stato l'ordine della contessa Jeanette Banfi alla morte di Filch, questo basso rilievo. Quindi c'è proprio una mamma che piange il suo figlio, il figlio piccolino, che sicuramente lui è Carl Filch, preso proprio da un angelo, e qui non si vede sulla copertina, però c'è un pianoforte nella parte destra, e ci sono proprio, c'è proprio un decoro ottocentesco molto molto suggestivo e allo stesso tempo ultraterreno, non so, mi ha molto colpito questo, sì, questo
2: se mi intrometto, io so una sua vicenda personale che è riportata in alcune note, in alcuni articoli. Questa tomba Ramona l'ha trovata praticamente in rovina,
0: penso un po',
2: e l'ha rimessa in vita. Rimettere in vita una tomba sembra un'affermazione tra il sinestetico e il paradossale, ma avendo cura di questa tomba, cosa che per esempio io ho fatto per un'altra vicenda personale che riguarda il mio maestro, ha coinciso con l'idea di rimettere in vita musica che sennò sarebbe rimasta morta, la famosa lettera morta. E avere cura del passato non ha niente di necrofilo o di antiquato, di bigotto, di è la trasmissione della memoria. La trasmissione della memoria, perché se non sappiamo da dove veniamo non possiamo essere consci del presente e tantomeno sapere dove andremo. E nel caso nostro, che abbiamo anche la pretesa di insegnare, nel momento in cui ignoriamo a favore di un ego ipertrofico le nostre origini, non sappiamo cosa trasmettere a chi verrà dopo di noi. Chi viene fuori oggi dai conservatori spesso non sa quale sia la storia, ma proprio parlo della storia genealogica di chi li ha preceduti. E i miei studenti sanno che se vogliono sapere qualcosa su di me vanno sui social o vanno su Google, ma in classe dovranno sopportarmi tutta la vita che gli parlerò più del mio maestro e anche degli altri maestri e personalità che ho conosciuto, perché su di me possono trovare anche quello che ho mangiato stamattina a colazione. Ma su certi personaggi, visto che la società musicale in genere è scientemente, intenzionalmente di memoria corta, beh, allora è giusto valorizzare chi ci ha preceduti. E la scelta di mettere questo basso rilievo non ha nulla di lugubre, anzi stacca dalla morte terrena un ragazzino che è stato veramente un fulmine, una presenza talmente rapida e sfuggente, e lascia appunto nella storia della letteratura pianistica e anche della possibilità dell'ascolto una testimonianza lapidaria. Sembra una battuta, ma invece è assolutamente coincidente con la realtà.
0: Altro ascolto, Ramona.
1: Ascolteremo l'Adieu, romanza senza parole, opera 19, che è stato un brano ritrovato dopo 150 anni da Ferdinand Gajewski.

0: Ed era Adieu, Roman sans parole, opera 19 di Carl Friedrich, nella interpretazione di Ramona Monteanu, pianista, nostra ospite. Siamo in compagnia anche di Gigi Zampieri per parlare, per promuovere questo nuovo album, appunto, Carl Friedrich Piano Works, pubblicato da Urania Records. Continuiamo a parlare di ritrovamenti, insomma. Ramona, ci tenevi a dire qualcosa in più?
1: Esattamente, la tomba ritrovata di Carl Friedrich in stato d'abbandono fu un attimino oggetto della mia attenzione, non solo mia ma anche di mio marito.
0: Ricordiamo dove riposa Carl Friedrich?
1: Esatto, Carl Friedrich riposa nel cimitero San Michele di Venezia, nel reparto evangelico, dove riposano anche Ezra Pound, Joseph Brodsky, Elenio Herrera e alcuni Wolf Ferrari, dei eredi del Ermano Wolf Ferrari, il grande compositore veneziano.
2: Altro personaggio dimenticato.
1: E infatti sono amica anche di sua nipote, che è la Federica Zagatti Wolf Ferrari, che lo sta promuovendo tantissimo. E appunto adesso abbiamo ricevuto una bellissima notizia a riguardo, perché la sua tomba verrà restaurata in collaborazione con un'associazione che proprio si occupa del reparto evangelico, e con degli studenti di Venezia che studiano restauro, che inizieranno proprio i loro lavori avendo ricevuto delle borse di studio proprio con la mia tomba. Non è la mia, però inizieranno proprio i loro lavori con la tomba di Carl Friedrich. Si parla proprio di settembre-ottobre, quindi sono molto felice, perché c'è ancora un bel lavoretto da fare. Abbiamo praticamente estratto un tronco gigantesco di un albero con l'aiuto del comune di Venezia, mio marito, le autorità che ci hanno dato una mano per sgomberare, diciamo, la zona davanti alla lapide. Però adesso si faranno proprio i lavori sulla lapide, quindi sul marmo, dei piccoli lavori che metteranno a posto proprio queste figure bellissime che si trovano sulla mia copertina. Se uno guarda bene si vede che sono un pochino deteriorato. Vabbè, insomma, dal tempo.
2: C'è una foto storica di Leonard Bernstein davanti alla tomba di Stravinsky.
0: Parliamo di appunto l'importanza di Venezia. Gigi, come te la spieghi?
2: L'importanza di Venezia è, non credo sia casuale, però appunto c'è questo magnetismo che la città esercita, e che ha esercitato su compositori che per origini e per non avevano niente a che fare con Venezia. E certo, c'è un concentrato di arte che comunque può calamitare anche il più laico rispetto a certo tipo di messaggi. E però c'è della combinazione, il fatto che in un cimitero che non è il Monumentale del Verano o altri cimiteri enormi, più grandi delle città che li contengono, e il fatto che in uno spazio così ristretto ci sia una concentrazione di presenze, per esempio di Ezra Pound, hai citato anche Elenio Herrera, c'è un ventaglio di personaggi anche lontani tra di loro, però diciamo che tra quelli invece più vicini nell'ambito intellettuale e musicale è un po' come quello che succede a Parigi, la presenza di Aguilef, di Wagner, di Stravinsky e di Filch mi fa pensare una cosa, che il lavoro di restauro che verrà intrapreso possa diventare occasione per chi va a visitare Stravinsky, per esempio, di allungare il passo e cercare anche di capire chi fosse questo ragazzino. Quindi anche il materiale divulgativo per approfondire parte intanto da questo CD che stiamo presentando, e poi ulteriori lavori musicologici e storici potranno eventualmente anche dare vita a un materiale bibliografico, seppur piccolo, ma così come andiamo a vedere un museo e troviamo il dépliant con ciò che è contenuto, o anche le guide multimediali, non è escluso che questo possa incentivare la curiosità del turista. Certo, non il turista qualunque, perché chi va a vedere Stravinsky non è il turista della domenica, però proprio perché non è il turista della domenica, andando a cercare Stravinsky vada a cercare anche Carl Friedrich e scoprirà tanto un caleidoscopio di spunti interessanti, perché si troverà con un compositore dal nome germanico, che però comunque è nato in un territorio dall'identità multipla, e che afferisce alla Romania, all'Ungheria, all'Austria, quindi è testimonianza dell'impero, con un nuovo assetto, nuovo, il 18, nuovo assetto dei territori, e noi assorbiamo la Transilvania a un'identità rumena, ma il crocevia che è stato quel territorio in quell'epoca è impressionante. Poi vicende storiche, geopolitiche, e, diciamo più politiche che geo, hanno fatto sì che certi lati delle identità nazionali fossero un po' offuscati, e torno a dire che la Romania non quella della Grande Unione del 18, ma la Romania dell'ingresso in Europa e quindi della affermazione di una presenza nell'ambito di altri paesi che si sono sviluppati, perché comunque usciti da regimi molto tempo prima, la presenza della Romania significa anche riacquisizione del patrimonio. Quello che è stato fatto in Romania negli ultimi anni con tutta l'intelligenza della diaspora, e parlo di Eugenio Ionescu, parlo di Mircea Eliade, di Paul Celan, di Ionescu, dello stesso Vladimir Cosma, che è il più grande compositore di musica francese, da film, ed è rumeno. E quindi il patrimonio a cui la Romania ha rinunciato per via dell'esilio è stato poi appunto oggetto di un riappropriarsi di qualcosa che gli era stato scippato perché forzatamente spostato fuori. E quello che vedo, che ho visto negli ultimi quasi 30 anni di frequenza con la nazione, è intanto la ricostruzione proprio degli edifici, delle sale da concerto, delle città, la valorizzazione dal punto di vista turistico. Penso a Brasov, a Cluj, a Sibiu, vedo delle cose impressionanti. Prima erano impensabili, perché tutto era cemento, tutto era grigio, perché la gente doveva vivere nel grigio. Oggi questo popolo che è uscito da questo grigiore sta portando colore in tutta Europa, perché è un patrimonio di cui noi siamo stati privati, perché lo stesso Ionescu, da noi diciamocelo, è sempre stato poco conosciuto, figuriamoci un Filch. E allora ben vengano occasioni, intanto per valorizzare un compositore a prescindere dalla sua identità, ma sempre con questa affezione che io porto per la Romania, ben venga tutto quello che possa travalicare i confini, e patrimonio che di cui loro si sono riappropriati e che noi ancora non conosciamo.
0: Ramona, altro ascolto.
1: Vi propongo la Fantasy Dramatique, che è un altro brano riscoperto recentemente, che rispecchia moltissimo sia la virtuosità di un Liszt che la melodicità e questa tecnica a tre mani di Thalberg. È un brano molto complesso. Sembra che sia una fantasia operistica, però non ho ancora individuato bene il tema cantabile. Il maestro dice che le ottave iniziali somigliano allora, molto a Erlkönig. Sì.
2: Somiglia molto a Erlkönig. Allora, Erlkönig ha un retaggio goetiano, ma per noi Erlkönig noi ci riconduce a Schubert. Ma come può un ragazzino in quel periodo conoscere e poter citare in maniera comunque mi sembra anche abbastanza evidente l'incipit di Erlkönig? Ramona ha citato Liszt, i famosi 5 Schubert Liszt che si fanno in apertura di concerto si aprono con Erlkönig. Ernst l'altro ha scritto per violino, ma che ne sapeva Filch? Che ne poteva sapere? E noi sappiamo che Prokofiev a 11 anni aveva letto tutti quanti i classici russi e parlava 5 lingue, ma già stiamo parlando di un ragazzino che aveva tutti gli strumenti per poter accedere a questo bagaglio. Ma Filch come poteva? Sì, sicuramente aveva ascoltato, però ha anche carpito la capacità paradigmatica di un Erlkönig che ha un impatto violento,
0: dirompente
2: sì. sull'ascoltatore. E qui siamo in fa minore, mi pare, no? L'inizio
1: fa diesis,
2: fa diesis sì. minore, e questi ribattuti della sinistra e questo motto che comunque a me a primo ascolto ha riportato Erlkönig,
1: sì, che poi è il tema, quello chiamiamolo operistico, sembra un'aria d'opera in fa diesis maggiore invece
2: sì,
1: sì. sì, però comunque è una costruzione di una complessità, di una bellezza bellezza incredibile, anche di una virtuosità, infatti.
2: Anche perché vogliamo ridurlo in termini cronometrici, è un lavoro di una portata ingente, proprio come stesura, non siamo nella piccola forma.
1: Sì, sì, esatto.

0: Allora, La Fantasie Dramatique, opera 22 di Carl Filch, nella interpretazione di Ramona Montano, pianoforte, nostra ospite. Siamo in compagnia anche di Gigi Zampieri per presentare questa novità di Urania Records, ovvero Carl Filch Piano Works, Ramona Montano. Siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te, Ramona?
1: Cosa c'è all'orizzonte per me? C'è ancora qualche concerto, presentazione di CD, spero vivamente che ne compaiano altre, perché desidero molto di poterlo presentare, poterlo fare conoscere più possibile. E c'è ancora, continuo la mia ricerca sia musicologica che interpretativa su Filch e non solo, un po' voglio espandermi intorno a questo genere, a questo periodo, perché sono ancora tante cose da scoprire, da capire, da approfondire.
0: Raula, per chi volesse mettersi in contatto con te, quali sono i tuoi riferimenti, quali sarebbero i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro?
1: Intanto c'è il mio sito www.ramonamonteanopiano.it. Mi trovano su Facebook, su Instagram, su LinkedIn. Il mio CD può essere acquistato sia da me personalmente con la dedica, scrivendomi appunto sul mio sito, c'è proprio il paragrafo, insomma, dove mi possono contattare direttamente sia sulla mail che su WhatsApp. Inoltre si trova sul sito di Urania Records, oppure su Amazon, Presto Music e altre piattaforme, ovviamente Spotify, Apple Music e quant'altro. Adesso non le ricordo tutte, però Urania ha fatto un ottimo lavoro, posso dire che sono molto grata a loro.
0: Ed è inevitabile chiedere a qui presente Gigi Zampieri cosa stai facendo, cosa c'è all'orizzonte, cosa stai scoprendo, insomma.
2: Allora, io all'orizzonte metterei il conto da rovescio sulla pensione, ma l'INPS dice che devo aspettare ancora qualche anno. L'insegnamento non mi dà più le grandi soddisfazioni di una volta, ma devo dire che queste soddisfazioni si concentrano in pochi, sparuti, ma molto motivati studenti. E ho un allievo di direzione d'orchestra che ho preso in uno stato di acerbità che ha dimostrato in quest'anno di aver abbracciato con passione questo tipo di studio. Forse all'inizio ci credeva poco, adesso comincia a crederci veramente, e per cui dopo quasi 40, anzi, diciamo, 40 anni di insegnamento, dopo aver visto l'ascesa della carriera del mio figlio fratello allievo Giovanni Panella, spero che anche Mattia Pietro Paolo riesca a spianarsi una strada. Certo che 20 anni di differenza non sono un dettaglio da poco, perché la società di oggi, appunto, come spesso sottolineo, non offre grandi chance se non si fa parte di gruppi, entità, enclavi intellettuali, ideologiche, congreghe e conventicole. Per me personalmente, io continuo il mio rapporto con la Romania,
0: Quindi il versante rumeno
2: sì, per
0: è
2: me sì, a
0: fondamentale.
2: volte scrivo che è la mia seconda patria, perché non se la prendano a male gli italiani, ma io ormai parlo italiano, ecco, con te quando mi ospiti alla radio, con gli studenti e un paio di volte al giorno con i miei, ma per il resto la mia identità si è romanizzata quasi del tutto, anche affettivamente, ma un rapporto con questo paese che mi ha accolto a braccia aperte, non come esiliato politico, ma per un fatto legato all'attività, perché Christian Mandel mi ha portato in Romania quasi 30 anni fa. Dopodiché mi sono sentito io un richiedente asilo, mano a mano che l'attività in Italia, cosa della quale non mi tolgo, ha cominciato a diminuire. Ma è un fatto statistico, oggettivo, che non colpisce soltanto me, perché la musica non è che ruoti intorno a me, ma io posso fare i nomi di musicisti anche superiori a me, non ho difficoltà a riconoscerlo, direttori come Gilberto Serembe, e ne potrei aggiungere altri. Che non dico sono vittime, ma sarebbe meglio essere vittime piuttosto che essere scientemente ignorati. Però devo dire che l'esilio dorato in Romania non mi fa sentire la mancanza di apparire nei cartelloni italiani, anche perché mi troverei a confronto con personaggi che, ai quali non riconosco di fare il nostro mestiere, ma di darne una sorta di imitazione, a volte caricaturale, legata alla loro immagine eccentrica, che comunque non è quella del retaggio di Franco Ferrara, di De Sabata, di Toscanini e di Guarnieri.
0: Ramona, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Salutiamo con questo brano, che è la sua testimonianza spirituale, è considerato così, l'Adieu, das Lebe Wolf von Venedig, che è stato l'ultimo brano del quale ho parlato anche prima, con le 17 battute ritrovate al teatro, al Museo Teatrale alla Scala, che è stato dedicato a un prete di Venezia. E questo brano ci riporta ovviamente sulla città che lo ospita, no? Che lo ospita nel suo cimitero, città che però non è stata scelta per viaggio, per piacere, per tournée, ma è stata la città che lo ha ospitato per le cure. Diciamo che in quel tempo si pensava che la tubercolosi fosse curata con dei bagni in mare nei mesi anche invernali, tipo a febbraio, a gennaio. Infatti, quando ho letto questa storia mi è sembrata abbastanza...
2: Oggi c'è chi cura il cancro con succo di limone, per cui non ci meravigliamo.
1: Esatto, non ci meravigliamo, esatto. Quindi lui praticamente ha passato dei mesi sia nel penultimo anno della sua vita che nell'ultimo anno, 1844-45, dei mesi di cure a Venezia. Sembrava che si fosse messo a posto, insomma, l'estate del 1844 è tornato in Transilvania dai suoi e poi purtroppo ha avuto una ricaduta ed è morto prima di compiere ancora 15 anni. Adesso sono anche in cerca del palazzo che l'ho ospitato, il Palazzo Benzon, però sembra che ci fossero più di un Palazzo Benzon, quindi sono anche lì in cerca di entrare in contatto con i proprietari, di capire bene bene se ci sono ancora delle testimonianze, insomma, che rispecchiano il suo passaggio per Venezia, perché anche lì c'è tutta una storia da riscoprire. E questo brano appunto contiene anche il nome di Venezia, quindi l'addio da Venezia praticamente, che in realtà si presuppone che non è stato proprio l'ultimo brano, perché appunto abbiamo la testimonianza di questi altri 6 brani riscoperti dopo tanti anni, quindi è bello, è misterioso e anche abbastanza drammatico. È un brano scritto in do minore e alla fine abbiamo un tremolo proprio che è un ultimo sussulto, no? Anche una terza picarda alla fine che ci riporta al do maggiore, quindi è morto comunque con una speranza. Era comunque un ragazzino positivo e pieno ancora di luce, no? Quindi è morto con questa luce, diciamo.

0: Si chiude così questo secondo appuntamento dedicato alla presentazione dell'album Carl Filch Piano Works, Ramone Monteano Pianoforte, album pubblicato da Urania Records. Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Ramone Monteano,
2: Gianluigi Zampieri,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la trasmissione odierna ascoltando di Johann Sebastian Bach Concerto per violino, archi e continuo, tratto dal concerto BWV 1052 in re minore, nei movimenti allegro, adagio, allegro. Esegue l'ensemble Gli Incogniti, Amandine Beillet, violino principale e direzione.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto tratto dal concerto BWV 1052 in re minore per violino, archi e continuo nella interpretazione dell'ensemble Gli Incogniti, Amandine Beillet, violino e direzione. E proseguiamo ascoltando di Francesco Barsanti Concerto Grosso in Sol Maggiore numero 1, nei tempi vivace, andante, allegro. Esegue l'ensemble Banchetto Musicale Il Piacere.

Di Francesco Barsanti avete ascoltato il concerto primo in sol maggiore dai sei concerti grossi, nell'esecuzione del banchetto musicale Il Piacere. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti. È seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo, Adamo, divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola, ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza.
2: Possiamo chiederci: io che tipo di terreno sono? Assomiglio alla strada, alla terra sassosa, al rovetto? Se vogliamo, con la grazia di Dio, possiamo diventare terreno buono, dissodato e coltivato con cura per far maturare il seme della parola. Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende di noi, dipende dall'accoglienza che riserviamo a questo seme. Spesso si è distratti da troppi interessi, da troppi richiami, ed è difficile distinguere fra tante voci e tante parole quella del Signore, la unica che rende liberi.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.

0: dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
2: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.

0: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.

0: dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
1: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio in pace. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza.

0: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
2: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

0: nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
1: Adoriamo Dio Padre che nel Cristo, suo Figlio, ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Dio Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno, fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te, perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male. Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Al capitolo 25 del Vangelo di Matteo troviamo una parabola divenuta proverbiale, quella dei talenti. Così il talento, ossia un'unità di misura applicata soprattutto alle monete, grazie a un travisamento di questo racconto di Gesù, assume il significato più ampio di un complesso di doti e capacità. Ma i talenti nella parabola matteana non hanno nulla a che vedere con le capacità dei servi cui il padrone in partenza per un viaggio affida il denaro in misura diversa, a chi 5, a chi 2, a chi 1. Immediatamente ci viene da pensare che il servo cui è stato dato un solo talento parta svantaggiato rispetto agli altri. Ma non consideriamo invece che si tratta comunque di cifre enormi che stanno a indicare la fiducia sconfinata che il padrone nutre per i suoi servi. Ed è proprio qui la chiave per comprendere la parabola, come pure l'antidoto alla nostra inguaribile paura di fallire. L'atto stesso di partire, compiuto dal padrone, possiamo leggerlo come un ulteriore segno di stima, un ritrarsi per fare spazio alla creatività dei servi, una scelta rispettosa della loro libertà e individualità. Dio non è un padrone ansioso e asfissiante, maniaco del controllo. Il suo assentarsi è la prova concreta che si fida dei suoi servi, tanto da riservare loro la responsabilità dei suoi averi. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci respiri addosso una fiducia incondizionata in noi, che creda nella nostra persona, nelle nostre capacità, nelle nostre possibilità, più ancora di quanto ci crediamo noi stessi. Così,

passo più lungo della propria gamba. Poi si allontana, come dicevamo, esce di scena, lasciando ai servi spazio e tempo per tentare, anche sbagliando, di trafficare e magari incrementare il capitale loro affidato. Se però la fiducia del padrone è la medesima per tutti e tre i servi, la loro reazione è diversa. I primi due vanno subito a investire i talenti affidati, così da raddoppiare il capitale ricevuto. Non così il terzo, che al contrario andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. La motivazione del suo comportamento è lui stesso a spiegarla al padrone al momento del rendiconto. «Signore, so che sei un uomo duro. Ho avuto paura». Ecco il vero problema. La paura ha deformato la realtà, creando dentro quel servo una falsa immagine del suo padrone, alimentata poi dall'ansia di non farcela, dalla convinzione di non essere all'altezza e dal pensiero che il padrone sia un uomo duro, esigente oltre il giusto o il dovuto. Di tutto questo è capace la paura. Arriva il punto di convincerci che le nostre elucubrazioni abbiano riscontro nella realtà fino a determinare il nostro agire, le nostre relazioni. Abdichiamo dal vivere per accontentarci di una mera sopravvivenza e finiamo per nasconderci da tutti e da tutto per sentirci al sicuro, come il servo che, per paura, nasconde il talento affidatogli. Questo servo, insomma, vive una relazione falsata con il suo padrone, a motivo della visione a dir poco terroristica che si è fatta di lui, frutto delle sue paure e che lo induce a un atteggiamento passivo, quasi parassitario, nei confronti della vita. È su questo aspetto che la parabola insiste. La qualità della relazione che viviamo con Dio determina poi il nostro modo di agire, giusto o sbagliato che sia. Questo servo, infatti, non riuscendo a percepire la fiducia del padrone nei suoi confronti e non avendo egli stesso fiducia nel padrone, si lascia prendere a laccio dalla paura, finendo con il perdere persino la fiducia in se stesso. Sotterra il talento, perché ha paura non solo del padrone, ma anche e soprattutto dei suoi stessi limiti. Ci sarebbe tanto da dire su che cosa abbia prodotto una certa predicazione che faceva leva sulle paure e mirava ad amplificare i sensi di colpa, veicolando l'immagine di un Dio freddo e calcolatore, riducendo la religione a una mera prestazione, a un'osservanza pedissequa di norme e riti, sempre sotto ricatto del castigo. Ma il Dio di Gesù Cristo è lontano anni luce da queste storpiature. È un padre che ha fiducia nei suoi figli, un Dio che fa fiorire l'umano, suscita energie, sprigiona fantasia e creatività. Il tratto più sorprendente del volto del padrone si rivela così al momento del rendiconto. Chiede ai suoi servi di giustificare il proprio operato, ma non richiede indietro quanto ha affidato e neppure quello che ciascuno ha guadagnato. Dio non è un padrone che pretende indietro i suoi doni e la ricompensa che ci offre non consiste nei talenti di cui ci arricchisce, ma nel renderci partecipi della sua stessa gioia, la gioia d'aver riposto una così grande fiducia nei suoi servi. Ciò che il Signore ci chiede è di fidarci di Lui, perché l'unico modo per crescere nella fiducia in se stessi è sapere che per qualcuno abbiamo valore a prescindere da tutto, persino dal risultato. Egli conosce le nostre capacità in misura maggiore e meglio di quanto riusciamo a conoscerle noi e ci dona di guardarci e di riconoscerci per ciò che siamo, con i suoi stessi occhi di padre che non smetteranno mai di ripeterci «Tu sei prezioso per me». Abbandonarsi, affidarsi, ritornare a innamorarsi della vita, delle persone, rimanere senza più fuggire, entrare dentro noi stessi fino in fondo e permettere a qualcuno di entrare in noi, fidarci fino a consegnargli le chiavi, fino a dirgli «con te sono a casa, anzi sei tu la mia casa». Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci faccia pensare, emozionare,

accanto al quale riposare, sapendoci custoditi, protetti nei nostri desideri più intimi, senza paura. Abbiamo bisogno di chi ci accarezzi le ali perché si dispieghino ancora e tornino a credere di sapere di poter volare di nuovo più in alto.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti. È seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo, Adamo, divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo esclamò: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti». I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola, ed egli disse: «A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano». Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza.
2: Possiamo chiederci: io che tipo di terreno sono? Assomiglio alla strada, alla terra sassosa, al rovetto? Se vogliamo, con la grazia di Dio, possiamo diventare terreno buono, dissodato e coltivato con cura per far maturare il seme della parola. Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende di noi, dipende dall'accoglienza che riserviamo a questo seme. Spesso si è distratti da troppi interessi, da troppi richiami, ed è difficile distinguere fra tante voci e tante parole quella del Signore, la unica che rende liberi.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. a cura di Paolo Ondarza.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Il tema della puntata odierna è la morte. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: morte, come anticipato, è il tema della puntata odierna. Scriveva Giovanni Paolo II: in qualunque momento venga, la morte sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. E per parlare di morte ho invitato questa mattina il cardinale Angelo Comastri. Eminenza, buongiorno e
1: buongiorno,
0: grazie
1: a voi.
0: Grazie per essere con noi questa mattina. Iniziamo subito parlando di morte, che in qualunque momento venga sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. La morte fisica per i credenti, Eminenza, è solo un passaggio da un'esistenza di dolori e prove alla vita piena e duratura della felicità di Dio.
1: Innanzitutto vi faccio notare un particolare. Il marxismo tiene un rigoroso silenzio sulla morte. Vittorio Messori ha scritto: non sono molti ad aver letto le oltre 10.000 pagine a stampa che compongono l'opera Ogna di Carlo Marx. Chi l'ha letta, e lui l'ha letta, può testimoniare che in quei milioni di righe, tre righe, sono dedicate alla morte, perché il marxismo non sa rispondere e non può rispondere. Non sa. E chi non sa rispondere al problema della morte non ha capito neanche la vita. Mi faccio un'esclamazione di Indro Montanelli, che poco prima di morire, parlando con Piero Ghetto, un suo amico, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa ho venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? Ecco il disagio, potremmo dire anche la sofferenza, di chi non ha avuto luce di capire cosa c'è al di là della morte. Ma non solo. Anche il consumismo occidentale è nella stessa situazione. Leggo: da Chicago si è diffuso dappertutto il patinato mensile Playboy, che letteralmente vuol dire il ragazzo che gioca. Questa rivista è un simbolo dell'America e del mondo del benessere, dentro il quale noi siamo chiamati a dare la nostra testimonianza di fede, senza paura, senza complessi di inferiorità. Ebbene, sentite, nelle regole della rivista c'è scritto: su Playboy è proibito parlare di bambini, di prigioni, di disgrazie, di vecchi, di malattie, ma soprattutto è rigorosamente vietato parlare di morte, perché non hanno risposte. È impressionante questa dichiarazione. Allora è importante parlare di quello che c'è al di là di questa vita. Pensate, Jean Guiton ha scritto un libro intitolato Silenzio sull'essenziale, e ha denunciato questo silenzio su quello che accade dopo la morte, perché è importante, perché il senso della vita dipende da quello che accade dopo. Lui diceva: proprio poco si parla di questo, e rivolse un appello a tutti i pastori: parlate di quello che accade dopo la morte, perché la vita ha un senso in rapporto a quello che c'è dopo. E io direi anche oggi è importante parlare di questo. E la commemorazione dei defunti non è altro che un richiamo a quello che accadrà dopo la morte. E questo pensiero io credo che ci faccia bene, perché se dobbiamo presentarci davanti a Dio, dobbiamo prepararci all'incontro, dobbiamo avere piena consapevolezza che ci presenteremo tutti davanti a Dio, e davanti a Dio dobbiamo presentarci evidentemente con una veste candida, con i sentimenti in sintonia con i sentimenti di Dio, perché se non c'è questa sintonia non possiamo essere abbracciati da Dio, e questo è importante saperlo. E questo spiega anche la dottrina cattolica del purgatorio: se io mi presento davanti a Dio e ho qualche cosa in contrasto con i sentimenti di Dio, non posso andare in paradiso. È necessario il purgatorio. Cos'è il purgatorio? Potremmo chiamare un istituto di bellezza. Ecco, togliere qualche ruga in modo da poter entrare in comunione con Dio e godere della gioia del paradiso. Perché secondo la definizione di Dostoevskij, Dio è il proprietario esclusivo della gioia e ce la vuole comunicare. ma non può comunicare se il cuore non è aperto, se non è in sintonia con lui. Il purgatorio si prepara all'incontro con il Signore. Questo è il senso. Io a volte lo definisco, un po' scherzando, è un istituto di bellezza, per togliere ogni riga in modo che possa avvenire l'abbraccio tra noi e Dio.
2: Eminenza, mi ha colpito molto una frase di una sua catechesi che un po' sintetizza quello che stava dicendo. La vita, ha dichiarato, è il tempo per preparare il biglietto della festa dell'incontro con il Signore.
1: Questo lo diceva Maria Teresa di Calcutta. Penso a Maria Teresa, io l'ho incontrata l'ultima volta, 22 maggio 1997. Sarebbe andata in cielo il 5 settembre successivo. Mi ricordo, la trovai un pochettino stanca, affaticata. Mi disse: vengo da New York, ho aperto una casa per malati di AIDS. Quanti ce ne sono in quel paese? Mi disse. Non augurerei mai a nessuno di far crescere i figli in una società come quella, e noi oggi seguiamo i modelli americani. Poi mi disse: adesso sono qui a Roma, visto le mie case, i miei poveri, potevo andare in Irlanda, abbiamo una casa per alcolisti, poi devo andare a Londra a visitare i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi, poi devo andare in Georgia, poi devo andare a Mosca. Penso, mi disse, Gorbaciov, vado ad aprire una casa con la porta della cappella aperta al pubblico, poi devo andare a Vladivostok, poi devo andare a Tokyo, poi devo andare a Hong Kong e poi torno a Calcutta. Io feci: madre, ma neanche una giovanetta può fare un viaggio di questo genere. Lei mi disse: finché ho soltanto un respiro, lo devo spendere per fare del bene. Perché quando morirò, porterò con me soltanto la valigia della carità. Poi la vedo ancora, mi strinse la mano, la Madre Teresa, e poi, forza delle mani. Mi ricordo, mi fece anche male. Dissi: madre, lei mi disse, ricordatelo che vale anche per te. Finché hai tempo, prepara la valigia, perché davanti a Dio porteremo soltanto la valigia della carità.
2: Che bella questa immagine. Senta, Eminenza, come si può parlare dell'amore di Dio ad una mamma che perde un figlio? Se ci pensiamo umanamente è assurdo, un figlio che ti muore sembra negare l'esistenza di Dio.
1: Innanzitutto non dobbiamo mai dire perdere un figlio, perché la morte non è una perdita, è un incontro. Lo scopo della vita è incontrare il Signore. Vivere a lungo o vivere poco non ha nessun significato. Quello che è importante è vivere bene, essere pronti per l'incontro con il Signore. Quando una mamma ha capito questo, allora ha capito che non è mai perso un figlio. Quello che è importante è avere la fede che ci fa leggere e vedere al di là della morte.

0: C'è un aneddoto di Papa Wojtyła che vuole condividere anche come segno di speranza per tante persone che hanno amato e continuano ad amare Karol Wojtyła.
1: Vorrei dire un particolare che me l'ha raccontato il cardinale Andrea Lescure, che era amico di Giovanni Paolo II. Mi ha raccontato che quando era cardinale a Cracovia e veniva qui a Roma, lui lo ospitava nella sua casa, la casa all'interno del Vaticano. Ebbene, una sera sente un po' di rumore nel corridoio. Andrea Lescure, che ancora non era cardinale, piano piano si avvicina nella cappella e trova Karol Wojtyła disteso per terra in preghiera. Gli fa: ma Karol, il pavimento è freddo, non devi far così. Si alza e dice: caro Andrea Lescure, Gesù ha detto, senza di me non potete far nulla. Hai capito che vuol dire nulla? Ecco perché sto qui a pregare. E nella vita Giovanni Paolo è stato un uomo di preghiera. Da lì partiva la sua carità. Come Madre Teresa, lei diceva sempre: io non sono un assistente sociale, io sono una cristiana che prega affinché Gesù gli riempia il cuore di bontà, di carità. E pregando Gesù mi riempie il cuore di carità. Io vado a darlo a tutte le persone che incontro, soprattutto ai poveri.
0: A proposito di preghiera, sarà sicuramente d'accordo con noi che c'è tanto bisogno di preghiera oggi. La preghiera, io lo dico sempre, è lo strumento più inoffensivo a cui si possa ricorrere. È un'arma potentissima.
1: Noi pensiamo che la preghiera a volte sia inutile, che sia inefficace. Voglio condividere un pensiero di Santa Teresa di Lisieux. Lei un giorno disse: uno scienziato, che poi è Archimede, ha detto: datemi un punto di appoggio ed una leva e io potrò sollevare il mondo. Sappiamo che la leva più si allunga e più acquista forza. Santa Teresa commenta: ebbene, noi abbiamo il punto di appoggio, è Dio. Abbiamo la leva, è la preghiera. Con la preghiera noi possiamo spostare il mondo. Sicuramente la preghiera non è mai sterile. La preghiera ha sempre un'efficacia, anche se spesso non la vediamo. Ma Dio sa.
0: Ecco, solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte.
1: Certamente, perché la preghiera illumina. Noi vediamo soltanto lo scenario di qua giù, ma il mondo non finisce qua giù. Io ricordo quando incontrai Maria Teresa pochi giorni dopo la morte della mia mamma, che lei conosceva, aveva conosciuto, dissi: madre, mi manca la mamma. Ah, bella fede hai. Guarda che la mamma adesso ti è vicina più di prima, perché andrà qui, la sentivi vicina quando c'era, ma in paradiso ti sarà sempre accanto, che il paradiso non allontana le persone, ma le avvicina. Ricordo che rimasi molto colpito.
0: Lei è l'uomo del Santo Rosario, posso definirla così. Cosa risponde a chi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, forse meglio dicono la lettura di una pagina della Bibbia?
1: La preghiera non è mai nostalgica, inutile. E la ripetizione dell'Ave Maria non è altro che un bisogno del cuore. Come una mamma che abbraccia il bambino e gli dice ti voglio bene, non si stanca mai di ripeterlo, ti voglio bene, ti voglio bene.
0: È come mi viene in mente adesso due innamorati che si dicono
1: esatto,
0: ti amo.
1: Esatto, e poi il rosario non è altro che un percorso dentro la vita di Gesù, che sono i misteri, guidati da Maria. Non ci potrebbe essere una guida migliore. Il rosario è una preghiera affascinante, proprio perché è umile, perché è semplice e tutti sono capaci di pregare il Santo Rosario. Pregare. Io ricordo quando iniziai a trasmettere il Rosario dal Basilica di San Pietro, misero sotto come scritta il Rosario recitato da Cardinale Comasti. Protestai. No, io non recito il Rosario. Io prego il Rosario. Cambiato solamente la scrittura.
0: Eminenza, noi la dobbiamo lasciare, è stata veramente con grande gioia averla qui con noi, credo di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori, felicissimi di avere ascoltato queste bellissime riflessioni del Cardinale Angelo Comastri. Le strappo una promessa e poi una preghiera, si ricordi nel rosario gli ammalati, gli anziani.
1: Sempre.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al cardinale Angelo Comastri e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi una felice

Celebramus missam de Sancto Januario, episcopo et martire, cum prefazione seconda de Sanctis Martiribus, et pretia charistica prima.

0: Oremus. Deus, qui nos concedis beati januari martyris memoriam venerari, da nobis in eterna beatitudine de eius societate gaudere, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità, è seminato nella miseria, risorge nella gloria, è seminato nella debolezza, risorge nella potenza, è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Com'è l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e com'è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. Si ritireranno i miei nemici nel giorno in cui ti avrò invocato. Questo io so, che Dio è per me. Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. In Dio di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. Manterrò, Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché hai liberato la mia vita dalla morte, i miei piedi dalla caduta. Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 19 settembre sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: approvato da Leone XIV l'avvio della causa di canonizzazione di Don Luigi di Liegro. Ai nostri microfoni Monsignor Di Tora, suo successore alla direzione della Caritas di Roma. Medio Oriente, ancora scontri tra i ribelli yemeniti Houthi e forze militari del governo saudita. Gli Stati Uniti intanto valutano una nuova offensiva in Iran. Accordo tra USA, Danimarca e Groenlandia sul futuro della sicurezza nell'Artico. La firma dei tre governi prevista la prossima settimana. Ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Leone XIV ha approvato l'avvio della causa di canonizzazione di Don Luigi di Liegro, l'annuncio ieri all'Assemblea Diocesana di Roma nella Basilica di San Giovanni il Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe ha detto: insegna che il Vangelo non si incarna senza ascolto della realtà. Isabella Piro.
2: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro.
3: È l'annuncio del Papa all'incontro con la diocesi di Roma in Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe spiega: insegna che non c'è incarnazione del Vangelo senza ascolto della realtà. L'esempio di questo sacerdote votato agli ultimi è indicato da Leone XIV ai presenti per ribadire l'importanza di generare comunità basate sull'incontro con Cristo e con il prossimo. Roma non è uno sfondo indifferente, afferma il Papa, ma è un luogo di missione. La Chiesa non può restare chiusa in se stessa, ma deve condividere attese, fragilità e domande del popolo di Dio. Di qui l'esortazione alla verifica pastorale, autentico discernimento che coinvolge la comunità e consente di fare verità. Ai sacerdoti poi il Papa raccomanda di essere uomini di ascolto e accoglienza, di praticare la fraternità, perché nessuno è chiamato a questo ruolo da solo. Infine il grazie all'intera diocesi al suo impegno nella preghiera e nella carità, perché il bene non fa rumore, lo conosce Dio e lo riconosce il Papa.
1: E grande gioia l'ha espressa anche Monsignor Guerino di Tora, vescovo ausiliare emerito della diocesi di Roma, prima collaboratore e poi successore di Don di Liegro nel ruolo di direttore della Caritas di Roma, nell'apprendere la notizia dell'avvio della causa di canonizzazione. Ascoltiamo le sue parole raccolte da Daniele Piccini.
4: Dover continuare l'opera da lui iniziata è stato per me un grande impegno, perché lui era veramente un grande uomo di spiritualità e a questo sapeva unire anche il senso di una attenzione a tutti i problemi. Don di Liegro non solo era così della porta accanto, ma andava a bussare anche alla porta degli altri, metteva in crisi tante situazioni, ma era veramente tale da non perdersi di animo e andare avanti con le sue convinzioni.
1: Ci spostiamo sullo scenario estero. Ancora alta la tensione in Medio Oriente, proseguono gli scontri tra i ribelli Houthi e le forze militari del governo saudita che nella mattinata di oggi hanno fatto scattare l'allarme lungo tutta la costa del Mar Rosso. Teheran intanto ha dichiarato di aver colpito una petroliera in navigazione a Hormuz. Sentiamo la cronaca di Silvia Giovanrosa.
5: Non era mai ancora accaduto, ma dopo l'intensificarsi degli scontri con i ribelli yemeniti anche a Riyadh è scattato l'allarme aereo, a seguito del quale nella mattinata di oggi si sono udite forti esplosioni. Gli Houthi dal canto loro hanno denunciato di aver subito continui raid da parte delle forze militari saudite mentre proseguono nella loro avanzata verso il piano controllo della costa occidentale yemenita che affaccia sul Mar Rosso. Le Nazioni Unite hanno condannato gli attacchi Houthi e denunciato l'emergenza umanitaria per oltre 100.000 persone sfollate. Il presidente USA Trump intanto ha dichiarato che anche con i ribelli filo iraniani si sono aperte vie di dialogo. Sul versante opposto della penisola arabica, Teheran afferma di aver colpito una petroliera che tentava la navigazione, chiamando a raccolta poi i cittadini iraniani che a centinaia di migliaia si sono riuniti per manifestare contro USA e Israele. Lo stesso Trump ha minacciato una nuova offensiva su Teheran. Le sue ultime dichiarazioni parlano di una fine imminente del conflitto.
1: Abbiamo sentito cosa accade tra Arabia Saudita e Yemen. Cerchiamo di capire perché questa parte di mondo, Bab el-Mandeb, largo poco più di 30 chilometri nel suo punto più stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e mette in comunicazione l'Oceano Indiano e il Mediterraneo, è al centro dell'attenzione internazionale fra tre continenti. Francesco De Remigis lo ha chiesto a Elisa Querini, responsabile del desk Asia-Pacifico.
6: Quest'area è soggetto e partecipante a un nuovo scontro che sta interessando il Medio Oriente. Parliamo in particolar modo delle tensioni tra Arabia Saudita e la milizia sciita Houthi. Ci troviamo davanti a uno dei cosiddetti colli di bottiglia, quei passaggi che sono fondamentali per il commercio internazionale, soprattutto di prodotti energetici, ma non solo. È un commercio molto diversificato, particolarmente interessante perché avviene in congiuntura con quello che è il blocco dello stretto di Hormuz.
7: Perché però lo stretto di Bab el-Mandeb diventa centrale per connettere vari continenti, l'Africa, l'Europa e l'Asia?
6: In particolar modo Giappone, Corea del Sud, India, che soprattutto con l'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si sono trovati in grave difficoltà a gestire gli approvvigionamenti energetici, proprio perché non possiedono delle risorse interne a livello domestico che possano rispondere alla domanda dei cittadini.
1: Non si placano nemmeno gli attacchi israeliani a Gaza, tre i palestinesi uccisi, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere e locali citate dalla testata Al Jazeera. Le stesse fonti hanno segnalato che truppe israeliane hanno effettuato un raid anche nella Cisgiordania occupata. E noi restiamo sul fronte internazionale con l'accordo raggiunto fra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sulla difesa dell'isola artica. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Secondo il presidente USA Trump, l'intesa conferisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. I particolari da Marco Guerra.
8: Gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo con Danimarca e Groenlandia che ci conferisce il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza e che risponde a tutte le nostre numerose preoccupazioni. Così Trump su Truth annuncia l'intesa. Poco dopo arriva la conferma della premier danese Frederiksen e in una nota scrive: l'accordo rafforza la nostra sicurezza condivisa nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico, risultando così vantaggioso anche per la NATO. Restano diversi elementi da chiarire, poiché né Washington né Copenaghen né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo che sarà siglato la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU. Secondo il New York Times sono stati concordati l'accesso alle risorse naturali, gli investimenti strategici e la presenza militare USA sull'isola per limitare l'influenza di Russia e Cina. Bisogna capire quali poteri saranno realmente attribuiti agli Stati Uniti rispetto a quelli già previsti negli accordi esistenti.
1: Proseguono serrati gli attacchi russi in Ucraina. Un raid aereo ha ucciso due persone colpendo un edificio residenziale nella città di Sumi, nella parte orientale del paese. E quanto ha reso noto il presidente ucraino Zelensky. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca, mentre il presidente francese Macron dichiara gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Veniamo alla cultura, parlando di un episodio poco conosciuto del più celebre sacco di Roma del 1527. A 500 anni di distanza, era il 20 settembre 1526, le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano riportano alla luce il sacco di Borgo e dei Palazzi Vaticani, mostrando la fragilità del papato di Clemente VII alla vigilia di una delle pagine più drammatiche del Cinquecento. Sentiamo Paolo Ondarza.
9: Prima metà del Cinquecento, il papato è schiacciato dalla rivalità tra impero di Carlo V e Francia di Francesco I, entrambi in lotta per il controllo dell'Italia. In questo clima di tensione, 500 anni fa, il 20 settembre 1526, circa 8 mesi prima del più noto sacco di Roma, i Colonna, potente famiglia romana alleata dell'impero, entrano a Roma e mettono a sacco Borgo e i Palazzi Vaticani. Clemente VII è costretto a rifugiarsi in Castel Sant'Angelo. A raccontarlo sono le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano e l'archivista Gianni Venditti.
10: Il Papa veniva colpito nella sua casa. casa da uomini formalmente appartenenti al mondo cristiano e romano, sotto l'ombra dell'impero. Per questo il 1526 fu una sorta di prova generale, quasi plastica, del trauma del 527.
9: A restituire in presa diretta quel fatto sono le 53 lettere del fondo della Valle del Bufalo, ritrovate nell'Archivio Vaticano, un episodio rimasto a lungo nell'ombra del più celebre sacco di Roma del 1527.
1: Per quanto ci riguarda è tutto, Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione e vi ricordiamo che le news tornano alle ore 9.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 8:12, amici ascoltatori, buongiorno. Sound Magazine, nuova edizione 2026-2027 della Radio Vaticana. Grazie, buongiorno da Luca Collodi, con me il nostro Francesco De Remigis, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, un saluto a tutti i nostri carissimi ascoltatori.
0: Parlavamo di una nuova edizione di Sound Magazine 2026-2027 che ci accompagnerà per tutto il prossimo autunno e inverno e anche la primavera del 2027, ma naturalmente iniziamo salutando quelli che erano i nostri compagni di viaggio delle scorse edizioni, il maestro Luigi Piccardi, buongiorno.
2: Buongiorno, e naturalmente porto anche i saluti di Stefano Sparro.
0: Insomma. Stefano Sparro, Luigi Piccardi, che hanno altri compiti, ma che continueremo ad ascoltare, ad esempio Luigi Piccardi continuerà il programma musicale Zoom.
2: Sì, insomma, quindi noi salutiamo chi ci ha seguito in questi numerosi anni, insomma, quindi la schiera di ascoltatori che pian piano si sono formati addirittura dall'estero ce ne abbiamo. E quindi insomma finisce questa avventura, ma insomma ne partiranno altre, speriamo.
0: E chissà se questa avventura poi ripartirà.
2: Un saluto a tutti
0: in futuro.
2: Gli ascoltatori.
0: Grazie a Luigi Piccardi, ricordiamo l'appuntamento Zoom ogni giorno.
2: Ogni giorno, il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì alle 13:05.
0: Grazie a Luigi Piccardi, grazie anche a Stefano Sparro,
2: che salutiamo,
0: avremo modo magari poi di sentirlo la prossima settimana anche per un saluto con lui. Ci sono già messaggi degli amici ascoltatori, 335 12 43 722. Il buongiorno arriva da Pietro, un saluto a te Gigi e a Stefano, arriva da Patrizia Di Fano che ci segue la mattina del sabato, e ancora ci sono da Roma, c'è l'Istituto Comprensivo Laurentina che scrive, vi saluta Stefano Sparro e Luigi Piccardi, a Stefano con affetto e a Gigi anche Filomena che ci scrive e vi saluta. 8:14, quindi auguri, buon lavoro
2: a voi.
0: A Luigi Piccardi.
1: Saluto anch'io Gigi, il maestro Piccardi e naturalmente Stefano Sparro, li ringrazio anch'io per i contributi di queste stagioni, direi, no Gigi?
2: Sì.
1: E speriamo davvero di risentirci non solo sulle frequenze della Radio Vaticana, ma anche qui in studio a Sound Magazine. Grazie davvero.
0: E allora è il momento di continuare con la nostra musica, e abbiamo scelto con Francesco De Remigis un brano particolare, quello di Patti Bravo. È un brano, Francesco, del Festival di Sanremo del 2016.
1: Eh sì, un brano che ha segnato il ritorno del celebre interprete all'Ariston in concomitanza con i 50 anni di carriera, una canzone che non andò benissimo, in realtà si classificò al sesto posto, ma come sappiamo Sanremo non rivela nell'immediato quello che poi è un risultato di affezione che magari gli ascoltatori associano ai pezzi. Ha vinto il premio della critica Mia Martini, una ballata, l'ascoltiamo, si tratta di Cieli Immensi.

0: 8:18, bellissimo questo brano di Patti Bravo che ci ricorda la forza e la resistenza al tempo dei ricordi che restituiscono un senso di libertà all'uomo. Lasciamo questo brano in sottofondo perché, Francesco, stanno continuando ad arrivare al 335 12 43 722, molti messaggi. Il nostro Andrea De Angelis saluta Luigi Piccardi. Ci sono messaggi che esprimono ancora il valore della presenza musicale all'interno di Sound Magazine, un progetto con un grande valore educativo. Attraverso la musica dà ai ragazzi la possibilità di esprimersi, confrontarsi, mettersi in gioco e sentirsi parte di qualcosa. Questa è Felicia. E poi anche ci sono gli auguri per questa nuova edizione. Alcuni ascoltatori che ci dicono grazie per aver ripreso il programma, poi vedremo anche, ce ne sono diversi, li leggeremo più tardi. E da Tormarancia, ecco, evviva, è ripreso Sound Magazine, peccato che non ci siano più i colleghi Stefano e Luigi, ed è Alvaro da Tormarancia. Andiamo a aprire invece la nostra pagina, il nostro appuntamento delle 8:20 del mattino con l'archivio della Radio Vaticana. Il prezioso lavoro di Amedeo Lo Monaco con l'archivio della Radio Vaticana, perché oggi, Francesco, Napoli è per Napoli è una giornata particolare, è la festa di San Gennaro, e qui potremmo aprire vari capitoli sulla figura di San Gennaro. Ricordo tanti film che con grandi attori napoletani ricordano e celebrano anche la figura di questo santo. Ma noi, grazie, come ricordato, ad Amedeo Lo Monaco, andiamo nell'archivio della Radio Vaticana e con la voce dei papi cerchiamo di capire il significato di questa festa.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Oggi, 19 settembre, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Gennaro, vescovo e martire. E allora parliamo di questo giorno. Alle ore 10 l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Mimmo Battaglia, si recherà nella Cappella del Tesoro. L'abate Monsignor Vincenzo De Gregorio, con il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della regione Roberto Fico, provvederà all'apertura della cassaforte che custodisce le ampolle con il sangue. Le reliquie verranno portate all'altare maggiore della cattedrale per la solenne celebrazione eucaristica, durante la quale, qualora si verificasse il prodigioso evento della liquefazione, verrà dato l'annuncio ai fedeli presenti. E in questo giorno andiamo allora a Napoli con le voci dei papi, partendo da quanto affermato da Papa Leone XIV lo scorso 8 maggio proprio nella città partenopea.
2: Ciao Napoli! Buongiorno! Sono venuto a Napoli per trovare questo calore che solo Napoli sa offrire. Grazie per questa accoglienza. E questa prima fermata proprio qui al Duomo, la Cattedrale di Napoli, dove voglio anche fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante per la vostra devozione e la vostra fede.
1: Il 21 ottobre 1979 Papa Giovanni Paolo II, al suo arrivo a Napoli, ringrazia innanzitutto la popolazione partenopea.
3: Il Papa è qui soprattutto per ringraziarvi, e ringrazia per tante visite che i napoletani fanno al Papa a Roma. Vi incontro quasi ogni mercoledì durante le udienze generali e sempre si fanno vedere e ascoltare, perché se domando, se non domando, dicono o gridano Napoli, Napoli. Allora il Papa è qui per ringraziare, è qui per incoraggiare, per invitare a non perdersi d'animo.
1: E andiamo adesso al 21 marzo del 2015. Papa Francesco presiede la messa in piazza del Plebiscito. Nell'omelia esorta i napoletani a non lasciarsi rubare la speranza.
4: Cari napoletani, largo alla speranza e non lasciatevi rubare la speranza. Non cedete alle lusinghe di facili guadagni o di redditi disonesti. Questo è pane per oggi e fame per domani. Non ti può portare niente. Reagite con fermezza alle organizzazioni che sfruttano e corrompono i giovani, che sfruttano e corrompono i poveri e i deboli. Non lasciatevi rubare la speranza.
1: C'è un seme piccolo, ma può dar vita ad un albero rigoglioso e portare molti frutti. È questo il seme della speranza. Papa Benedetto XVI ne parla durante la visita pastorale a Napoli il 21 ottobre del 2007. Ascoltiamo.
5: La vera speranza nasce solo dal sangue di Cristo e da quello versato per Lui. Il sangue di Gesù e dei martiri, come quello del vostro amato patrono San Gennaro, è sorgente di vita nuova. Il seme della speranza è forse il più piccolo, ma può dar vita ad un albero rigoglioso e portare molti frutti. Questo seme a Napoli c'è e agisce, malgrado i problemi e le difficoltà. Preghiamo il Signore perché faccia crescere nella comunità cristiana una fede autentica e una salda speranza, capace di contrastare efficacemente lo scoraggiamento e la violenza. Napoli ha certo bisogno di adeguati interventi politici, ma prima ancora di un profondo rinnovamento spirituale. Ha bisogno di credenti che ripongano piena fiducia in Dio e con il suo aiuto si impegnino per diffondere nella società i valori del Vangelo. Chiediamo per questo l'aiuto di Maria e dei vostri santi protettori, in particolare di San Gennaro.
0: 8:26 e Francesco, andiamo a Napoli perché salutiamo Peppe Iannicelli, volto noto di Canale 21 di Napoli. Buongiorno Peppe.
6: Buongiorno a tutti gli amici ed ascoltatori di Radio Vaticana, è un piacere darvi il benvenuto a Napoli in questa giornata di grande festa per la città e di grande trepidazione per l'auspicato ripetersi del prodigio della liquefazione del sangue.
0: Qual è il clima che si respira in queste ore a Napoli?
6: È un clima di attesa fiduciosa, è un clima che si va di minuto in minuto rendendo incandescente, possiamo proprio dirlo, non solo per il fattore climatico, ma per la grande passione che attraversa la città che vive con il suo patrono una simbiosi straordinaria. C'è un antropologo, Marino Niola, che ha paragonato il sangue di San Gennaro al sangue della città e che attribuisce al prodigio anche una funzione di catarsi, di purificazione, di rigenerazione. Ecco, e questo è il senso più profondo di questa giornata, al di là naturalmente dell'attesa per un segno che è appunto un prodigio, non un miracolo, lo spiega bene naturalmente la comunità ecclesiale, ma che ha comunque un grande significato anche in termini sociali, culturali e storici.
7: Peppe Iannicelli, buongiorno e grazie per questa collaborazione di questa mattina. Ci stai facendo entrare davvero in una realtà e sì, in un giorno, il 19 settembre, che celebra il patrono cittadino, ma celebra anche un po' l'unione delle famiglie. Ci sono anche dei piatti tipici nella napoletanità che si preparano solo oggi. Che cosa si respira anche nelle strade di Napoli, che tu hai hai attraversato già da questa mattina, dal primo mattino, finestre aperte, facci stare un po' nel quartiere.
6: Beh, diciamo che Napoli è una metropoli enorme, no? Da un punto all'altro della città passano anche 40 chilometri. Oggi il Duomo diventa l'epicentro di questa enorme metropoli. Tutti i cuori sono rivolti al Duomo anche attraverso dei piccoli gesti. Mi chiedevi delle specialità culinarie. Beh, non può mancare la sfogliatella, ecco, la celebre sfogliatella nella forma riccia o frolla con una punta di amarena. Alcune celebre pizzerie ne realizzano anche dei modelli ispirati proprio a San Gennaro, riproducendo il colore del sangue con l'amarena e magari mettendo anche un biscotto a forma di mitra sul tradizionale come dire, impasto, frollo o riccio. Ecco, quindi c'è anche questa attenzione. E poi ovviamente, come voi sapete, Napoli è anche la città che ama la cabala e quindi ovviamente si giocano i numeri e il numero 19 certamente è presente in tutte le giocate che in queste ore stanno affluendo presso le varie ricevitorie.
0: Peppe Iannicelli, ti dobbiamo liberare perché tra poco sarai in diretta su Canale 21 Campania. E allora ti chiedo come raccontare la festa di San Gennaro a livello giornalistico.
6: È un racconto appassionante perché poi diciamo che il prodigio di San Gennaro attraversa anche la storia della città. Abbiamo ascoltato le voci dei papi ed è stato davvero molto emozionante per me rivivere attraverso la voce quello che avevo visto in prima persona. Ma come avete notato, in ogni accento c'è un riferimento alla città, ad una città che ha problemi, ad una città che conosce a volte episodi efferati, ma che vuole anche rinascere e risorgere. Una città che dunque ha bisogno assolutamente di sperare e che attraverso questi segni può costruire una rinnovata speranza.
0: Grazie a Peppe Iannicelli, volto noto di Canale 21 di Napoli e della Campania. Buona...
6: Se mi permetti, per chi volesse, anche attraverso l'online canale21.it possono assistere, diciamo, alla lunga diretta della celebrazione del miracolo di San Gennaro.
0: Grazie, quindi buona festa.
6: E un abbraccio a Radio Vaticana.
0: Grazie, grazie a Canale 21, grazie Peppe, buona festa di San Gennaro a Napoli.

0: 8:32, tutta l'identità forte della città di Napoli nel brano di Liberato, grande artista locale ma ormai internazionale, ci ricordava Luca Rossi dall'altra parte del vetro, alla parte tecnica che ormai Liberato riempie gli stadi anche al di fuori dei confini nazionali e dunque con la napoletanità che lo caratterizza nei testi. Questa era Tutte scurdate me, una canzone caratterizzata dall'uso del dialetto, per l'appunto napoletano stretto, in cui tra le vie della città emerge però questa impronta culturale forte e riconoscibile dell'artista e della città stessa. Un artista che sul palco indossa, Luca, sempre una maschera, proprio per identificarsi meglio con un'intera città e non solo con la propria identità.
1: E Francesco, sono tanti i messaggi che arrivano al 335 12 43 722, soprattutto messaggi di saluto a Stefano e Luigi. Allora andiamo a vedere Michela, andiamo a fare una raffica di questi messaggi perché sono veramente tanti. Buongiorno e ben ritrovati, c'è Michela che ci ascolta dal Belgio, che dice: sono sicuro

0: E ancora un ascoltatore, Simone Pionieri, così si firma, e dice: solo un arrivederci, vero? Perché un programma così piacevole e interessante come Sound Magazine non può davvero finire così. Naturalmente il riferimento è al programma che, musicale che conteneva Sound Magazine, che come vedete sta proseguendo. E ancora tanti altri messaggi, grazie di Marco. Cari Luca e Francesco, forza e in bocca al lupo. Un saluto a Gigi Picardi e Stefano Sparro, che con il loro lavoro hanno contribuito all'evoluzione del programma, così ci scrive Marco. Ancora altri messaggi, magari li leggiamo più avanti, ma è il momento, alle 8:35, caro Francesco, di ricordare un grande del calcio nazionale e internazionale che nella notte è scomparso. Noi troviamo la notizia sulle prime pagine sia del Corriere della Sera che della Repubblica questa mattina. Addio a Sandro Mazzola, la storia dell'internazionale, gli anni d'oro con Moratti e Herrera. Questa è la notizia che presenta con Carlo Baroni e Beppe Severnini il Corriere della Sera. Addio a Sandro Mazzola, il grande campione di Inter e Nazionale, aveva 83 anni, con i nerazzurri è stato protagonista di un'epoca indimenticabile per il calcio italiano, ha vinto scudetti, coppe dei campioni con la guida del presidente Angelo Moratti, e in panchina il mago Elenio Herrera. La sua rivalità con Gianni Rivera ha entusiasmato e diviso l'Italia, così il Corriere della Sera. Anche Repubblica è riuscita a dare la notizia nelle pagine dello sport: addio Sandro Mazzola, leggenda dell'Internazionale, perché a quel tempo, Francesco, l'Inter era l'Internazionale di Milano. Questo per dovere della cronaca e della storia dello sport. Ma noi abbiamo la possibilità di ascoltare la voce di Sandro Mazzola. Tu hai curato questo inserto.
1: Sì, un inserto in cui Sandro Mazzola si trova davanti al microfono di Torino Channel, un ricordo particolare, anche quello legato alla città. E allora ascoltiamo dalla sua viva voce, dopo una domanda di un collega, anche la commozione per quel momento, e poi magari lo commentiamo insieme anche ai nostri ascoltatori.
2: Ti aspettavi un'accoglienza così forte in questa giornata, in quella che è un po' la città delle tue radici?
3: No, così non me l'aspettavo, difatti sono un po' emozionato, c'è un po' un nodino qua, è stato bellissimo, è una cosa fantastica, veramente. E devo dire che ho ripensato che avrei dovuto venire a giocare a Torino, col Toro. Poi io mi ricordo quando me lo chiesero, io avevo deciso di smettere, non sapevo se smettere o non smettere. E poi ho deciso di smettere perché le caviglie non reggevano più le botte che avevo preso, però è sempre stato un rimpianto che ho avuto.
2: Che effetto ti ha fatto ricalpestare il manto erboso del Philadelphia? È il primo manto erboso che hai calpestato da bambino.
3: E beh, sai, io venivo per mano a mio papà, mi ricordo che le prime volte mi spaventava un po', no? Il boato così, poi dopo invece mi piaceva, e quando entravo che li accompagnavo apparivano anche me che ero bambino, no? Quindi ritornare qua forse si sente anche dalla voce, è una cosa fantastica, difficile però.
1: Difficile, raccontava in questa intervista davvero commossa Sandro Mazzola. Luca, perché? Perché lo ricordiamo, è nato nel capoluogo piemontese, era nato nel 42, figlio di Valentino, capitano del grande Torino, morto a Superga. Insomma, la leggenda dell'Inter che non ha mai dimenticato le proprie radici, tanto da ricordare di essere arrivato proprio ad un centimetro sul fine carriera di andare a giocare a Torino. Poi però, insomma, le cose sono andate diversamente, ma la commozione resta.
0: E noi ricordiamo Torino Channel, che ci ha permesso di sentire, ascoltare e riproporvi questa intervista di Sandro Mazzola. Grazie a Torino Channel, ma grazie anche a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, che è entrato qua in studio in Radio Vaticana a Roma. Grazie, buongiorno.
4: Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno Mazzola, 17 anni consecutivi all'Internazionale, dal 60 al 77, se non va

0: errato, centrocampista, ma anche dotato di un grande dribbling fulmineo per la televisione in bianco e nero, che ricordiamo, siamo diciamo in un'età in cui qualcosa di Mazzola ricordiamo, sì. Per averlo visto in televisione era fulmineo sotto porta, e poi questa grande rivalità, erano amici tra l'altro con Gianni Rivera.
1: Sì, sono quelle figure del calcio, del vecchio calcio, a cui tutti noi, insomma, chi
0: che ci manca,
1: avuto la fortuna di viverlo anche, insomma, parzialmente, magari anche verso la fine della carriera di questi due grandi giocatori, appunto queste figure che riempivano un po' veramente i discorsi, no, dei bar sport all'epoca, dove appunto si parlava di poche cose, perché relativamente allo sport, perché le televisioni ancora, insomma, presentavano pochi canali, e quindi molto spesso le partite si potevano vedere solamente dallo stadio, insomma, ecco. E quindi queste figure che hanno un po' riempito la fantasia, insomma, dei ragazzi di allora, ma anche poi in seguito, perché loro poi fortunatamente sono riusciti anche a portare avanti la loro testimonianza di sportivi, di un certo stile di fare sport, anche dopo che avevano smesso di giocare.
0: Tra l'altro Mazzola e Rivera fondarono il sindacato dei calciatori. Anche questo è un dato, diciamo, di quello che è l'impegno non solo sportivo di questi due grandi campioni.
1: Sì, beh, quella era un'epoca che, insomma, in cui, ecco, non era scontato. Adesso, mentre mi parlavi del sindacato, mi ricordo un altro grandissimo, tra l'altro giocava nello stesso ruolo, calciatore che si contraddistinse, non era italiano, che si contraddistinse appunto per questo attivismo sindacale, che era Socrates, allora ribattezzato, per così dire, il tacco di Dio, no?
0: grande calciatore del Napoli, di Maradona,
1: brasiliano, Socrates andò alla Fiorentina,
0: della Fiorentina.
1: Sì, andò alla Fiorentina, e che appunto era molto attivo dal punto di vista sindacale, in un periodo in cui fare sport significava anche avere un impegno importante, insomma, ci si sentiva, come dire, portatori anche di messaggi, ecco, e quindi insomma un saluto a Sandro Mazzola e un grazie per tutto quello che ha fatto per lo sport italiano.
0: E salutiamo
2: anche Luca per tanti giovani campioni che hanno seguito le sue orme, a partire da chi ha scelto di vestire una sola maglia durante la propria carriera. Infatti non a caso a Mazzola viene attribuito anche il titolo di One Club Man, cioè quei calciatori, quei professionisti dello sport che una volta che scelgono una maglia cercano di tenerla addosso per l'intera carriera, naturalmente puntando a vincere qualcosina e quanto più possibile, ma anche restando un simbolo di sport, di umanità, e un esempio per tanti. Insomma, è stato seguito da altri campioni, uno su tutti, Francesco Totti a Roma.
0: Bene, ricordiamo, abbiamo ricordato la figura di Sandro Mazzola, è il momento, tra l'altro hai ragione Marco, Socrates non ha giocato nel Napoli ma nella Fiorentina, anche se diciamo era stato indicato come un possibile sostituto di Maradona al Napoli, allora c'era un dibattito anche al riguardo.
1: Parliamo di grandi campioni, quindi.
0: Ma andiamo a ascoltarci alle 8.43, prima di entrare poi nella lettura dei giornali con l'Osservatore Romano, la prima pagina di oggi, un brano del 2004 di Pino Daniele, prego la regia di farlo partire in sottofondo, è una riflessione sul distacco dalla frenesia e dalle ipocrisie del mondo moderno. Pino Daniele, Pigro, brano del 2004.

0: 8.46, apriamo la nostra rassegna stampa che ci porterà fino alle 9.30 con vari ospiti. Intanto saluto Luca Bondi, presidente dell'associazione Semi di Pace, che ci ha raggiunto qua in studio a Roma. Luca, grazie e buona giornata. Sei appena tornato da diverse settimane a Cuba e con te racconteremo la Cuba che tu hai visto e vissuto nei mesi di luglio e di agosto.
1: Certamente.
0: Grazie, grazie. E buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prima pagina dell'Osservatore Romano di oggi. Non le guerre, ma la tessitura della pace produce la civiltà. Il Papa al Centro Studi Internazionale, a lui intitolato, con sede a Firenze, nella Basilica di, nel convento di Santo Spirito a Firenze, un centro che organizza ricerche e attività formative di confronto per la pace. E allora, Marco Bellizzi, il tema della guerra e della pace oggi è francamente sulle prime pagine, poi lo vedremo anche con Francesco De Remigis, di tutti i quotidiani. C'è un titolo che francamente vorrei subito commentare, lo troviamo sul Foglio quotidiano di oggi. L'Europa si prepara alla guerra di Putin. Da Varsavia a Londra i governi preparano eserciti, infrastrutture e protocolli d'emergenza, perché mentre la Russia testa la NATO e l'America si allontana, il tempo della preparazione alla guerra si accorcia. L'Europa si prepara alla guerra, così il Foglio quotidiano. Naturalmente due titoli in netto contrasto, Marco e Francesco. L'Osservatore dice non le guerre ma la tessitura della pace, l'Europa si prepara alla guerra secondo il Foglio quotidiano. È un titolo che merita una riflessione molto attenta, questo del Foglio.
2: Sì, Luca, abbiamo affrontato diverse volte questo tema, no? Quello del riarmo dell'Europa. È un tema complesso, come dicevamo, che non si può liquidare semplicemente con, come dire, con una battuta o ripetendo degli slogan. Il discorso è di andare un po' in profondità rispetto alla vocazione di un continente, dei paesi che lo compongono e anche di come si inseriscono nel contesto geopolitico. È chiaro che di fronte alla situazione internazionale l'allerta rispetto a possibili minacce è inevitabilmente si è alzata, e sebbene arrivino anche degli elementi, insomma, di, come dire, positivi, sono delle ultime ore queste dichiarazioni anche di Putin, no? Che per cercare di tranquillizzare anche i propri connazionali, insomma, ha specificato che gli europei non vogliono la guerra con la Russia. Insomma, questo ovviamente ha sua utilità, ma ci auguriamo che questo sia, come dire, un terreno da percorrere, perché è ovviamente innegabile che quello che dice il Papa sia veramente la sacrosanta verità. Insomma, la civiltà non si è mai costruita con le guerre, si è sempre costruita nei momenti di pace, insomma, quindi tanto più vale adesso. Questo, fatti salvi tutti i ragionamenti relativi ovviamente alla necessità di una difesa nazionale e di una difesa anche continentale, che mi sembra sia più importante, ecco, forse e chiudo subito come dire, per rilanciare questo articolo del Foglio sotto un aspetto diverso, bisognerebbe dire che l'Europa dovrebbe pensare alla difesa della comunità, e pensare ad una difesa della comunità significa percorrere anche le strade della diplomazia.
0: Tra l'altro, dopo le 9, dopo il GR Flash delle 9, torneremo. Ci sono molti editoriali oggi che guardano alla pace e alla guerra, e dobbiamo dire, Francesco De Remigis, che molti quotidiani parlano del dovere di sostenere Kiev e di prepararsi alla guerra.
3: Luca, diciamo in modo molto esplicito che c'è un rischio che sta correndo l'attuale classe politica europea, al di là del colore destra-sinistra, che è quello di svilire la parola guerra anche nel nostro mestiere quotidiano di racconto. In questo caso, sei partito dal titolo del Foglio, si parla di guerra in una situazione in cui ci sono all'interno dell'Europa degli episodi di guerra ibrida, che non è una guerra guerreggiata con cannoni e armamenti, ma è pur sempre una forma di minaccia. Ecco, entrare un pochino più nel merito delle questioni, far capire anche a chi ci ascolta cosa sta accadendo nelle ultime settimane e mesi in Europa sul fronte del confronto con la Russia, un campo su cui il governo italiano, come altri governi europei, tengono a chiarire di non essere in guerra con la Russia. E beh, se poi diciamo però sul fronte europeo che con la Russia c'è un problema di minaccia, e allora le parole vediamo come rischiano di confondersi. La guerra è una guerra sul campo, è una guerra guerreggiata, è una guerra che fa morti nei civili. In questo caso la minaccia europea rilevata finora è quella di attacchi ibridi e quella di attacchi anche a infrastrutture europee. Questi sono gli ultimi casi delle ultime settimane, ma insomma, prima di abusare del termine guerra, forse l'invito anche a chi racconta questi episodi è a ridimensionare un pochino il vocabolario e far capire meglio cosa c'è in gioco a oggi nei rapporti con la Russia rispetto all'Europa.
0: Sul panorama mediatico vediamo che è l'Osservatore Romano a rilanciare le parole del Papa: non le guerre ma la tessitura della pace, tra l'altro Avvenire ha in apertura "in prima linea, colpito un caccia italiano in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el Mandeb", e qui il tiro si sposta verso il Medio Oriente, diciamo, dove c'è un'altra area, un'altra crisi di guerra.
3: E dove dei colpi, Luca, sono effettivamente partiti nelle ultime 48 ore.
0: "In prima linea" è Avvenire che titola. Quindi, come vediamo, giornali che rievocano in modo diretto e indiretto una crisi mondiale che di giorno in giorno appare sempre più triste, e con l'unica voce del Papa che richiama un po' tutti alla ragione e alla riflessione. E Marco Bellizzi, allora, oggi è sabato e dobbiamo andare a parlare della tua rubrica Cronache Romane. Allora io te la vorrei però inserire, guardando anche alle cronache romane di oggi dei vari quotidiani, Il Messaggero, Il Tempo e anche La Repubblica e Il Corriere della Sera, la cronaca di Roma, perché c'è stato questo episodio in una classe a Roma dove un ragazzo, uno studente di 13 anni, ha accoltellato la professoressa, che è stata salvata da uno studente congolese. La professoressa non è grave e avrebbe perdonato il ragazzo che l'ha accoltellata. La professoressa aveva dato un giudizio di insufficienza per una prova a scuola a questo ragazzo, che non l'ha accettata.
2: Sì, è ovviamente un episodio che ha rilanciato l'allarme anche sull'impatto che i social hanno rispetto ai giovani e giovanissimi, perché inevitabilmente, ecco, questi episodi vengono, come dire, amplificati, anche ideati e concepiti ad uso del veicolo social, e attraverso un percorso che però lancia dei segnali, perché questo ragazzo, insomma, sembra adesso, attraverso le ricostruzioni che si stanno facendo, che è da tempo seguiva questi video violenti di che stanno un po' in qualche modo anche sdoganando la violenza a certi livelli, facendone come un gesto, rendendoli gesti, come dire, eroici da poi esibire appunto sui social. Allora l'unico appello che si può fare, si sta dibattendo molto, no, anche a livello europeo, sul divieto dei social sotto una certa soglia di età. C'è chi dice che è giusto, c'è chi dice che dovrebbero essere i genitori a comunque non delegare la loro funzione genitoriale ai mezzi tecnologici, ma essere presenti anche lì. E forse, insomma, quest'ultima è un'indicazione che in ogni caso va seguita, cioè i ragazzi non possono essere lasciati soli, soprattutto sotto una certa età non possono essere lasciati soli di fronte a uno strumento tecnologico, la presenza genitoriale ci deve essere anche lì, magari guardando insieme, magari condividendo le impressioni, le esperienze, ma insomma è una cosa assolutamente essenziale.
0: Noi qua in studio abbiamo Luca Bondi, che è presidente dell'associazione Semi di Pace, e tra poco parleremo di Cuba in rassegna stampa con De Remigis. Ma tu, Luca, sei anche un insegnante.
1: Sì, io sono stato un insegnante da quest'anno, ho lasciato la scuola
2: quindi conosco un pochino la dimensione della scuola, di questo luogo così importante nella formazione, nell'accompagnamento dei giovani, degli studenti.
0: Cioè il giudizio di un professore che giudica negativamente un lavoro in classe può portare a queste reazioni?
2: Oggi sì, oggi questi fenomeni sono frequenti, non se ne parla poi molto, non si evidenziano, però sono molto frequenti nell'ambito scolastico e c'è anche da parte degli insegnanti il timore poi di esprimere un giudizio che possa anche avere una reazione di questo tipo. Quindi chiaramente l'insegnante poi avverte anche un certo senso di solitudine oggi nella scuola, perché sa e è consapevole che poi non riceve l'appoggio, il sostegno anche delle famiglie, che non comprendono a fondo anche l'importanza dell'azione educativa e formativa di un insegnante.
0: Cronache romane, Marco, siamo nell'imminenza del GR Flash delle 9, oggi pomeriggio dalle 15 online e poi sul cartaceo dell'Osservatore Romano, la tua rubrica del sabato.
2: Beh, siamo in tema di scuola, ovviamente le scuole sono appena riaperte, quindi ci occupiamo anche noi di questo attraverso una buona notizia, che era la riapertura di una scuola a Via Gordiani dopo l'esplosione che ci fu qualche tempo fa di un distributore di benzina che fortunatamente non fece vittime, ma che insomma che poi rese inagibile l'utilizzo di questa scuola. Insomma è una buona notizia che questa scuola sia tornata poi a pieno ritmo.
0: Stiamo parlando di Roma, questo Roma, ricordiamo.
2: Certo, sì, parliamo di cronache romane, perché noi lo diciamo sempre, raccontiamo Roma attraverso delle storie possibilmente belle, insomma. E quindi accanto a questa buona notizia di questa scuola che riapre, anche le nostre consuete rubriche che stanno avendo un grande successo, quella di Tommaso Giuntella che gira appunto la città sul motorino e che ci parla di un posto nascosto, che è quello dell'internato. Militari italiani, quelli che diciamo furono internati dopo l'8 settembre, e dove sono raccolte testimonianze molto belle anche di questi internati, che quindi queste due porticine che si trovano a Via Labicana. E poi abbiamo appunto le altre rubriche, quella di Arianna Ninchi che gira per la città per vedere cosa si muove a livello culturale in questa città sempre molto ricca, quindi ci parla di una mostra che sta di pittura che sta avendo molto successo di Luca Padrone e che insomma veramente sta attirando molti romani, facendo anche comunità, e poi insomma tante altre cose. Torneremo immagino più avanti a parlare anche della consueta poesia.
0: La poesia dopo il GR Flash, la linea ora passa a Paola Simonetti, le ultime notizie e poi torniamo con Sound Magazine, la rassegna stampa, ai nostri ospiti.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Leone XIV ha approvato ieri l'avvio della causa di canonizzazione di Don Diliegro, fondatore della Caritas di Roma. Grande la gioia per questo evento da parte di Monsignor Guerino di Tora, vescovo ausiliare emerito della diocesi di Roma, successore di Diliegro nel ruolo di direttore della Caritas della Capitale. Ascoltiamo le sue parole raccolte da Daniele Piccini.
1: Dover continuare l'opera da lui iniziata è stato per me un grande impegno, perché lui era veramente un grande uomo di spiritualità e a questo sapeva unire anche il senso di una attenzione a tutti i problemi. Don Diliegro non solo era così della porta accanto, ma andava a bussare anche alla porta degli altri, metteva in crisi tante situazioni, era veramente tale da non perdersi di animo e andare avanti con le sue convinzioni.
0: Raggiunto un accordo fra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sulla difesa dell'isola artica, la firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Il presidente USA Trump ha dichiarato che l'intesa conferisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La polizia nigeriana ha aperto il fuoco ieri contro manifestanti in strada a Minna, capitale dello stato del Niger, il giorno dopo la morte di 37 minatori d'oro illegali mentre erano sotto custodia dei paramilitari. Non è chiaro se la polizia abbia sparato proiettili antisommossa o munizioni vere per disperdere la folla. Colpita Cuba dal suo settimo blackout di vaste proporzioni dall'inizio dell'anno, mentre l'isola, soggetta all'embargo statunitense, continua a soffrire per la carenza di carburante. Il blackout a livello nazionale è il 12° dalla fine del 2024. È tutto, l'informazione torna alle 10.

9.02, cari amici all'ascolto, proponiamo adesso un brano di Bob Dylan prima di addentrarci ancora di più e meglio nella rassegna stampa dei principali quotidiani italiani, anche con i nostri ospiti. Naturalmente Luca Collodi è sempre qui presente, pronto a sfogliare e a commentare le prime pagine. Marco Bellizzi è il nostro ospite che vi presenteremo nuovamente tra poco. Prima un brano tratto dall'album Shot of Love di Bob Dylan, una canzone considerata uno dei capolavori lirici assoluti di Bob Dylan, unisce un po' la poetica della natura a un abbandono mistico e alla provvidenza, infatti uno degli ultimi brani marcatamente cristiani di Dylan, ed è una canzone legata proprio al periodo artistico iniziato nel 1979 che ha influenzato almeno 3 album. Ascoltiamola.

9.5 Sound Magazine, programma del sabato mattina della Radio Vaticana. Marco Bellizzi ha il momento della poesia che ritroveremo pubblicata sulle pagine dell'Osservatore Romano di oggi.

0: il buffone. Anticamente, quando i regnanti ci avevano il buffone incaricato di farli ride, come adesso c'hanno i ministri d'Stato che li fanno sta seri, che li fanno, pure il leone, re della foresta, si messe in testa di voler buffone. Tutte le bestie agnedero al concorso. L'orso gli fece un ballo, il pappagallo spifferò un discorso, e la scimmia, la pecora, il cavallo. Ogni animale, insomma, gli faceva tutto quel che poteva per farlo ridere e guadambiasse al posto. Però il leone, tosto, restava indifferente, non rideva. Finché scocciato disse chiaramente: «Ma samannà, non è per cattiveria, ma l'uomo solo è buono a far buffone. Noi altri non ci avemo vocazione, noi altri siamo gente troppo seria». Ecco, come dire, una sferzante sulla politica, come uso sempre del grande Telussa, in questo caso, che utilizza spesso queste figure della natura, gli animali in particolare, per parlare dell'umanità in maniera ammirabile.
1: Grazie a Marco Bellizzi. Ricordiamo che questa poesia si può rileggere sulle pagine di oggi dell'Osservatore Romano.
0: Sì, grazie poi ad Alessandro De Carlo, il collega che sceglie queste poesie e poi le commenta spiegandole bene, introducendole nel contesto storico. Quindi anche è molto carino leggere quello che scrive il nostro collega De Carlo.
1: Grazie a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano.
0: Grazie a voi,
1: ti lasciamo per i tuoi impegni e noi alle 9.07 iniziamo con Francesco De Remigis la nostra rassegna stampa. E ancora buongiorno e grazie per essere venuto da Tarquinia alla Radio Vaticana questa mattina, Luca Bondi, presidente dell'Associazione Semi di Pace. Prima di leggere i titoli dei giornali che ci riportano sul tema della pace e della guerra, abbiamo già dato un assaggio con il nostro collega dell'Osservatore Romano, Marco Bellizzi. Vogliamo parlare di Cuba, perché Luca Bondi, sei tornato da pochi giorni, poche settimane, da un lungo periodo a Cuba. Cuba, hai vissuto i blackout, l'emergenza umanitaria, la mancanza di cibo, una realtà che la popolazione vive con grande difficoltà. Allora, innanzitutto ricordiamo che cos'è la tua associazione Semi di Pace.
2: Sì, Semi di Pace è un'associazione umanitaria nata nel 1980 e a Cuba è presente da 28 anni. È arrivata dopo la visita storica pastorale di San Giovanni Paolo II. Arriviamo nel luglio del 98 e lì iniziamo ad articolare una serie di servizi e progetti a favore delle fasce più povere, più disagiate della popolazione, soprattutto occupandoci di bambini, di mamme e di anziani. Quindi un impegno che poi è cresciuto negli anni, si è articolato ancora di più e che oggi chiaramente nella situazione particolarmente drammatica dell'isola acquista un peso, un valore ancora più grandi, perché chiaramente essere presenti nella solidarietà significa farsi carico delle situazioni e accompagnare le persone che fanno fatica nella vita quotidiana a trovare anche uno spazio di serenità, di tranquillità. Ecco, noi lo definiamo il nostro impegno come una carezza di tenerezza in una situazione di drammaticità che l'isola, la nazione, il popolo cubano sta attraversando in questo momento particolare.
1: Io ricordo di un viaggio a Cuba con Papa Benedetto XVI, eravamo a La Habana, ci avvicinò una mamma che ci chiese di comprare del latte per il proprio piccolo.
2: Sì, bene, oggi queste situazioni sono, come dire, fanno parte della vita quotidiana e muoversi nella capitale, muoversi nelle altre città dell'isola significa poi incontrare mamme, anziani che ti si avvicinano e ti manifestano proprio il bisogno di mangiare, di essere sostenuti, di essere accolti. Questo è uno dei servizi fondamentali, assicurare i beni primari, soprattutto ecco, alle mamme, ai bambini, agli anziani. Noi operiamo anche con servizi di mensa per gli anziani. Abbiamo iniziato con i nonnini, oggi ci troviamo che i nonnini portano i loro nipoti, quindi sono mense aperte dove attorno a quei tavoli ci sono anziani, ci sono bambini che hanno bisogno di essere alimentati, quindi il latte, come il pane, come il riso, come qualsiasi cosa che possa dare risposta alle esigenze primarie.
3: Luca, io vorrei chiedere al nostro ospite, peraltro siete omonimi, Luca Bondi, sì. Luca Collodi, che tipo di cambiamento c'è stato da questo fronte delle necessità? Luca citava poco fa le necessità legate al latte. Ricordo anch'io, quando sono stato a Cuba qualche anno fa, che al centro delle strade, anche non solo della parte periferica della capitale, La Habana, ma nei vicoli, in tutte le aree, c'era sempre una volontà di avvicinare magari il turista o anche un giornalista o chiunque esso sia per chiedere neppure cibo, ma molto spesso anche pannolini e generi di primissima necessità, non di semplice prima necessità. Come si somma questo tipo di necessità a quella primaria che è data dalla luce, dall'elettricità? 7 blackout, ci dicono le agenzie di stampa internazionali, nell'arco dell'ultimo anno. Tu che ne hai vissuto qualcuno, Luca, in una fase comunque già critica per la popolazione si aggiunge quest'alta criticità. Come ci si convive? È possibile soprattutto continuare a conviverci ancora a lungo?
2: Nel tempo in cui io sono stato lì, 45 giorni, ho vissuto 5 blackout. E quindi si può immaginare che cosa significa vivere senza poter godere della corrente elettrica. Dal 29 gennaio, dopo l'inasprimento delle sanzioni americane e quindi con il blocco totale dei rifornimenti di approvvigionamento del carburante, la situazione chiaramente è precipitata. E questa situazione poi nella vita quotidiana porta le persone a non riuscire proprio a organizzarsi in quelle che sono le esigenze essenziali, primarie. I prezzi dei prodotti sono altissimi e quindi, come dire, non tutti o la maggior parte non possono chiaramente accedere ai beni primari. E quindi questa situazione si è notevolmente complicata, drammatizzata, e il fatto di non avere la corrente elettrica significa non poter conservare nulla nei frigoriferi. Di fatto i frigoriferi sono completamente vuoti e quindi non c'è possibilità alcuna di conservare alimenti, di potersi organizzare nella vita quotidiana, nella gestione della piccola economia familiare. E questo sta complicando sempre di più la situazione, soprattutto nelle strutture sanitarie, dove i medici si trovano ad affrontare situazioni incredibili, insostenibili, dove non possono essere assicurati i servizi essenziali, soprattutto quelli legati agli interventi che mirano a salvare le vite umane, in particolare dei più piccoli, dei bambini.
1: Luca Bondi, riescono ad arrivare attraverso, per esempio, missioni umanitarie come la vostra, aiuti umanitari a Cuba?
2: Potevano arrivare gli aiuti umanitari, parlo al passato, perché noi siamo riusciti ad inviare un container con beni primari, farmaci, attrezzature sanitarie, ma questo container è arrivato nell'isola dopo 2 mesi, perché è stato poi dirottato in un porto messicano. Attualmente non possono arrivare direttamente dall'Italia o da altri paesi dell'Europa container direttamente ai porti cubani, perché chiaramente le ultime disposizioni del governo americano impediscono l'approdo, l'attracco dei container direttamente all'isola. Quindi attualmente si stima che ci siano 7.000 container parcheggiati, depositati nei porti dei Caraibi con aiuti umanitari, che non sono arrivati nell'isola, e se arriveranno chiaramente con disagi enormi e con costi proibitivi.
3: Discorso diverso per gli aeroporti, Luca Bondi, perché diamo anche una notizia: è stato ricevuto all'aeroporto Abel Santa Maria un complesso di aiuti, circa 700 kit alimentari, altrettanti pacchi contenenti prodotti per l'igiene, quelli di cui parlavamo prima, tra le altre cose, primissima necessità. nell'ambito di un programma di assistenza degli Stati Uniti gestito tramite la Chiesa Cattolica, e questi aiuti rientrano in un fondo da 100 milioni di dollari annunciato a maggio scorso dall'amministrazione Trump 2, che in qualche misura possiamo dire, con l'embargo e con tutte le restrizioni, crea non poche difficoltà, quelle che ci raccontavi, e poi si trova anche nelle condizioni di dover in qualche modo tamponare una situazione che gli Stati Uniti stessi oggi comunque in qualche misura hanno contribuito a creare. È così?
2: È così, questa è la grande contraddizione, no? Non c'è la possibilità di mandare, di inviare direttamente container di aiuti umanitari nell'isola, al tempo stesso gli Stati Uniti stanno inviando con gli aerei aiuti per le province orientali dell'isola che erano state colpite dagli uragani. E chiaramente questo è, no, molto paradossale, ecco, perché l'isola intera, la nazione intera cubana ha bisogno di continui e costanti aiuti, e gli aiuti che ci sono parcheggiati, sono fuori dell'isola e quindi non possono essere, no, come dire, messi a disposizione della popolazione.
3: E poi, come sempre spesso capita, Caritas in aree di crisi si deve occupare poi della distribuzione, come in questo caso, di aiuti e dei
2: kit.
3: Luca, proseguiamo in musica questa puntata di Sound Magazine. Lasciamo per un attimo soltanto la nostra rassegna stampa, perché abbiamo scelto per voi, cari amici, per uscire da questa parte di cui abbiamo parlato soprattutto di Cuba, in cui abbiamo parlato soprattutto di Cuba, abbiamo scelto un brano dell'artista belga Stromae, il titolo è Santé, salute, è un brindisi collettivo e un tributo agli invisibili, ai lavoratori umili e a quelli del turno di notte, quelli in sostanza che non possono molto spesso festeggiare perché impegnati a garantire servizi per altri.

0: 9:21, la rassegna stampa di Sound Magazine della Radio Vaticana di oggi, sabato 19 di settembre. Allora andiamo a vedere l'apertura del Foglio Quotidiano. L'Europa si prepara alla guerra di Putin. Da Varsavia a Londra i governi preparano eserciti, infrastrutture e protocolli d'emergenza, perché mentre la Russia testa la NATO e l'America si allontana, il tempo della preparazione alla guerra si accorcia. Questo è il Foglio Quotidiano. Vladimir Putin sta testando l'unità della NATO e dell'Unione Europea, scrive il Foglio. Bisogna essere pronti, il ministro degli esteri polacco ha sottolineato la forza dell'Alleanza Atlantica. Vado a memoria, ha scritto sui social, il numero di aerei da combattimento, la Russia ne ha 860, l'Unione Europea 1600, la NATO 4500, tra cui caccia di quinta generazione. Ci vogliono la volontà politica, la capacità di restare uniti e quella di prepararsi, dicono dalla Polonia e dalla Germania. La minaccia non è più in discussione. Il presidente francese Macron ha convocato all'Eliseo i servizi di sicurezza, i militari e i leader di tutti i partiti, dopo aver ricevuto un briefing di intelligence che circostanziava l'intensificazione degli attacchi russi contro obiettivi europei. Quindi il Foglio, l'Europa si prepara alla guerra. Di altro tenore è il Fatto Quotidiano, perché si parla di nuove sanzioni dell'Europa a Mosca. E allora pagina 6 del Fatto Quotidiano, e vedete anche, vediamo la differenza in questo caso tra il tenore dell'articolo del Foglio, l'Europa si prepara alla guerra, e invece a pagina 6 il Fatto Quotidiano, Macron abbaia ma salva la Russia da altre sanzioni. Ieri l'Unione Europea si è divisa sulle nuove sanzioni a Mosca, la Slovacchia e la Francia hanno bloccato le sanzioni, l'Eliseo vuole risparmiare un magnate russo che si trova in Francia. E sempre a pagina 6 del Fatto Quotidiano, Trump getta la maschera, affari con Putin anche subito. 20 mesi e nessun passo avanti, Trump è arrivato alla Casa Bianca, scrive il Fatto Quotidiano, proclamando di poter chiudere la guerra in Ucraina in 24 ore. Sono passati 20 mesi dal suo ritorno alla Casa Bianca e non è successo nulla. È invece chiara un'altra cosa: la nuova strategia della Casa Bianca rappresenta un deciso cambiamento di rotta rispetto a ciò che il Congresso e gli europei hanno sempre pensato, e cioè che lo strangolamento economico e non l'offerta di affari costringerà Putin al tavolo dei negoziati. La svolta nella politica americana sarebbe emersa durante l'ultima visita di inviati americani a Mosca il 5 settembre. In quell'occasione il consigliere di politica estera del Cremlino ha affermato che durante l'incontro sono state discusse in modo piuttosto approfondito questioni economiche e potenziali grandi progetti russo-americani reciprocamente vantaggiosi. E allora io mi fermo qua, perché due notizie, Fatto Quotidiano e Foglio: da un lato l'Europa si preparerebbe alla guerra, da quell'altro l'Unione Europea è divisa sulle sanzioni, nuove sanzioni a Mosca, e addirittura Trump prevede di fare affari economici e finanziari con Putin.
1: Due cose rapidissime, Luca, per fare un po' di chiarezza quando parliamo di sanzioni economiche. Si tratta di cosiddetti pacchetti semestrali, quindi vanno rinnovati, e spesso l'Unione Europea si ritrova a doverli adattare a nuove esigenze. In quel caso, nel caso delle esigenze energetiche, vanno a punire determinate imbarcazioni di quella che è la flotta ombra, legata in qualche modo alla federazione, che punta così a esportare il suo petrolio anche in Occidente. In questo caso lo stallo a cui faceva riferimento il Fatto Quotidiano è legato invece a dei singoli nomi, che sono quei grandi imprenditori, magnati russi, che negli anni sono stati inseriti nelle l'elenco dei sanzionati dell'Unione Europea e oggi c'è qualcuno che chiede di toglierli. Perché? Il motivo è molto semplice: in questi anni, in questi oltre 4 anni di guerra e dunque di sanzioni europee alla Russia, molte cause sono state intentate da personalità russe proprio nei tribunali europei e alcune di queste le hanno anche vinte. Dunque, alcuni paesi politicamente più aperti a questo tipo di rischio stanno indicando, tra cui la Francia, la possibilità di rimuovere alcune personalità russe da questo elenco per evitare di venire sostanzialmente denunciati, portati in tribunale e magari di perdere una causa milionaria.
0: Luca Bondi.
2: Sì, io vorrei far riferimento ad un pensiero di José Martí, ritornando un pochino a Cuba. José Martí, eroe nazionale. Lui affermava che los hombres se divide en dos bandos, los que ama e fundan e los que odian e desechan. Cioè gli uomini si dividono in due schieramenti, quelli che amano e fondano e costruiscono, quelli che odiano e distruggono. Dovremmo noi domandarci da che parte vogliamo stare, no? In un panorama così mondiale che ci porta quasi naturalmente a pensare o ad accettare l'ipotesi della guerra, della distruzione, perché la guerra è questo, è distruzione, noi dobbiamo soprattutto concentrarci e orientarci ad essere uomini di pace, uomini che costruiscono, che amano e costruiscono, un pochino richiamandoci anche al pensiero del messaggio del Papa. Non le guerre, ma la tessitura della pace, no? Essere tessitori di pace, disarmati.
0: Tra l'altro ci sono poi cadute politiche in Europa e anche in Italia di questo clima, diciamo, di crisi, di guerra potenziale che si sta respirando. Andiamo sul Corriere della Sera perché c'è un editoriale a firma di Ernesto Galli della Loggia. La pace è una cosa seria e secondo il Corriere della Sera la sinistra europea e italiana scherzano con il fuoco, rischiano per la seconda volta nella loro storia di dare un contributo decisivo a consegnare i paesi ad un marasma irto di pericoli, decretando il proprio suicidio politico. E scrive Ernesto Galli della Loggia: mi chiedo se di tutto questo abbia una pur pallida consapevolezza in Italia Virginia Libero, la 28enne segretaria nazionale dei giovani del Partito Democratico, fedelissima della Schlein, la quale l'altro giorno in un comizio dai toni incendiari tenuto alla festa dell'unità a Reggio Emilia, rivolgendosi alla maggioranza di governo, ha detto: non saremo i soldati delle vostre guerre, alle guerre andateci voi perché noi organizzeremo i disertori. E su questo tema entra anche la Repubblica, ma vediamo anche, poi vedremo il Messaggero, perché in un editoriale di Massimo Giannini il titolo è Il dovere di sostenere Kiev e dice Giannini: più rimbombano i tamburi di guerra, più balliamo in Europa la salsa elettorale, rinunciando all'assunzione di ogni vera responsabilità di fronte al dilagare degli opposti estremisti nei vari schieramenti che ci sono nel panorama europeo e italiano. Da una parte si grida alla guerra, da quell'altra c'è la crescente diserzione da parte della sinistra, in particolare dei giovani della sinistra europea. E anche il Messaggero presenta un editoriale a firma di Romano Prodi: il diritto di veto che blocca l'Europa. E qui si torna a parlare delle mancate sanzioni che non sono ancora per il momento state rinnovate alle sanzioni europee alla Russia. Il discorso dell'Unione tenuto dalla Presidente della Commissione europea di fronte al Parlamento di Strasburgo ha toccato le corde e i sentimenti della maggioranza degli ascoltatori, ma non ha potuto garantire che le proposte e gli auspici in esse contenuti possano tramutarsi in risultati concreti. Si è ipotizzato un gruppo di lavoro per rafforzare un cammino verso la sicurezza europea ed è stata caldeggiata l'istituzione, scrive Prodi sul Messaggero di oggi, di un Consiglio europeo di sicurezza, comprendente non solo i paesi dell'Unione ma anche paesi amici a partire da Gran Bretagna, Norvegia e Canada, il tutto accompagnato dall'assicurazione sulla presenza di una totale compatibilità con la NATO. Tuttavia, dato che non sono stati definiti né i ruoli nelle competenze di questo ipotetico Consiglio di sicurezza, scrive Prodi, ne rimangono di fatto indefiniti anche i rapporti con la stessa NATO e lo stesso Consiglio è praticamente inutilizzabile. Francesco.
1: Un modo assoluto di gettare la palla in tribuna quando non sai cosa fare in campo, perché siamo, dobbiamo dirlo con la massima onestà, in una fase in cui la Commissione europea è particolarmente debole perché è sostenuta da una maggioranza di socialisti e popolari, cioè partiti di centrodestra e centrosinistra, che rispetto agli inizi, quando erano compattamente e saldamente a sostegno di Ursula von der Leyen e della sua squadra, oggi su molti dossier si sono divisi. L'ultima volta proprio questa settimana, giovedì, all'Europarlamento i partiti di socialisti e popolari hanno votato diversamente, per esempio sulla questione migratoria legata a Ceuta, e dunque una maggioranza che non ha una linea chiara, che di fronte a una politica estera che dovrebbe essere comune se ci fosse una unità di intenti ben definita, questa unità manca, e dunque la Commissione vira su un progetto alternativo, l'ipotesi addirittura di un Consiglio di sicurezza esterno allargato all'Unione Europea, presumibilmente al Canada, di cui non si conoscono ad oggi nessuno dei contorni ipotetici.
0: Luca.
2: Sì, bene. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, con i poveri della terra voglio io condividere il mio cammino, il mio destino. Questo altro pensiero di José Martí ci dà una prospettiva importante, un grande impegno per l'umanità, perché in rischio c'è veramente il suicidio dell'umanità, e l'attenzione che noi dovremmo invece avere è proprio per il mondo intero, per questo mondo che spesso noi dimentichiamo e che è costituito dai poveri che hanno bisogno del nostro aiuto, del nostro sostegno, della nostra attenzione. Un messaggio di pace questo, perché la solidarietà poi va a braccetto con la pace.
0: Io ringrazio Luca Bondi che ci è venuto a trovare e ci ha parlato della sua associazione Semi di Pace. Come si sta muovendo brevemente? Siamo in conclusione di questa prima parte.
2: Bene, noi stiamo continuando il nostro cammino di servizio nella quotidianità e con i progetti di sostegno ai bambini in particolare in varie parti del mondo.
0: Lavorate anche in Italia?
2: Lavoriamo in Italia, siamo presenti in varie aree dell'Italia, cercando sempre di dare risposte a coloro che si trovano in difficoltà.
0: Qual è il pericolo maggiore per i bambini che voi temete?
2: Bene, la mancanza di istruzione, la solitudine soprattutto, e quindi la necessità di accompagnarli in un percorso di crescita che possa permettergli di spiccare il volo della vita.
0: Grazie, grazie a Luca Bondi, buon lavoro per quanto riguarda la vostra realtà. Naturalmente restiamo in contatto per quanto riguarda anche le iniziative internazionali come Cuba dell'associazione. Grazie di essere venuto alla Radio Vaticana questa mattina. Grazie. E allora, a questo punto noi viriamo decisamente, perché andiamo ad ascoltare un brano che si chiama L'Orso. È un brano, Francesco, del 2008. Perché noi abbiamo, diciamo, presentato questo brano? Perché Pescasseroli, andiamo in Abruzzo, sarà la capitale mondiale degli orsi. Lo scopriremo tra poco con un collegamento. Intanto,
1: e dal brano, Luca, diciamolo, scopriamo anche come gli orsi abbiano anche qualcosa da insegnare a noi umani, anche sul piano affettivo. Questo il significato nascosto della canzone degli Ego Kid, L'Orso.

0: 9.37 Sound Magazine, il programma del sabato della Radio Vaticana, e come detto ci occupiamo in questa parte del programma, al di là della notizia, ci occupiamo di orsi. Perché? Perché, come abbiamo detto, Pescasseroli in Abruzzo sarà ufficialmente la capitale mondiale degli orsi dal 20 al 25 di settembre, quindi da domani al 25 settembre. Pescasseroli, che è il quartier generale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ospiterà la 29esima conferenza internazionale sugli orsi. Di cosa si tratta? È un congresso scientifico per la conservazione e la gestione di questi plantigradi. Il tema è di grande attualità perché è la coesistenza tra l'orso, in questo caso l'orso bruno marsicano, e i centri abitati. Io ringrazio e saluto in collegamento da Pescasseroli Luciano Sammarone, che è il direttore del Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise. Direttore Sammarone, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buongiorno, grazie a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Quindi un congresso scientifico che prende Pescasseroli da domani e che pone un tema molto interessante, e cioè la convivenza tra uomo e orso.
1: Sì, è un tema ovviamente di cui ci occupiamo da tanto tempo, un tema che abbiamo trattato nell'ambito di un, grazie anche a un finanziamento di un progetto LIFE, abbiamo avuto la possibilità di sperimentare per la prima volta in Italia, diciamo, un modello di gestione del territorio che hanno messo a punto soprattutto negli stati del Nord America, quelli nord occidentali, dove per capirci ci sono anche i grizzly, e la convivenza con l'orso è una pratica quotidiana che molti ovviamente degli abitanti dei nostri territori hanno contribuito, perché è determinante chiaramente il contributo delle persone a mettere a punto. Convivere con l'orso può sembrare, come dire, una cosa facile perché è molto lontano, perché c'è questo animale pacioso, poi ovviamente l'orso qualche volta fa danni, qualche volta entra anche nei centri abitati, mi permetta di dire subito che non lo fa perché c'ha fame, ma semplicemente perché è un opportunista alimentare, e con esso insomma tutta una serie di attività. L'orso però è anche il più grosso mammifero, che è il più grande predatore che abbiamo in Italia, e ovviamente è al centro di ecosistemi complessi. In ecologia della conservazione si dice che dove sta bene l'orso è una specie ombrello, no? Dove sta bene lui stanno bene tanti altri animali, e quindi conservare l'orso significa in qualche modo anche conservare ambienti sani per l'uomo. Quindi convivenza significa soprattutto individuare queste buone pratiche, che poi alla fine si riducono veramente a poche cose, se vogliamo.
0: Direttore Sammarone, sui giornali,

0: Anche i giornali locali abruzzesi e non solo, pensiamo anche al nord Italia, là dove sono presenti gli orsi, si legge spesso che questi orsi arrivano nei centri abitati con una certa regolarità. Allora le chiedo perché l'orso sta lasciando il bosco per entrare, diciamo, anche nei giardini di casa o comunque alla periferia di piccoli centri. I fumetti che noi da piccoli magari leggevamo e vedevamo l'orso che se ne andava per cercare la torta, bella calda e buona e appetitosa. Lei ci ha ricordato che l'orso è anche un opportunista alimentare, quindi questo cosa significa? Che può facilitare il rapporto con l'uomo?
1: Ma guardi, allora, la narrazione degli orsi che hanno abbandonato le montagne è una narrazione che evidentemente non è corretta. In tutte le popolazioni di orsi in giro per il mondo, cioè le 8 popolazioni delle varie specie di orso che sono in giro per il mondo, da quelli più grandi, l'orso polare, no? L'orso bianco, fino a quelli più piccoli, c'è una percentuale di orsi che frequenta i centri abitati. E questo per una serie di ragioni svariate. Io dicevo prima, perché sono degli opportunisti. Noi ci dobbiamo immaginare la montagna. Quando pensiamo agli animali, pensiamo sempre, come dire, a degli esseri che sono tutti uguali. Gli animali, gli orsi, ma come tutti gli animali, hanno una loro personalità. Tra gli orsi si instaura anche una competizione per lo spazio, per le femmine quando è il periodo degli amori, per il cibo. È ovvio che il maschio dominante, gli animali dominanti, maschio o femmine, è chiaro che la fanno da padrone. Allora, se su uno stesso territorio ci sono più animali, quelli come dire, più deboli nella scala sociale, chiamiamola così, ovviamente vengono emarginati. Immaginatevi, lo dico per lei e per i suoi ascoltatori, i tanti filmati che ci hanno fatto vedere, che abbiamo visto, no, sulla risalita dei salmoni nei fiumi del Nord America. Al centro del fiume, a mangiare tanti salmoni, ci stanno i maschi più grandi. Sulla sponda del fiume ci sono spesso le femmine, i maschi più piccoli, perché non si azzardano a entrare in competizione. Ecco, noi dobbiamo immaginare le nostre montagne, i nostri territori come il centro del fiume e le aree più remote, dove c'è tanto da mangiare e c'è poco disturbo dell'uomo. La sponda del fiume sono spesso queste aree urbanizzate. Da noi ora abbiamo due animali, due orsi, la famosa Petra, che è famosa perché, insomma, gira per alcuni comuni della Marsica, Lecce dei Marsi in particolare, e poi la vecchia Gemma, che da più di 25 anni gira per la Valle del Sagittario, Giacomina, che fa le sue comparsate ogni tanto, si fa vedere. Ma poi su una popolazione, almeno nell'area del parco, di circa 60 animali, non ce ne sono più. Ma lo stesso accade anche nel nord Italia. Non è che abbiamo la discesa, no, degli orsi all'interno dei centri abitati. Gli orsi spesso approfittano e usano le nostre mancanze. Nei nostri paesini, ogni orto, ogni giardino di casa spesso aveva un albero da frutto. Poi i nonni, gli zii, gli anziani sono morti, l'albero da frutto è rimasto lì, nessuno lo coltiva, nessuno raccoglie più la frutta. E per quella roba per gli orsi è un'opportunità alimentare. È questo come tante altre situazioni. Molti ci dicono: mettetegli da mangiare in montagna. È la cosa più sbagliata, dove lo fanno in tanti posti all'estero. Spesso lo fanno per altre finalità, perché poi aprono anche la caccia agli animali, dove si destabilizzano anche la struttura sociale di questi animali. La montagna ha tanto da mangiare. Gli orsi no, scendono in città semplicemente, in città, nei piccoli paesi, poi in città è un'esagerazione, semplicemente perché qualcuno ha capito che è più facile avere a che fare con l'uomo che non con maschi adulti. Ovviamente, a fronte di tanti pericoli che spesso ci possono essere, e anche di questi ci stiamo ovviamente occupando, e conservazione significa avere anche convivenza, e conservazione significa anche avere questa consapevolezza che è fondamentale.
2: Direttore Sammarone, in un flash abbiamo letto quest'estate di un censimento degli orsi marsicani. Sarebbero un'ottantina e non tutti, come magari potremmo immaginare, all'interno dello spazio del Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise. Come si è sviluppato questo censimento? Se di censimento si può parlare, e poi le chiedo una curiosità velocissima sulla storia dell'orso marsicano e sulla sua apparizione anche nei libri, grazie al naturalista molisano Giuseppe Altobello all'inizio del Novecento.
1: non è un censimento, ma è tecnicamente una stima, ovvero è stato fatto un modello di raccolta di campioni, soprattutto di peli. Questo lavoro è stato possibile grazie a un finanziamento che abbiamo chiesto noi, con forza siamo riusciti a ottenere con fondi del PNRR e dal Ministero dell'Ambiente. Ha lavorato il progetto, l'ha fatto ISPRA, ci abbiamo lavorato noi, le regioni, il Parco Nazionale della Maiella e una serie di operatori. Abbiamo raccolto dei campioni su tutto il territorio e alla fine è venuta fuori un numero di genotipi, perché chiaramente non è che sono stati raccolti i campioni di tutti gli orsi, sarebbe lunga da raccontare, ma insomma lo abbiamo anche descritto come è stato fatto, e poi è stato applicato un modello matematico per calcolare la stima. Per fortuna gli orsi non sono tutti nel Parco d'Abruzzo, perché il Parco d'Abruzzo è un territorio piccolissimo, 50.000 ettari, dove già è stracolmo di orsi, perché ce ne abbiamo più di 50 nell'area nostra e dell'area contigua, e la vera sfida della conservazione di questa popolazione sta proprio nel favorire l'espansione, cioè altri territori che anticamente, fino a qualche centinaio d'anni fa, erano occupati, poi a mano la pressione dell'uomo aveva ridotto l'orso all'interno solo del parco, e ora piano piano, ovviamente grazie a tutta una serie di azioni e chiaramente anche al diverso comportamento delle persone, che non gli sparano più sempre fondamentalmente, gli orsi si stanno riallargando, e quindi questa stima di 81 soggetti, almeno 81 soggetti, è un ottimo segnale. Ovviamente il lavoro non è finito e c'è tantissimo da lavorare, proprio perché bisogna favorire l'espansione dell'orso in tante altre aree lontane dal Parco d'Abruzzo.
0: Grazie direttore Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise, buon lavoro. Quindi da domani c'è questa 29ª conferenza internazionale a Pescasseroli sull'orso marsicano e sulla convivenza, coesistenza con l'uomo, quindi una buona occasione anche per diciamo Pescasseroli e per riportare all'attenzione dell'opinione pubblica il tema del Parco Nazionale, che immagino non sia facile da gestire, direttore.
1: Beh, diciamo che qualche attenzione, qualche grattacapo lo dà, però insomma ce la mettiamo tutta.
0: È un grande patrimonio.
1: Del nostro meglio.
0: È un grande patrimonio.
1: È un patrimonio mondiale, per cui anche per questo merita attenzione e merita rispetto da parte di tutti. E grazie a voi per l'attenzione.
0: Grazie, buon lavoro a Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise. Un saluto a Pescasseroli, Francesco, e noi andiamo con un brano musicale, perché poi andremo a conoscere la rubrica Il Personaggio, e è un giovane umbro che con una Panda 4x4 sta arrivando al Polo Nord.
2: E proprio in onore di questa storia noi ascoltiamo, entrando di fatto in un'altra favola naturalistica, quella che riguarda per l'appunto il Polo Nord. Lo facciamo con una canzone di Gianluca Lalli, Una viola al Polo Nord.

0: 9.50 e andiamo a scoprire il personaggio della settimana in Sound Magazine, programma della sabato mattina condotto da Luca Collodi e da Francesco De Remigis. Saluto e ringrazio Adrian Fiorelli, ricercatore, youtuber di Cerreto di Spoleto, che è in viaggio con la sua panda 4x4 verso Capo Nord, un viaggio che viene monitorato costantemente dal quotidiano online Ore 12 Italia con Luca Lippi che segue. Adrian, il tuo viaggio che vogliamo seguire anche noi ora sulla Radio Vaticana. Buongiorno Adrian.
1: Buongiorno e grazie mille per l'opportunità intanto.
0: Allora, innanzitutto, dove sei arrivato in questo viaggio dall'Umbria al Polo Nord?
1: Allora, in questo momento mi trovo all'incirca un paio d'ore sopra Malmo, che è la prima città che si trova della Svezia appena si supera la Danimarca, e sono in direzione Capo Nord. Diciamo, ancora ce ne avrò un po', soprattutto perché sto facendo un viaggio che giorno dopo giorno cambia, è mutevole, diciamo, in base a quello che incontro e le persone soprattutto che incontro.
0: La panda sta reggendo, sì?
1: La panda si sta comportando come una vera capretta da montagna, perché va dappertutto e poi è veramente mitica, va alla grande.
0: Adrian, perché questa impresa artica, partito dall'Umbria, da Cerreto di Spoleto, ti stai dirigendo al Polo Nord? Non credo per incontrare in anteprima Babbo Natale.
1: No, anche se Rovaniemi è una delle tappe che sicuramente farò. E, diciamo che praticamente io, come avete detto, ho un canale YouTube dove faccio ricerca un po' alternativa di ogni genere, dalla storia, alla scienza, ai misteri e quant'altro, e quindi di conseguenza diciamo che le zone del nord Europa sono zone che io studio da tanto tempo e sono sempre stato affascinato soprattutto dalla cultura vichinga, ecco, che secondo me è molto molto interessante e piena di informazioni che sono andate perse dalla cultura moderna, e quindi la mia idea è stata quella proprio di andare a riscoprire tutti quei luoghi un po' abbandonati, un po' sconosciuti, e riportarli con dei video quanto mi è possibile in realtà, perché il viaggio comunque sia, diciamo che impiega molto tempo, soprattutto per la sistemazione delle cose e quant'altro, quindi arrivo alla sera che sono sempre sfinito, però riesco ogni 2-3 giorni a pubblicare dei video montandoli dove faccio vedere tutte le tappe che sto facendo, quindi l'obiettivo è quello sostanzialmente.
0: Adrian, di fatto durante il percorso che ti sta portando al Polo Nord dall'Umbria tu stai incontrando anche tante realtà culturali, tante tradizioni dei paesi che stai attraversando.
1: Certo, assolutamente. Infatti io diciamo che questo è un viaggio che faccio in solitaria, sono da solo, quindi diciamo molto introspettivo soprattutto. E già diciamo ormai sono 10 giorni che sono in viaggio e posso dire che la cosa che meno mi aspettavo è quella che sostanzialmente il mio percorso viene deviato più che dalle diciamo architetture o dai siti archeologici, dalle persone. Sto riscoprendo insomma la bellezza di dedicare del tempo a delle persone che incontri lungo la strada, no? Che tendenzialmente possiamo dire che esiste una specie di sottocultura che è quella dei viaggiatori, dei camperisti, no? Che si discosta da qualsiasi situazione politica, religiosa oppure insomma anche proprio popolare. Ecco, come viaggiare incontrando persone ricercatrici che hanno un modo di vivere completamente diverso, sono molto aperti, ti ospitano molto spesso a bere delle cose con loro, quindi sto riscoprendo questo ed è veramente molto bello.
2: Adrian, tu hai un diario di bordo, qual è l'ultimo appunto che hai scritto prima di collegarti con noi?
1: Allora, l'ultimo appunto che ho scritto praticamente, diciamo, sono un pochino indietro con le pubblicazioni rispetto al viaggio, però sono stato al laboratorio di Ginevra, il laboratorio di fisica quantistica del CERN, dove ho conosciuto praticamente uno scienziato fisico con il quale siamo diventati amici, Shahzad, che se ci ascolta lo saluto, e praticamente mi ha fatto fare un giro un pochino più, diciamo, approfondito rispetto a quello che si fa fare a alle persone normali, ai visitatori normali oppure alle accademie, e mi ha fatto vedere insomma tutte delle cose molto particolari che poi riporterò nel mio video, nel mio canale.
0: Adrian, le tappe del tuo viaggio, quando pensi di arrivare al Polo Nord?
2: 5 paesi, se non sbagliamo, vero? Hai attraversato finora.
1: Se io ho fatto, ho fatto la Svizzera, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e la Danimarca, quindi adesso sono in Svezia, che è il sesto paese, e poi passo direttamente, spero stasera di arrivare a Oslo, quindi sbarcare in Norvegia, per poi fare tutte delle tappe che mi porteranno avanti sicuramente altri 4-5 giorni, quindi credo che entro una settimana mi troverò a Capo Nord.
0: Hai difficoltà burocratiche nel passare i vari paesi?
1: Assolutamente zero, infatti questa è una delle cose che mi ha più sorpreso, perché sapete, io viaggio con un'auto che comunque sia abbastanza vistosa, oltre a essere rossa è completamente riempita di adesivi, di cose insomma che mi piacevano, e quindi è molto molto vistosa, e pensavo che le frontiere, che poi in realtà non esistono più dopo l'area Schengen, praticamente pensavo che i controlli mi fermassero. Ecco, l'unica persona che mi ha chiesto qualcosa è stata ieri una donna al controllo tra Copenaghen, tra la Danimarca e la Svezia, che mi ha chiesto dove andassi, e io gli ho detto: guarda, sto andando a Polo Nord con la mia tenda, con la mia panda, e lei si è messa a ridere e mi ha detto semplicemente: puoi andare, vai tranquillo.
0: Adrian, un messaggio, stiamo vedendo tra l'altro qua in studio sui social, Francesco sta guardando la tua panda, che insomma mi sembra una panda abbastanza sicura per il viaggio, una panda moderna potremmo dire, non è una panda di quelle...
2: Una panda cross, mi sembra di capire, sbaglio Adrian?
0: Non è una 4x4 vecchia stagione in sostanza. Adrian, siamo in conclusione purtroppo, un messaggio per i nostri ascoltatori su questo tuo viaggio dall'Umbria al Polo Nord.
1: Sì, il messaggio che darei a tutti è quello di riscoprire la gioia e la felicità di viaggiare on the road, quindi lungo la strada, con dei mezzi che mettano a vera prova, le nostre capacità e i nostri limiti, perché viaggiare in camper o con aerei per alberghi lussuosi lo sono capaci tutti, ma trovarsi davanti a delle foreste con nessuno intorno e dover affrontare la pioggia, aprire tutte le cose, cucinare e quant'altro, è qualcosa di molto più difficile, e soprattutto aumenta il livello poi dopo di comprensione della realtà che ci circonda. Quindi io invito tutti a riscoprire questi viaggi e soprattutto a riscoprire culture antiche dimenticate.
0: Grazie ad Adrian Fiorelli, ricercatore youtuber di Cerreto di Spoleto, in viaggio verso il Polo Nord. Quando arrivi al Polo Nord magari dai una conferma, possiamo tornare a collegarci con te magari sabato prossimo se riusciamo.
1: Assolutamente sì, quando volete io ci sono.
0: Grazie. 9:58, Francesco, siamo arrivati al termine, tra poco Paola Simonetti con le notizie flash delle 10, è il momento dei saluti.
2: Salutiamo davvero i tanti che ci hanno scritto oggi, dagli amici più affezionati anche ai nuovi, che ringraziano naturalmente Gigi Picardi e Stefano Sparro per il lavoro svolto fin qui a Sound Magazine, fanno gli auguri a noi Luca e Francesco, e noi Luca direi che ci possiamo salutare.
0: Sì, grazie, l'appuntamento è a sabato prossimo, poi vedremo gli orari perché ci sarà anche il viaggio del Papa in Francia. Da Luca Collodi e Francesco De Remigis la linea a Paola Simonetti per le ultime notizie sulla Radio Vaticana. Grazie.

Le 10 in punto, Paola Simonetti al microfono. Nuove sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le ha sancite una legge firmata dal presidente USA Trump dopo l'approvazione del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche il capo del Cremlino Putin e alti funzionari. Ancora attacchi di coloni israeliani armati contro agricoltori palestinesi a nord di Hebron, nel sud della Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui i coloni hanno agito sotto la protezione delle forze israeliane. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti, il 15% delle quali sarebbe contaminato da amianto che, mescolato ai detriti, rappresenta il principale ostacolo alle operazioni di bonifica, alto dunque il rischio per la popolazione di ammalarsi di gravissimi tumori. È quanto segnala l'Associazione Italiana di Oncologia in un convegno sugli effetti delle guerre su persone e ambiente. L'ONU denuncia che oltre 250.000 bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 4 anni sono a rischio di malnutrizione acuta ad Haiti. Ad aggravare la situazione, la incessante violenza da parte dei gruppi armati. 14 miliardi di danni, a tanto ammonterebbe, secondo la stima dell'ONU, il bilancio dei danni provocati in Colombia dal terremoto del 10 agosto scorso, che ha coinvolto 16 dei 32 dipartimenti, danneggiato quasi 207.000 abitazioni, 400 centri sanitari, 141 acquedotti e 5 aeroporti. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Mazzola nella sua carriera aveva conquistato, fra gli altri riconoscimenti, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. È tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Ogni sabato mattina vogliamo riproporvi alcuni programmi dai nostri archivi, un po' per ripercorrere la nostra storia e un po' forse per scoprire insieme delle perle ormai dimenticate. Cominciamo con una rubrica che era stata curata da Franca Salerno, una delle voci storiche della nostra radio, nell'ambito del programma Orizzonti Cristiani. La rubrica si intitolava Oggi parliamo di...
1: Credere.
2: Conoscere.
1: Comprendere. Orizzonti Cristiani.
2: La gioia del viaggio.

Lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press.

0: Rosa mistica, egio del giardino di Dio. Tu che corpiede sfragni il serpente sulla mezzaluna. Tu che c'hai 12 stelle sulla fronte. Maria, che tutto puoi, che tutto sai. Rallegra e riconsola sto monno senza pace. St'umanità che crede de spiegà con la scienza ogni mistero, de scoprì tutto. Ma tutto è zero, se non c'è la fede. Madre, che sei capace d'intenerì Gesù, ti una parola, riconforteci un po', dacci una mano. Noi s'affidiamo a te. Sentimo in core che tu soltanto puoi portare fra l'uomini la concordia e l'amore.
1: Con l'attributo Rosa Mistica si apre una nuova parte delle invocazioni alla Vergine Maria. Carlo Lapucci scrive che è assimilata alla Rosa, la Vergine in attesa della visita angelica, con implicazioni simboliche complesse. La rosa, avendo come tutte le rosacee 5 petali, è il vaso, la coppa, colei nella quale si incarna il Verbo il cui numero simbolico è il 5. Anche Dante nel Paradiso vede la schiera dei beati in forma di candida rosa. In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa.
2: Per il fondatore della famiglia paolina, il beato Don Giacomo Alberione, la simbologia che lega la rosa alla Vergine sono i misteri del rosario. Come la rosa, Maria ebbe spine e sono i misteri dolorosi. Ebbe foglie verdi e sono i misteri gaudiosi della speranza. Ebbe petali candidi e sono i misteri gloriosi. Di là dalle interpretazioni, una cosa è certa. La rosa, bianca, rosa o rossa che sia, fiorisce a maggio, e maggio è il mese di Maria.
3: Ora si inturgidiscono le gemme, ora irrompono le fronde, ora cantano gli uccelli dolcemente, ora si colorano le viole, si schiudono le margheritine, ora viene il tempo bello, così a lungo atteso. Il tempo che è tuo, maggio, o Maria.

0: Veniamo ai titoli che attribuiscono alla Vergine raffigurazioni simboliche dell'Antico Testamento. Così viene venerata come Turris Davidica, Turris Eburnea, Domus Aurea, Federis Arca, Ianua Celi, Stella Matutina. Come la Torre di Davide, Maria fu forte nelle prove e degna di diventare la Casa d'Oro che doveva accogliere il Re della Gloria, quindi Arca della Nuova Alleanza. Insegnava l'oggi servo di Dio Giovanni Paolo II che i libri sacri dell'Antico Testamento esprimono di continuo questa grandiosa certezza: Dio è in mezzo al suo popolo, egli ha scelto Israele come luogo della sua abitazione.
1: La dimora del Signore fra il popolo di sua elezione è intimamente connessa all'alleanza che egli volle stabilire al Monte Sinai. È come dire che Dio si rende talmente alleato, cioè vicino, amico e solidale con l'uomo, da voler essere sempre con noi. Egli medesimo dichiara: «Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo». Appena conclusa l'alleanza alle pendici del Sinai, il popolo, per ordine di Dio, eresse la cosiddetta tenda di convegno, all'interno della quale vi era l'arca, chiamata dell'Alleanza. Conteneva infatti le due tavole sulle quali erano incisi i 10 comandamenti dati dal Signore a Mosè. L'arca, quale segno sensibile della presenza di Dio, doveva accompagnare il popolo lungo la sua peregrinazione nel deserto, fino al suo insediamento in Palestina.
0: Quindi, ad opera di Salomone, fu costruito il Tempio di Gerusalemme. Entro la parte più segreta di esso, detta il Santo dei Santi, veniva riposta l'arca. Era quello il luogo più sacro di tutto Israele. Dentro quel recinto, in forma simbolica, abitava il Signore. Per rappresentare questa dimora di Dio nel seno del suo popolo, il linguaggio religioso dell'Antico Testamento usa frequentemente l'immagine della nube. Con l'impiego di questo elemento figurativo, i libri sacri parlano di Dio che scende ad abitare sul Monte Sinai, nella tenda di convegno e nel Tempio di Gerusalemme. E Giovanni Paolo II continuava dicendo:
2: «Ed eccoci a un cambiamento inatteso. Quando l'angelo Gabriele recò l'annuncio a Maria, Dio rivelava a questa fanciulla l'intenzione di lasciare la dimora del Tempio di Gerusalemme per realizzare un'altra forma di abitazione fra il suo popolo. Egli, cioè, voleva unirsi a noi, facendosi uno di noi, prendendo il nostro volto. Maria, avvolta dalla mistica nube dello Spirito Santo, dà il proprio assenso al progetto di Dio. Da quel momento, il suo grembo diviene l'arca della nuova alleanza, il sacrario santo, ove è scesa a dimorare la presenza incarnata di Dio. Come arca, che porta in sé il Signore fatto carne, Maria è tipo di ogni credente. Infatti ciascuno di noi, quando accoglie la parola di Dio pronunciando il suo Fiat, fa della propria persona il santuario della inabitazione divina. Ce lo assicura Gesù, che dice: «Se uno mi ama, osserverà le mie parole, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso

0: San Luigi Maria Grignon di Montfort, nel Trattato della Vera Devozione, assicura che Maria è il mezzo sicuro e la strada diritta e immacolata per andare a Gesù Cristo e trovarlo perfettamente. Per mezzo di lei, dunque, devono trovarlo le anime sante che devono risplendere in santità. Chi trova Maria trova la vita, cioè Gesù Cristo, via, verità e vita. Ora, non si può trovare Maria senza cercarla, né cercarla senza conoscerla, poiché non si cerca né si desidera un oggetto sconosciuto. Bisogna dunque che Maria sia conosciuta più che mai per la maggior conoscenza e gloria della Santissima Trinità.
1: Anche Papa Paolo VI, oggi servo di Dio, insegnava che per arrivare a Gesù bisogna prima salutare Maria. Noi dobbiamo accogliere con esultanza e con venerazione questo mistero dell'incarnazione. Dice il Concilio: questo divino mistero di salvezza ci è rivelato ed è continuato nella Chiesa che il Signore ha costituita quale suo corpo e nella quale i fedeli che aderiscono a Cristo capo e sono in comunione con tutti i suoi santi devono pure venerare la memoria, innanzitutto Cristo. Maria è la Ianua Celi, la porta del cielo. Ella è l'alma redemptoris socia. Il culto che la Chiesa tributa a Maria non pregiudica la totalità e l'esclusività dell'adorazione che solo a Dio e a Cristo, in quanto figlio consustanziale col Padre, è dovuta. Ma piuttosto ad essa ci guida e ce ne garantisce l'accesso, perché tale culto risale la via che Cristo ha percorso in discesa per farsi uomo.
2: O Maria, porta del cielo, specchio della luce divina, tabernacolo dell'alleanza tra Dio e gli uomini, lascia che le nostre anime volino dietro te quasi staccandosi da terra. Lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino, trasportate da una speranza che il mondo non ha, quella della beatitudine eterna. Confortaci dal cielo, o Madre pietosa, e per le tue vie della purezza e della speranza, guidaci un giorno all'incontro con te e con il tuo Figlio, il nostro Salvatore, Gesù.
1: Maria, dunque, è torre, casa, arca, porta e ancora stella del mattino. Tommaso d'Aquino vede nella luce della stella un simbolo della verginità di Maria. Poiché come la stella emette il raggio senza corruzione e senza diminuzione né perdita di luce, così la Beata Vergine genera suo figlio senza l'apertura violenta della carne. Maria è la stella che ci indica la meta, il sole di giustizia, come ci insegna il servo di Dio Giovanni Paolo II.
3: Maria è la stella del mattino che precede l'aurora e il sole di giustizia, Cristo nostro Signore. Prima ancora che Gesù parlasse di sé e della propria missione, Maria ha parlato di lui a coloro che venivano a visitare il bambino e che restavano ammirati e stupiti nell'apprendere quanto Dio aveva operato per la salvezza di Israele e dell'intera umanità. Maria è, secondo l'invocazione di un antico inno liturgico, la stella del mare. La sua fede è come luce che ci guida tra i marosi e le tempeste di questo mondo e che illumina le tenebre della nostra ignoranza, dissipando l'errore e guidandoci alla verità, che è Cristo. Maria è come la stella di Betlemme, che mostra dove si trova il Figlio di Dio, venuto tra noi per liberare l'uomo dalla morte e dal peccato e renderlo figlio di Dio, Dio per partecipazione. Maria, come la stella di Betlemme, conduce tutti a Cristo, sia i lontani che i vicini, sia chi appartiene a Israele, sia chi non vi appartiene, sia chi già crede, perché creda di più, sia chi non crede ancora, perché arrivi finalmente alla fede.
1: Papa Benedetto XVI dedica la parte finale dell'enciclica sulla speranza cristiana proprio alla Vergine, invocata come stella del mare.
4: Da più di 1000 anni la Chiesa saluta Maria, la Madre di Dio, come stella del mare. Ave, Maris Stella. La vita umana è un cammino. Verso quale meta? come ne troviamo la strada. La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce traendola dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei che con il suo sì aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo. Lei che diventò la vivente arca dell'alleanza in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi. A lei perciò ci rivolgiamo. Santa Maria, per mezzo tuo, attraverso il tuo sì, la speranza dei millenni doveva diventare realtà, entrare in questo mondo e nella sua storia. Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te.
5: Cari fratelli e sorelle, sul cammino dell'Avvento brilla la stella di Maria Immacolata, segno di sicura speranza e di consolazione. Per giungere a Gesù, luce vera, sole che ha dissipato tutte le tenebre della storia, abbiamo bisogno di luci vicine a noi, persone umane che riflettono la luce di Cristo e illuminano così la strada da percorrere. E quale persona è più luminosa di Maria? Chi può essere per noi stella di speranza meglio di lei, aurora che ha annunciato il giorno della salvezza? Guardando lei, noi riconosciamo l'altezza e la bellezza del progetto di Dio per ogni uomo, diventare santi, immacolati nell'amore, ad immagine del nostro Creatore. Che grande dono avere per madre Maria Immacolata, una madre splendente di bellezza, trasparente all'amore di Dio. Dalla croce Gesù l'ha affidata a Giovanni e a tutti i discepoli, e da allora è diventata per l'umanità intera madre, madre della speranza. A lei rivolgiamo con fede la nostra preghiera. Maria Immacolata, stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino.

0: Ed eccoci giunti ai quattro titoli che il popolo cristiano rivolge con particolare insistenza alla Madre di Gesù. Salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afflictorum, auxilium christianorum. Dai più umili fedeli, ai santi che ora siedono alla destra di Dio, dai padri della Chiesa ai pontefici, religiosi e laici, uomini e donne, di ogni condizione e cultura, tutti, almeno un momento nella vita, hanno invocato l'aiuto della Vergine, con la stessa fiducia e spontaneità con cui si chiama la propria mamma. Nessun essere umano è esente dal dolore, fisico o spirituale. Nessuno può dirsi senza peccato. E tutti attende sorella morte. Preghiamo Maria, perché sia con noi nel momento della prova.
1: Ella è la nostra alleata, la nostra avvocata. Ella è la fiducia dei poveri, degli umili, dei sofferenti. Ella è perfino il rifugio dei peccatori. Ella ha una missione di pietà, di bontà, di intercessione per tutti. È la consolatrice di ogni nostro dolore. Ella è la nostra massima protettrice.
2: Non disprezzare, o Vergine, i torrenti delle mie lacrime. Tu che hai generato Cristo, che da tutti i volti ha tolto ogni lacrima.
3: Riempi di letizia, o Vergine, il mio cuore, distruggendo la tristezza causata dal peccato. Tu che ricevesti la pienezza della gioia.
2: Sì, tu, o Vergine, porto, protezione, baluardo inconcusso, rifugio, difesa ed esultanza di quanti a te ricorrono.
3: Guariscimi, o Vergine, cambiando in salute il male, perché io giaccio umiliato in un luogo di sofferenza.
2: O dolcezza degli angeli, o gioia degli afflitti, o protettrice dei cristiani, Vergine, Madre del Signore, soccorrimi e liberami dai tormenti eterni. Intercedi per me presso il misericordiosissimo Iddio. Non biasimare le mie azioni davanti agli angeli.
4: Te ne preghiamo. O Vergine, porgici subito aiuto.
1: Tu, aiuto dei cristiani, consolatrice degli afflitti, sii madre amorosa a chi, costretto dalla sorte, lontano dalla sua terra, vive in ansioso travaglio per sé e per i suoi, e spesso non ha vicino chi lo comprenda e lo sollevi dalle sue pene. Dal tuo aiuto, o Maria, tutti aspettano la preservazione da nuove calamità e da nuove pene. Ma il bene di cui ha soprattutto bisogno la generazione che ti prega è il figlio, o Maria, che il mondo vorrebbe bandito dalla vita, dalla famiglia, dalla società, dove tutto si attende dalla materia, dalla forza e dagli umani disegni. Aiutaci, o Maria, a ritrovare questo bene.
5: Mostrati, madre dei poveri, di chi muore di fame e di malattia, di chi patisce torti e soprusi, di chi non trova lavoro, casa e rifugio, di chi è oppresso e sfruttato, di chi dispera o invano ricerca la quiete lontano da Dio. Aiutaci a difendere la vita, riflesso dell'amore divino, aiutaci a difenderla sempre, dall'alba al suo naturale tramonto. Mostrati, madre di unità e di pace, madre di speranza.
3: Unica speranza alle preghiere dei tuoi devoti. Dolce conforto e protezione dei miseri peccatori. O Divina Maria, assistici, dunque, e aiutaci nei nostri pericoli. Vieni in nostro soccorso nelle avversità. Volgi su di noi il tuo sguardo. A noi vieni condiscendente e benigna. Esaudisci i desideri e le preghiere dei tuoi fedeli. Tieni lontano da noi la guerra e i malanni. Sia con noi sempre la candida pace. E la terra non ci neghi, benigna, i suoi frutti.
6: L'aiuto dei miseri è lei, Maria. Il sostegno dei deboli è lei. La salute degli infermi è lei. Il rifugio dei peccatori è lei. Ciò che lei chiede è concesso. Ciò che lei vuole è fatto. Nulla è impossibile ottenere fuori di lei, senza di lei. Il primo miracolo di Gesù a Cana fu chiesto da lei, fu dovuto a lei. Un fatto che ha il suo valore e il suo significato. Sta a indicare che la via per giungere a Gesù è lei e che soltanto da lei discendono le grazie di Gesù. Gesù per Maria. Si giunge a Gesù soltanto per mezzo di Maria. Il ponte di pietà che unisce la terra col cielo, Dio con l'umanità, è lei, e soltanto lei, Maria.
3: Lode a te, Madre del Verbo. In questo mondo tu abbassi i superbi, innalzando gli umili fino ai tuoi piedi bianchi.
0: E sulle montagne benedette, che tu hai scelto per altari, sulle vette delle Alpi, sulla catena dei Pirenei, appena tu hai pronunciato gli oracoli, subito avvengono i miracoli, e la tua sorgente, ai moribondi, rende la vita.

Lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Rossella Celindano, Cristina Del Sordo, Lavinia Pozzi, Francesca Rossiello, Andrea Lopez, Marco Mete, Alessandro Rossi, Stefano Santerini. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dal Rinnovamento nello Spirito, dalle Paoline Audiovisivi e dall'editrice LDC. Tecnici del suono Roberto Colangeli e Vasco Filigini. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Crede.
2: Conoscere.
1: Comprendere. Orizzonti Cristiani.
2: La gioia del viaggio.

Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Conduce Lucio Saccone. Prima parte. Il Medioevo. Secondo incontro. Chiara d'Assisi e Matilde di Magdeburgo.

0: era cavaliere, Chiara viene educata nella prospettiva di un matrimonio conforme al suo lignaggio. Fin da bambina manifesta due disposizioni che contengono in germe la sua conversione: la pratica della preghiera e la misericordia, che manifesta con numerosi gesti, verso i poveri. La povertà è la pietra angolare della sua vocazione. Chiara sceglie di consacrarvi tutta la vita. A 16 anni incontra Francesco. Incontro decisivo. I loro destini si illuminano scambievolmente. La vita di Chiara cambia totalmente la notte del 28 marzo 1212, quando Francesco, che l'aiuta a rompere con la sua famiglia, la consacra a Dio.
1: Tra gli altri benefici che in dono dal nostro Padre di misericordia abbiamo ricevuto e ogni giorno riceviamo, per i quali dobbiamo rendere grazie di più alla sua gloria, vi è la nostra grande vocazione, per la quale tanto più gli dobbiamo gratitudine quanto è più perfetta e più grande. Perciò l'Apostolo dice: riconosci la tua vocazione. Dopo che l'Altissimo Padre del Cielo, per sua misericordia e grazia, si compiacque di illuminare il mio cuore perché facessi penitenza, secondo l'esempio e l'istruzione del beatissimo nostro padre Francesco, poco dopo la conversione di lui, insieme a poche sorelle che Dio mi aveva dato subito dopo la mia conversione, gli promisi volontariamente obbedienza, secondo il lume della grazia donataci da Dio per la sua vita e per la sua dottrina degna di lode. Perciò dobbiamo considerare, amate sorelle, i benefici grandissimi di Dio donati a noi, ma tra gli altri, in particolare, quelli che si è compiaciuto di operare per mezzo del suo amato servo, il nostro beato padre Francesco, non solo dopo la mia conversione, ma anche quando era ancora nella vanità del mondo. Quando infatti questo santo, che non aveva ancora frati né amici, poco dopo la sua conversione, era occupato a restaurare la chiesa di San Damiano, dove, visitato intimamente dalla consolazione di Dio, fu spinto ad abbandonare del tutto il mondo, per la grande letizia e per l'illuminazione infuse dallo Spirito Santo, profetizzò a nostro riguardo ciò che poi Dio portò a compimento. Salito infatti allora sul muro della chiesa, ad alcuni poveri che sostavano lì vicino, disse ad alta voce in lingua francese: «Venite ad aiutarmi nell'opera del monastero di San Damiano, perché presto vi saranno delle signore la cui santa vita darà gloria al nostro Padre del Cielo nella sua santa Chiesa universale». In questo possiamo vedere l'abbondante amore di Dio verso di noi, perché si degnò di dire queste cose a riguardo della nostra vocazione ed elezione, per la sua gran misericordia e carità, attraverso il suo santo. E non solo riguardo a noi, il beatissimo nostro padre profetizzò queste cose, ma anche riguardo ad altre che sarebbero pervenute alla santa vocazione nella quale Dio ci ha chiamate.

In seguito alla sua fuga religiosa, ella deve opporsi, a volte fisicamente, ai tentativi di dissuasione e di rapimento dei suoi parenti. Per sfuggire alla sua famiglia, Chiara cambierà 3 volte monastero, prima di stabilirsi

0: stabilirsi definitivamente a San Damiano, dove Francesco le imporrà il titolo di badessa.
1: Così, per volontà del Signore e del beatissimo nostro padre Francesco, andammo alla chiesa di San Damiano per dimorarvi. E lì il Signore, per sua misericordia e grazia, in breve tempo ci moltiplicò, perché si adempisse ciò che aveva detto per mezzo del suo santo, che rimanessimo sempre nella santa povertà. Né si accontentò di esortarci durante la sua vita, con molti discorsi ed esempi, all'amore e all'osservanza della santissima povertà, ma ci consegnò anche molti scritti, affinché, dopo la sua morte, mai ci allontanassimo da essa. Come anche il Figlio di Dio, finché visse nel mondo, mai volle allontanarsi dalla santa povertà. E il beatissimo nostro padre Francesco, seguendo le sue orme, non si allontanò mai, con l'esempio e con la dottrina, finché visse dalla sua santa povertà, che scelse per sé e per i suoi frati. E dunque, con quanta sollecita disponibilità e con quanto ardore della mente e del corpo, dobbiamo mettere in pratica i comandamenti di Dio e del nostro padre, affinché a Dio, con il suo stesso aiuto, possiamo restituire moltiplicato il talento affidatoci. Dio stesso, infatti, ci ha poste come modello, in esempio e in immagine speculare, per le altre, ma anche per le nostre sorelle, che il Signore ha chiamato alla nostra vocazione, affinché anch'esse fossero per coloro che vivono nel mondo specchio ed esempio. Poiché dunque Dio ci ha chiamate a cose tanto grandi, che possono specchiarsi in noi quelle che sono alle altre di esempio e specchio, dobbiamo benedire molto il Signore e lodarlo e spronarci a fare meglio nel Signore. Pertanto, se avremo vissuto secondo la regola già detta, lasceremo alle altre un nobile esempio e acquisteremo il premio della beatitudine eterna con una fatica brevissima.

0: Tutta la sua vita fu preghiera, lavoro e atti di bontà nella mortificazione e nella povertà liberamente scelte in Gesù Cristo. Ella portò alla sua più alta espressione l'ideale di vita francescana.
1: Inginocchiata e prostrata l'anima e il corpo, affido alla Santa Madre Chiesa Romana, al Sommo Pontefice e particolarmente al Signor Cardinale, che fu assegnato come protettore all'Ordine dei Frati Minori e a noi, tutte le mie sorelle, che vi sono ora e che verranno, affinché, per amore di quel Signore, che povero fu posto nel presepio, povero visse nel mondo e nudo rimase sul patibolo, faccia praticare sempre al suo piccolo gregge, che Dio Padre generò nella sua Santa Chiesa, con le parole e con l'esempio del Beato Padre Francesco, col seguire la povertà e l'umiltà del suo amato figlio e della gloriosa Vergine, sua madre, la santa povertà che abbiamo promesso a Dio e al Beatissimo nostro Padre Francesco, e ad essa si compiaccia di infiammarle e in essa di conservarle sempre. E amandovi dell'amore di Cristo, scambievolmente, mostrate fuori con le opere l'amore che avete dentro, affinché provocate da questo esempio le sorelle crescano sempre nell'amore di Dio e nella carità scambievole. Per questo mi inginocchio davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, affinché con il suffragio dei meriti della gloriosa Vergine Santa Maria, Madre Sua, e del Beatissimo nostro Padre Francesco e di tutti i santi, lo stesso Signore che ci ha donato il buon principio, ci dia il progresso, ci dia anche sempre la perseveranza finale. Ciò lascio scritto, perché si debba meglio mettere in pratica. A voi, carissime e amatissime sorelle mie, attuali e future, in segno della benedizione del Signore e del Beatissimo nostro Padre Francesco, e della benedizione della vostra madre e serva.

0: Lasciamo la dolce Assisi e spingiamoci a nord, oltre i confini italiani, fino alla città imperiale del primo imperatore del Sacro Romano Impero, Ottone I. Parliamo della capitale del Land Sassonia-Anhalt, Magdeburgo, città che ha celebrato nel 2005 i 1200 anni dalla fondazione. Magdeburgo è patria di una mistica a tutt'oggi ancora misteriosa.
1: Io devo donarmi a Dio, che è mio padre per natura, mio fratello per l'umanità, mio fidanzato per l'amore. Da La luce della divinità di Matilde di Magdeburgo, vissuta tra il 1207 e 1210 e il 1282-1294.
2: Un certo mistero circonda la vita di Matilde. Si sa, tuttavia, che nacque da una famiglia agiata che le offrì una solida educazione nella diocesi di Magdeburgo. La bambina fu visitata dallo Spirito Santo. Verso i 23 anni lasciò la sua famiglia per scegliere l'esilio come beghina a Magdeburgo. Per molti anni Matilde conservò il silenzio sulle sue eccezionali esperienze mistiche e fu necessario l'incoraggiamento del suo confessore, il domenicano Henri de Sales, perché ella si decidesse a scrivere, a partire dal 1250, La luce fluente della divinità. Ardente, inquieta e sensibile alle cose ultime, la spiritualità di questa grande mistica evoca Dante e il millenarismo consueto del Medioevo.
3: Quando la povera anima giunge a corte, allora è saggia e affabile. Così guarda il suo Dio con gioia. Ah, con quanto amore viene accolta! Essa tace, desiderando immensamente che egli la lodi. Allora egli le mostra con grande desiderio il suo cuore divino. È simile a oro rosso, che brucia in un gran fuoco di carboni. Poi la pone nel suo cuore ardente, in modo che il grande principe e la piccola serva si abbraccino e sono uniti come l'acqua e il vino. Allora essa viene annientata ed esce da sé, come se non potesse sopportarlo, mentre egli è malato d'amore per lei, come lo è sempre stato, poiché egli, nel suo desiderio, non aumenta né diminuisce. Allora ella dice: «Signore, tu sei la mia consolazione, il mio desiderio, la mia fonte fluente, il mio sole, e io sono il tuo specchio». Questo è il viaggio a corte dell'anima amante, che non può esistere senza Dio.
2: Nei suoi scritti, Matilde denuncia con una tale forza i difetti del clero, dell'impero e dell'ordine domenicano, che si attira amici e nemici implacabili, soprattutto nell'ambiente clericale.
3: Ho tre figli, in cui vedo grande miseria. I primi sono i poveri peccatori, che sono nella morte eterna. Il mio unico conforto è che hanno un corpo umano. Ahimè, guardo questo figlio con cuore sanguinante e con occhi pieni di lacrime lo tengo tra le braccia della mia anima e lo porto ai piedi di suo padre, da cui l'ho ricevuto. Così guardo questo figlio e prego il suo fedele padre, Gesù, che lo desti con la voce della sua divina misericordia, quella stessa con la quale destò Lazzaro. Miei altri figli sono le povere anime che soffrono nel purgatorio, che devo dissetare con il sangue del mio cuore. Quando prego per esse e contemplo i molteplici aspetti della loro miseria e il gusto amaro che sentono per ogni loro peccato, allora provo un dolore materno. Tuttavia mi è caro che soffrano la giusta pena per la loro colpa, in onore di Dio. Il mio terzo figlio sono le persone spirituali imperfette. quando guardo tutti i miei figli malati, non ne vedo alcuno che mi faccia tanto soffrire quanto questi. Perché, ahimè, avendo rivolto i propri sensi verso l'esterno, essendosi tanto invischiati nelle cose caduche, si sono tanto allontanati da quelle celesti da perdere completamente il proprio modo di essere e la dolce familiarità con Dio, in cui Egli li aveva attirati con particolare elezione. Così essi diventano tanto falsi che nessuna parola può convertirli. Così insultano l'interiorità e sviano la dolcezza di Dio e accolgono con cattiveria tutto quanto possono vedere e sentire. Esteriormente sembrano saggi, invece sono interiormente tutti stolti. Questo figlio ha più difficoltà di tutti gli altri a guarire, poiché cade dapprima in una lotta ostinata, poi nell'inerzia, poi nelle false consolazioni, quindi nella disperazione e da ultimo, ahimè, nella privazione di ogni grazia. Così è molto rischioso dire da quale parte si volgerà l'anima smarrita.
2: Con il passare degli anni e il declinare della vita spirituale, ella si ritira verso il 1270 nel convento cistercense di Helfta. È probabile che questo sia avvenuto per sfuggire a calunnie e persecuzioni.
3: Oh Dio, che ti riversi nel tuo dono. Oh Dio, che fluisci nel tuo amore. Oh Dio, che ardi nel tuo desiderio. Oh Dio, che ti fondi nell'unione con la tua amata. Oh Dio, che riposi sul mio seno. Senza di te non posso più esistere. Devi amare il nulla. Devi fuggire ogni cosa. Devi stare sola. Non devi andare da nessuno. Devi tendere senza posa a liberarti da ogni cosa. Devi liberare i prigionieri e spingere i liberi. Devi confortare i malati e tuttavia non possedere nulla per te stessa. Devi bere l'acqua della sofferenza e attizzare il fuoco d'amore con il legno delle virtù. Allora abiterai nel vero deserto. Più mi immergo nella profondità dell'umiltà senza mescolanze, più grande dolcezza mi disseta.

Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Prima parte, il Medioevo, secondo incontro, Chiara d'Assisi e Matilde di Magdeburgo. I testi di Chiara d'Assisi sono stati letti da Valentina Lombardi. I testi di Matilde di Magdeburgo sono stati letti da Raffaella Castelli. Con Lucio Saccone ha collaborato al microfono Stefano Mondini. Canti tratti dal musical Chiara d'Assisi di Carlo Tedeschi e Andrea Tosi. Musiche tratte dal compact disc Musica Antigua, pubblicato da Sonoton Recorded Music Library. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.

0: Le news delle 11 in studio Paola Simonetti. Divieto di accesso immediato alla Casa Bianca, secondo quanto stabilito dal presidente USA Trump, a CNN, MS Now e Politico. In un post su Truth, il presidente americano ha accusato queste testate di inventare le notizie e di scrivere bugie sulla sua amministrazione, pur senza fornire esempi. Immediata la condanna della decisione da parte della CNN, che l'ha definita un attacco illegale alla libertà di stampa. Dunque probabile che la mossa di Trump finisca in tribunale, come già avvenuto con le restrizioni imposte ad altre testate. Scontri tra polizia e migranti si sono verificati ieri a Ceuta durante lo sgombero delle migliaia di persone accampate sulla spiaggia dell'enclave spagnola. La Spagna stima che nel piccolo territorio siano ancora presenti circa 10.000 degli oltre 72.000 stranieri che nel luglio scorso dal Marocco fecero irruzione nel piccolo territorio. Il governo talebano dell'Afghanistan ha esortato il Pakistan a non condurre operazioni militari nel suo paese. L'esecutivo afghano ha anche respinto le accuse di Islamabad, secondo cui Kabul avrebbe permesso ad alcune milizie di utilizzare il territorio afghano come base per lanciare attacchi al Pakistan. A settembre, brusco rimbalzo del prezzo del carburante degli aerei con un più 18%, è quanto emerge dal rapporto settimanale di Eurocontrol, che segnala anche come l'impennata sia legata alla ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana tra meno di un'ora.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: stata una bella esperienza, una bella emozione.
1: Quante emozioni, al di qua del telo, che ha coperto il giudizio universale di Michelangelo. Visione sconvolgente e mozzafiato. Il restauratore capo Paolo Violini le condivide con me.
0: Beh, devo dire che un po' ci è dispiaciuto vedere che il ponteggio veniva smontato, perché non saremmo più saliti a tu per tu con quelle figure.
1: Verrebbe voglia di fermare il tempo quando si è lassù, ma quel capolavoro è fatto per la condivisione.
0: Lo scultore che dipinge, che si inventa un modo di dipingere, lui non aveva mai dipinto un affresco prima.
1: Ancora una volta, anche con questo intervento conservativo, Michelangelo ha svelato qualcosa di sé, si è confidato con chi si è preso cura del suo capolavoro. Sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: I miei contatti col divino Michelangelo sono sempre più stretti e proficui. Vado esaminando e ammirando per ogni verso l'opera sublime, che mi appare sempre più prodigiosa. Il Giudizio Universale è una gigantesca opera, capolavoro massimo di un genio inimitabile, capolavoro che rappresenta concetti trasumanati, eterni, in forma e modo che nulla hanno di contingente e di caduco. Siamo nel regno sovrumano del mito, del mistero, dell'inconoscibile, rappresentato per l'eternità. Dio mi assista in questa fatica, che dovrà dare pregevoli risultati ai fini della miglior conoscenza del capolavoro.
1: Le parole di Biagio Biagetti, fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani, mi tornano in mente quando, a malincuore per l'ultima volta, sono sul ponteggio che ha celato nelle ultime settimane il portentoso affresco del Giudizio Universale. Essere stato in questi giorni anche io a tu per tu con Michelangelo insieme ai restauratori dei Musei Vaticani mi ha reso ancora più vicino Biagetti, che negli anni 30 effettuò un restauro di consolidamento degli intonaci. Sfoglio il registro del cantiere su cui i tanti ospiti hanno lasciato pensieri e ricordi al termine di una visita che mai potrà cadere nell'oblio. Forse sono indiscreto, ma non resisto e ne leggo qualcuno.
2: Strepitoso, il regalo più bello, da brivido.
3: Impressionista, espressionista, è tutto, genio e modernità.
4: Vivere un sogno ad occhi aperti, rimanere senza parole, si può.
2: Sono sopraffatta dall'emozione.
5: Un'emozione indelebile, stravolgente.
3: Dipinge insieme alla mano di Dio.
2: Un giorno fantastico. Il giorno più speciale della mia vita, qualcosa di indescrivibile.
6: Dovremmo augurarci più sbiancamenti.
1: Dovremmo augurarci più sbiancamenti. Questo commento mi fa sorridere, ma esprime bene cosa si prova quando si dà l'addio ad una visione tanto potente. Quel desiderio di fermare il tempo che invece fugge sempre di mano. Di catturare un attimo, un'esperienza felice, mozzafiato. Il problema dello sbiancamento del colore degli affreschi di Michelangelo, da cui è scaturita la manutenzione, ha rappresentato un'occasione preziosa, più unica che rara, per vedere tanto splendore a distanza ravvicinata. Ora però quello sbiancamento, simile a nebbia leggera, non c'è più. I restauratori, guidati da Paolo Violini, lo hanno rimosso sotto i miei occhi. È strano, ma stamattina quando sono arrivato ai Musei Vaticani, la cupola di San Pietro era avvolta da una fitta nebbia. Ora svetta nel cielo, in tutto il suo splendore. I raggi del sole l'hanno dissipata. L'associazione di idee è venuta spontanea. La nebbia era impercettibile quando mi recavo in Sistina prima della manutenzione straordinaria. Ora invece, se la raffronto con la parete appena ripulita, mi appare palese, evidente. Ebbene, quella nebbia è dissolta, sparita. La tavolozza di Michelangelo ha recuperato l'incredibile cromia svelata dal restauro condotto oltre 30 anni fa da Gianluigi Colalucci. In queste settimane ho ripensato a un collega di quasi 100 anni fa, il giornalista e critico d'arte Ugo Oietti, che nel 1937 fu invitato da Biagetti a salire sulla rudimentale impalcatura predisposta per l'intervento dell'epoca. Riportò le impressioni di quel memorabile sopralluogo in un appassionato articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 10 gennaio del 1937.
7: Biagio Biagetti, che ha ideato questi difficili lavori e li dirige, aitante e calmo com'è, battendo lievemente con le nocche sull'affresco, mi fa sentire dove l'intonaco è separato dall'arricciato. La riconoscenza per chi ha voluto questo difficile lavoro e per chi lo compie dovrebbe essere universale e durevole. Qui gli infermieri hanno le stesse siringhe che s'adoperano per la carne viva. Ficcano l'ago cautamente nell'intonaco e immettono acqua di caseina e bianco di calce. Quando la materia iniettata sembra sufficiente, sfilano l'ago e, asciugate le gocce stillanti dal forellino, applicano contro l'intonaco una pressa.
1: Ma Oietti non fu il solo a salire. Biagetti invitò anche altri ospiti sul ponteggio. Persino due giornalisti, pensa, che avevano diffuso notizie false sul suo conto e sul restauro da lui condotto. Il mondo davvero non cambia mai. Quelle fake news ante litteram arrivarono persino ad insinuare che Biagetti avesse dipinto nuove braghe ai nudi di Michelangelo. Il fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani li volle lì, sui ponteggi, per mostrargli la verità. E i due si affrettarono a rettificare. Michelangelo non si tocca, si conserva. Questo era un dogma per Biagetti.
0: Più mi accosto a quell'opera e più ne scopro la potenza inaudita, sia artistica che concettuale. Anima proteiforme, dantesca. Michelangelo fa provare brividi di commozione quasi paurosa per l'incommensurabile sapienza e forza. Osservavo ieri l'altro il torace di San Bartolomeo. Capolavoro di scienza anatomica ed mirabile impasto chiaroscuro.
1: Quanti scambi di opinioni tra studiosi, quanti pareri, quante emozioni su questi ponteggi nel corso della storia. Penso ad esempio alle conversazioni tra Biagetti e il medico Francesco La Cava, lo studioso che scoprì il volto di Michelangelo nella pelle di San Bartolomeo. Un brivido mi scosse per la schiena. Era proprio lui, scrisse La Cava nel 1925. Pensando a tutti coloro ai quali è stata data la possibilità, nei primi del Novecento come oggi, di avere un incontro ravvicinato con il grande Michelangelo, ancora una volta tocco con mano come i Musei Vaticani siano sempre stati una casa dalle porte aperte, nati per condividere la bellezza custodita dai papi. Ecco, ora che i colori del giudizio sono tornati a brillare, ora che i pali di acciaio vengono smontati, ora ho un po' di malinconia, ma soprattutto tanta gratitudine per il dono ricevuto. E poi mi dico, non essere egoista, tocca a loro. Li senti? Al di là del telo, su cui è riprodotta l'intera composizione del Giudizio Universale, ci sono i visitatori che in queste settimane, tra febbraio e marzo, hanno dovuto pazientare, attendere.
8: What are you most excited to see?
9: The Pope.
10: I'm hoping.
9: Definitely. I hope the Pope. Maybe, you never know.
1: Vengono da tutto il mondo in Vaticano per vedere il Papa. E dopo il Papa, Michelangelo, Raffaello, i Musei Vaticani.
11: Did you know that the Last Judgment by Michelangelo is invisible at the moment?
12: Yes, I've read it on the homepage of the Vatican Musei. So, I'm a bit sad about it, but it's all right.
13: The restoration, we know that, yes.
11: Okay. What do you think about it?
13: Well, disappointing, but, you know, it is what it is.
11: Ragazze, qual è la cosa che volete maggiormente vedere all'interno dei Musei Vaticani e principalmente all'interno della Cappella Sistina?
14: Il Giudizio Universale, eccetera, e poi le stanze vaticane.
15: La creazione di Adamo e il gruppo di Laoconte e la deposizione di Caravaggio.
11: Se vi dicessi che il Giudizio Universale in questo momento è sotto manutenzione speciale...
14: No, non lo sapevamo.
15: L'abbiamo appena scoperto.
14: Esatto.
15: L'abbiamo appena scoperto e quindi non si può proprio... È proprio coperto?
16: Sì, io ho letto questa cosa qua.
17: Non lo sapevo. No, non lo sapevo, no.
18: Sì? Era sul sito.
11: Sapete che tipo di lavoro stanno facendo?
18: No, non ho idea.
11: Quindi cosa vi aspettate in realtà di vedere una volta entrati all'interno della Cappella Sistina?
18: Non lo so, tutto quello che c'è, perché comunque all'interno dei musei non c'è solo la Cappella Sistina, noi, il nostro interesse è molto più ampio, ma le manutenzioni sono indispensabili per preservare il patrimonio e sarà occasione di ritornare quando il restauro sarà finito.
19: Sono contento che c'è il restauro, quindi c'è la conservazione.
1: Mentre ero accanto ai restauratori, attraverso la semitrasparenza del telo che copre il ponteggio, ho osservato alcuni visitatori molto incuriositi, che si sporgevano per capire cosa accadesse qui dietro.
20: Non sono riuscito a vederla perché era coperta dalle impalcature e non si riusciva a vedere.
21: No, I didn't. I wasn't able to say anything.
22: And I couldn't see. I don't know what was behind it. There was a curtain, so nothing to see exactly. But of course there are a lot of details to see and it's fantastic, yes.
11: Sei riuscito a vedere qualcosa oltre il telo che copre l'affresco?
20: No, no, però il telo riporta quello che è dietro, ma non è reale.
23: Tutto stupendo,
4: tutto da vedere assolutamente. Il Giudice Universale non si vede e quindi dispiace un po'. Infatti, arrivando là a vedere solamente il telo mi ha un po' deluso.
11: Che cosa siete riusciti a vedere oltre il telo?
4: Gli operai che lavoravano, poveri. È solamente il telo che riprende il Giudice Universale.
5: It's unfortunate, but it happens.
1: I più fortunati tra i turisti sono proprio quelli arrivati in Cappella Sistina nei giorni dello smontaggio dell'impalcatura. La rimozione del ponteggio è conclusa. Con Paolo Violini, attraversando le gallerie dei Musei Vaticani, stiamo tornando in Cappella Sistina per vedere l'affresco. Finalmente libero.
10: Oh, eh. È cambiato.
1: Mentre veniva smontato il ponteggio, i turisti continuavano,
10: sì,
1: ad essere presenti.
10: E lì
1: quindi...
10: quella secondo me è stata la cosa più divertente per i turisti. Dopo 2 o 3 giorni il ponteggio veniva abbassato giorno per giorno e quindi si vedeva sempre
1: un pezzo per volta.
10: Un pezzo per volta.
1: Mentre discorriamo, lo sguardo di Violini sembra illuminarsi.
10: Stavo pensando, ma ti ho fatto vedere la storia dei pennelli a punta d'oca?
1: No. No. Mi mostra alcuni pennelli, a 3, 4, 5 punte. Poi mi invita a venire vicino alla parete. Ci soffermiamo in modo particolare sulla pelle, sugli incarnati delle figure michelangiolesche.
10: Sul corpo umano lui si concentra da scultore com'era. E modella questi incarnati con un intreccio di pennellate. E per fare questo tipo di intreccio di pennellata, che sono tratti paralleli e sovrapposti, incrociati e sovrapposti, abbiamo capito che usava un pennello più corto.
1: Quindi sarebbe un pennello fatto come questo che mi stai facendo vedere?
10: Che lavorava intrecciando in varie direzioni, tirando fuori poi alla fine il valore plastico assimilabile a quello della scultura, cioè allo stesso effetto che lui otteneva con la gradina della scultura.
1: Gli incarnati sono resi attraverso l'intreccio di pennellate parallele date da pennelli a punta multipla. È una scoperta questa venuta fuori da questa manutenzione straordinaria del Giudizio Universale e Paolo Violini pensa la sta condividendo con me. L'effetto, ti dico subito, che non è percepibile quando visiti la Cappella Sistina, ma se ti avvicini le cose cambiano. Aspetta che arrivo.
10: Ci avviciniamo. Sì. Perché vedi l'effetto poi alla fine dalla distanza giusta dell'osservazione.
1: Non si nota,
10: non si deve notare.
1: È incredibile.
10: Come nelle sculture basta allontanarsi un po' che tu quel traceggio,
1: certo,
10: non lo,
1: certo,
10: vedi più. Vedi però che la luce ha una assorbenza diversa,
1: chiaro,
10: rispetto
1: ti dà
10: alla superficie,
1: sì,
10: levigata.
1: Sì, sì,
10: no?
1: Sì, sì.
10: Quindi c'hai un effetto diverso della luce che rimbalza sopra, ma non lo vedi. Se invece da vicino.
1: E questo è un espediente tecnico che è unico nel suo genere oppure in altri affreschi?
10: È unico nel
1: suo dello scultore proprio.
10: Del pittore, dello scultore che dipinge, che si inventa un modo di dipingere. Lui non aveva mai dipinto un affresco prima. Si trova davanti a una superficie di questa portata qua e si inventa uno strumento che gli consente di gestirla.
1: Violini sul suo telefono ingrandisce i dettagli di alcune fotografie fatte sui ponteggi. L'intreccio delle pennellate parallele appare evidente.
10: Se andiamo ad allargare qua, guarda quando ti dicevo delle pennellate che vanno insieme. Lo vedi il pennello a 3 punte?
1: Sì, sì, sì, sì. In un primo momento ho avuto l'impressione che l'intonaco fosse come scavato da solchi incisi. Solchi paralleli, invece no, è l'effetto del pennello a più punte.
10: Come è vibrata la scultura?
1: Un effetto pittorico che ricorda il non finito delle sculture di Michelangelo. Quelle righe, quei graffi incisi, presenti ad esempio nella Pietà Rondanini. Violini mi mostra una foto proprio di questa scultura.
10: Vedi questo? Questo è lo stesso effetto che trovi in pittura. Ed è fatta proprio con la gradina a più punte che incide. Dà l'idea di una vibrazione, di una superficie dove la luce vibra, okay, e non è piatta. Però molto spesso lui le lascia così le sculture. e magari va a rifinire soltanto alcune parti, quelle dove vuole che la luce scivoli sopra.
2: Certo.
10: Beh, lo stesso effetto lui lo riproduce in pittura,
3: ma il concetto è avere delle linee esattamente parallele, cosa che lui ottiene, e vedi che tutte le punte si muovono in contemporanea, cosa che sarebbe stata impossibile,
2: chiaro,
3: ottenere,
2: chiaro,
3: con una,
2: certo,
3: linea singola.
2: E in quale figura in particolare? Penso che da qui
10: tutte, cioè questo è un sistema che lui ha messo a punto non a caso, anche per gestire una superficie di questa grandezza. E una volta che l'hai capito, è l'uovo di Colombo, e ti rendi conto di come ha potuto gestire una superficie di questa dimensione qua, perché con un pennello a punta singola ci avrebbe messo 10.
1: Ancora una volta, anche con quest'ultimo intervento conservativo, Michelangelo ha svelato qualcosa di sé che non si conosceva, della sua tecnica. Si è confidato con chi si è preso cura del suo capolavoro, mostrando un tratto finora inedito della sua tecnica. Per il momento dovrai accontentarti di queste mie parole limitate, ma presto potrai vedere le immagini. La scoperta, infatti, sarà illustrata in dettaglio in un volume dedicato alla manutenzione straordinaria del giudizio universale, che stanno preparando, sarà dato alle stampe per i tipi delle edizioni Musei Vaticani. Conservare e condividere. Anche questa volta potremmo dire missione compiuta per i Musei Vaticani. Capisco la soddisfazione di chi, come un medico con il proprio paziente, ha lavorato a questa manutenzione straordinaria. È il caso ad esempio di Fabio Morresi, il responsabile del gabinetto ricerche scientifiche.
2: Con quale stato d'animo riconsegnate, rimettete in qualche modo nelle mani, negli occhi del pubblico, il giudizio universale?
6: Ma sicuramente uno stato emozionale molto simile a quello che, con cui Colalucci ha guardato il giudizio quando ha tirato giù il punteggio, cioè il colore di 30 anni fa. Quindi sicuramente con un'emozione nuova. Che però ricorda quella.
2: Quando il paziente ritorna nella sua capacità di vivere la sua vita quotidiana, che cosa vive lo scienziato, chi l'ha curato fino a quel momento?
6: Ma vive l'emozione di aver contribuito all'emozione di tutte le persone che lo visitano alla Cappella Sistina. Questo sì.
2: Quindi riscontrare una buona qualità di visita, una soddisfazione del visitatore, è per voi anche questo un indice che il vostro lavoro è stato fatto bene?
6: Noi custodiamo le opere che ci sono arrivate, e questo è il nostro compito, il nostro dovere. Quindi custodirle bene è fonte d'orgoglio per mantenerle ai posteri e conservarla così come ci è arrivata.
1: Mentre sono in Cappella Sistina, mi soffermo ad osservare lo sguardo estasiato dei visitatori di fronte all'affresco appena ripulito. Alzo gli occhi e vedo la figura di Giona, gigante anche a 20 metri di distanza. Io lassù ci sono stato. Mi sembra quasi impossibile da qua giù. Il mio pensiero torna a quell'incredibile colloquio con Barbara Iatta, seduti sui gradini metallici dell'ultimo piano del ponteggio, ad un passo dalla volta e dagli angeli del giudizio universale.
23: Chiaramente qualcuno arriva e si lamenta che trova il giudizio coperto, rispondiamo alle lettere così ogni tanto di reclamo che arrivano, dicendo che anzi partecipano a un momento unico, diciamo che ci auguriamo che non capiterà se non fra 40 anni. È chiaro che noi cerchiamo di lavorare per l'eternità, ma che poi siamo umani e lavoriamo per la storia moderna e per il medio periodo. Auguriamoci appunto di lavorare bene per il medio periodo e poi ai posteri di fare altro.
2: Inseriti nell'eternità.
23: Assolutamente sì.
2: Grazie davvero. Grazie. Direttore, per averci concesso questa occasione meravigliosa di essere qui.
23: Grazie, grazie, grazie a voi.
1: Purtroppo è il momento di congedarmi da questa esperienza immersiva nell'arte di Michelangelo. Ha coinvolto davvero tutti i miei sensi. Certo, tornerò tante volte in Cappella Sistina, ma non sarà la stessa cosa e non sarà mai più come prima. Le professionalità che hanno curato la manutenzione straordinaria del Giudizio Universale mi hanno rivelato il grande Michelangelo e poi, attraverso loro, ho avuto come l'impressione di incontrare di persona, di entrare ancora più in confidenza con Biagio Biagetti. Mi allontano. Sulle pareti del corridoio che porta verso l'uscita noto un ritratto di Biagetti. È anziano, pochi capelli, gli occhi profondi, intensi, riflessivi, il volto scavato da qualche ruga, in giacca marrone, camicia bianca e cravatta rossa e beige. Sembra come se anche lui voglia darmi il suo saluto confidenziale. Che sguardo sereno. Alla luce del grande lavoro osservato in queste settimane sui ponteggi, leggo nella sua espressione tanta umiltà, ma anche orgoglio e fierezza. Mentre attendo l'ascensore, penso al progetto mai andato in porto che sperava un giorno di realizzare.
0: Perché rimanga almeno una traccia di un libro che non scriverò. Voglio oggi qui riempire qualche riga in proposito. Il libro dovrebbe intitolarsi Confidenze di Michelangelo.
1: Peccato non lo abbia pubblicato. Ho letto i tanti suoi appunti scritti a mano e sono certo che sarebbe stato un libro appassionato e appassionante, ricco di quelle confidenze scaturite da un rapporto quotidiano e vivo con il titano Michelangelo, come lo chiamava lui.
7: Piano terra.
8: No, vai su.
7: Sì. L'ascensore sale.
1: Vivo e potente, come ho sentito anch'io e spero di aver fatto percepire anche a te, Buonarroti, in queste settimane. In queste settimane a tu per tu con Michelangelo. A tu per tu con i segreti del giudizio.
9: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza, con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola. La voce di Biagio Biagetti è di Marco Bellizzi. Si ringraziano per la collaborazione a questo episodio Riccardo Capobianco, Alessandro De Carolis, Giulia Galeotti, Silvia Guidi, Maria Milvia Morciano, Eugenio Murrali e Michele Raviani.
24: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

a tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filintelisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kan e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulor di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandan, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjan Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Tchernobokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Tchernob École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa Nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora, volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano, gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia

Adattando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La Fondazione Amadou Hampa Teba ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonie che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte della identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, che me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri. E quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera, quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi Cecantadiop a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità. No, perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi. No, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani.

0: dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità, e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
1: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale, perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche perché anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere.
0: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
1: Quindi agli anziani.
0: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista, ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre, e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? Per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Ampateba che hanno iniziato il lavoro. Sì.
1: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio. La storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
0: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello di vari Amadou Ampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità. Solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Polen Tongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica, e noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando un Tongi ha detto queste cose in quel
1: momento, che è un filosofo africano,
0: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro un Tongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cekantadiop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava case della vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più il primo era quello dei filosofi cantanti,
1: i griot
0: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot e quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
1: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampateba è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
0: Assolutamente, io penso che è uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che li chiama The Ancestor Stone, no?
1: Aminata Fofana.
0: Sì, Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive
1: pietrangolari.
0: Pietrangolari. Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale. No, il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
1: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come, sì, maestro di parole.
0: Sì, sì, sì.
1: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo, sì, sì, su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
0: Grazie a te, e buona domenica anche a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della Maliana Umu Sangare. Alla prossima!

0: Le 11.59, ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti. Ancora una giornata di massicci attacchi russi in Ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità regionali, i raid di Mosca hanno causato oggi la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 64 nelle ultime 24 ore. I droni hanno colpito 15 diverse località e i detriti sono caduti in 9 aree. Le forze del governo yemenita hanno rivendicato di aver abbattuto un drone dei ribelli Houthi nel nord del paese nel contesto dei violenti scontri degli ultimi giorni, in cui è stata coinvolta anche l'Arabia Saudita, alleata dello Yemen, lo riporta l'emittente Al Jazeera. Nell'agosto scorso il totale dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 3,4% su base annua, un incremento che segna un'accelerazione rispetto alla variazione registrata il mese precedente, è quanto emerge dal rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 13.
1: Trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Sunt.
1: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione a Maria Santissima dell'Arcangelo Gabriele nella Santa Casa. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima da qui a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme dalla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio sulle braccia di Maria e Giuseppe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù dodicenne ritrovato tra i dottori del Tempio da Maria e Giuseppe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Santa Maria.
1: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
2: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
2: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
2: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine.

0: buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo
0: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiamo tutti insieme con la preghiera che troviamo nel libretto a pagina 3. Pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, che continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Riceviamo attraverso il cuore immacolato di Maria la benedizione che parte proprio da questo ambiente così santo e attraverso di lei che si raccolgono tutte le grazie e viene a noi la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
1: E bentrovate, bentrovati ascoltatrici e ascoltatori di Love Supreme per questa che è l'ultima puntata di un ciclo che è andato in onda come tutte le estati di sabato. Danilo Blaiotta ai microfoni qui sulle frequenze della Radio Vaticana. Potete recuperare tutte le puntate che vi siete persi o perse sul sito vaticannews.va/it nella sezione proprio Love Supreme dedicata a questo programma. C'è un menu a tendina che troverete, ci sono le puntate del 2024 che avevano come tema jazz e spiritualità, le puntate del 2025 invece jazz e segregazione razziale, e invece in questo 2026 abbiamo aperto una finestra sul jazz moderno partendo dal bebop per arrivare oggi, diciamo, al jazz modale. Nelle ultime due puntate abbiamo parlato di hard bop, quindi del fenomeno del bebop che viene negli anni 50 poi esasperato, quasi suonato in modo aggressivo. Adesso invece arriviamo alla fine degli anni 50 con delle scoperte che si succedono praticamente in parallelo. Da una parte c'era il movimento del free jazz, dall'altra il movimento del jazz modale, che poi in qualche modo si fondono in un unico comune denominatore, per esempio con la musica del quartetto di John Coltrane. E in questo caso facciamo una riflessione un po' più ampia per capire che cos'è il jazz modale, e andiamo a ricordarci di che cosa fu la musica modale fino all'avvento della tonalità. La tonalità, che è una caratteristica che praticamente iniziò alla fine del 1600, primi anni del 700, soprattutto con la musica di Johann Sebastian Bach, e che prevedeva tutta una serie di regole che appunto sono arrivate fino ai primi anni del 900, anzi fino alla fine dell'800, quindi non durò molto, ma tutti noi siamo stati influenzati da questa storia della tonalità, fino anche, diciamo, la musica popular music in giro per il mondo, ovvero la musica pop, la musica rock, eccetera. La modalità invece è una questione che è molto più antica, e addirittura ai natali nell'antica Grecia, no? Ci sono le scale dell'antica Grecia che sono scale modali, le scale inventate in quel periodo, quindi parliamo di più di 2000 anni fa, e sono delle scale chiamate appunto scale modali che non prevedono per esempio l'utilizzo della sensibile, cioè del settimo grado alterato, ma è sempre formata da sette note la scala.

modale. Queste scale dell'antica Grecia si sono poi riscoperte dopo il canto gregoriano, quindi c'è questa data, il 1061, in cui Guido d'Arezzo avrebbe, diciamo, inventato la scrittura della musica europea, e poi arrivò la polifonia in Europa. Scritta, c'era anche già da prima, ma non era scritta, impressa su una partitura. Ecco, si utilizzava il sistema modale con antiche scale modali, e potete ritrovarlo in tutta la musica antica. Quello che il jazz ha fatto nel Novecento è riprendere dei codici del sistema modale, sia fino al 1700, sia delle scale greche antiche, e utilizzarle per portare una novità in un sistema che era quello appunto del jazz, che andava scoprendo nuove avventure musicali. Questo fece un album importantissimo della fine degli anni 50, che è Kind of Blue, che, guardate un po', è anche uno degli esempi più importanti discograficamente di tutta la storia del jazz. Badate bene, le scale modali moderne, cioè quelle utilizzate e conosciute da tutti i musicisti jazz che le studiano alla cremente, non sono le antiche scale modali, ma si sono via via trasformate, ma mantenendo il nome. Scala misolidia di oggi non è la misolidia antica, per esempio. E vi faccio ascoltare un frammento di un album appunto fondamentale, che fu Kind of Blue del 1958 di Miles Davis. Guardate un po', in tutte queste puntate che abbiamo fatto c'è sempre la figura di Miles, che a un certo punto scopre un nuovo genere musicale, o si trova all'interno di una scoperta di un nuovo genere all'interno chiaramente del jazz. E da Kind of Blue vi faccio ascoltare probabilmente il brano più celebre, che è So What, e poi parliamo di che cosa è So What dal punto di vista architettonico musicale.

Questo era un breve frammento di So What, un pezzo del Miles Davis Sextet, che era Miles Davis Quintet. Ci eravamo lasciati nella puntata precedente con il Miles Davis Quintet, che aggiunge un elemento, e qua parliamo veramente di uno dei dischi più venduti della storia del jazz. Siete sempre a Love Supreme con Danilo Bleiotta ai microfoni. A proposito di Love Supreme, c'è un album che ormai penso conosciate dopo tutte queste puntate che abbiamo fatto insieme, che è Love Supreme, appunto, di John Coltrane. E John Coltrane fa parte di questa formazione. Il jazz modale che cos'è? Allora, nel jazz tradizionale, cioè nel, in particolare nel bop degli anni 40 di cui abbiamo parlato, c'è l'improvvisatore che si muove all'interno di una successione di accordi, no? Gli accordi vengono dal sistema comunque tonale e cambiano rapidamente, il solista poi deve seguirli, costruisce linee melodiche in relazione a quelle armoniche, chiaramente. Quindi pensiamo a un brano jazz come un percorso, cioè ci sono gli accordi che sono le tappe e il musicista deve essere capace in qualche modo di attraversare queste tappe con sicurezza, cioè di passare da un accordo all'altro. Poi, appunto, quest'altra strada del jazz modale aprì al concetto di modo, cioè che viene appunto, come vi ho detto prima, dalla teoria musicale antica, e che indica in maniera un po' semplificata una organizzazione delle note all'interno di una scala. Cioè nel jazz modale il musicista può avere a disposizione un insieme di note relativamente stabile, quindi può concentrarsi maggiormente su melodia, sul ritmo, sul timbro del proprio strumento e sulla costruzione dell'improvvisazione stessa. Non significa questo che il jazz modale, che nel jazz modale gli accordi scompaiano, chiaramente, anzi, però non sono più loro a determinare proprio gli istanti dell'improvvisazione quanto proprio le scale, e quindi ci si può soffermare su una nota o ripetere una figura o sviluppare lentamente un'idea e poi creare tensione senza che tu sia costretto, per esempio, a inseguire una successione rapida di accordi. E questo è So What che abbiamo appena ascoltato, è formato fondamentalmente da due accordi, uno sul re dorico e uno sul mi bemolle dorico, cioè la scala dorica di re che si sposta alla scala dorica di mi bemolle, che poi non è che sia così distante dalle scale tonali. Il modo dorico, per esempio, è una scala minore di fatto, però il sesto grado è maggiore, cioè è il sesto grado di una scala maggiore e non di una scala minore. Quindi quello che colpisce chiaramente è una sensazione di spazio. Il brano non corre da un accordo all'altro, puoi rimanere quasi fermo creando un grande ambiente sonoro, i musicisti si muovono liberamente, e questo è uno degli aspetti più importanti del jazz modale, cioè l'armonia diventa una sorta di spazio nel quale improvvisare, non soltanto una successione, come dicevo prima, di passaggi o di accordi da seguire. In So What questa idea è ben precisa. C'è il tema iniziale che abbiamo ascoltato, che è praticamente cantato dal contrabbasso di Paul Chambers, che poi è accompagnato dagli interventi degli altri strumenti. Poi c'è Miles che entra col suono particolarmente limpido, controllato, c'è un'improvvisazione che non è basata più sulla quantità di note ma sulla qualità, lascia spazio al silenzio, una nota può essere anche lasciata risuonare, per esempio, e poi seguita da una pausa, oppure quella pausa stessa diventa parte della musica, potremmo anche dire così. E poi arriva anche il sax tenore di John Coltrane, che affronta l'improvvisazione in maniera però molto diversa, cioè crea grande intensità e sviluppa molto fortemente le sue idee. Il pianoforte è quello di Bill Evans, che contribuisce tantissimo all'approccio armonico di questa atmosfera sospesa dell'album, assolutamente. A tal proposito c'è un altro brano che vi voglio far ascoltare, che fa parte, diciamo, di questa epopea del jazz modale di cui stiamo parlando in questa puntata, ma il band leader di questa formazione è Coltrane, che utilizza praticamente gli stessi accordi, anzi le stesse scale modali di So What e anche la stessa struttura, ma chiaramente qua è molto molto dinamico, molto veloce. Si chiama Impressions, lascia spazio a un'improvvisazione molto più densa ma sempre basata su queste due scale modali. Adesso sentirete la vicinanza, la somiglianza con So What, ma con un brano completamente diverso e che è più ascrivibile, diciamo, a certe situazioni energiche che riguardano l'hard bop che abbiamo ascoltato la puntata precedente. Impressions con il John Coltrane Quartet.

In sottofondo stiamo ancora ascoltando l'incredibile solo di McCoy Tyner al pianoforte, con Elvin Jones alla batteria, Jimmy Garrison al contrabbasso e il grande John Coltrane al sassofono tenore. Sempre qui a, ancora per poco, ma ci siete, a Love Supreme di Danilo Blaiotta ai microfoni qui sulle frequenze della Radio Vaticana. Questa è la decima puntata di un ciclo che abbiamo sviluppato in questo 2026, a partire dal bebop, quindi dal jazz degli anni 40 nella New York straordinaria degli anni di Charlie Parker, di Dizzy Gillespie e dello stesso Miles Davis, di cui abbiamo parlato in più puntate, devo dire, e siamo arrivati fino al jazz modale, quindi poco più di un decennio dopo, un quindicennio al massimo, ed è cambiata la storia del jazz. Tante volte abbiamo parlato di bebop, poi di cool jazz, poi di hard bop, e infine siamo arrivati al jazz modale. E praticamente in tutte queste declinazioni del jazz c'è sempre Miles Davis, e quindi insomma non si può non chiudere con ancora la tromba di Miles, però da un disco, diciamo, che viene da molti molti anni successivi, che è Tutu. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia qui dalle frequenze di Radio Vaticana anche quest'anno. Vi do appuntamento al prossimo ciclo, perché queste 10 puntate se ne sono andate, ma vi ricordo che sul sito www.vaticannews.va/it ci sono tutte le puntate in podcast, e insomma potete farvi un'idea di questi 3 anni, di queste 3 estati insieme. Ringrazio la direzione per avermi dato l'opportunità anche quest'anno di sviluppare questo ciclo, e tutta la squadra di Radio Vaticana, di Vatican News, i tecnici. Grazie a tutte e tutti, e ci sentiamo prossimamente. A presto, da Danilo Blaiotta, buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.

0: Sono le 13 in studio Paola Simonetti. Il Papa ha salutato questa mattina gli atleti italiani di Special Olympics, che promuove lo sport per persone con disabilità intellettive, nella loro partecipazione al World Winter Games Torino 2025. Leone XIV li ha esortati a mostrare che solo la condivisione porta alla pace, ricordando che lo sport educa la persona a valori nobili e autentici. Proseguono in Cisgiordania le aggressioni e le vessazioni dei coloni israeliani, interrotta la fornitura d'acqua a 700 palestinesi nel deserto di Yatta, a sud di Hebron. I coloni, secondo testimoni, sarebbero protetti dalle forze israeliane. La Banca del Giappone ha alzato i tassi all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni, per contrastare l'inflazione. Si tratta di una decisione sulla scia delle recenti strette monetarie attuate dalla Banca Centrale Europea e dalla Federal Reserve statunitense. Marco Guerra ha sentito l'economista Leonardo Becchetti.
1: Una mossa un po' quasi automatica di fronte allo scoppiare dell'inflazione, però certo la causa vera di questa inflazione lo sappiamo, è uno shock d'offerta dell'energia, quindi il problema è che la transizione è lenta e che dipendiamo ancora troppo dalle fonti fossili, che in questo momento stanno producendo dei problemi, perché sappiamo c'è una situazione di scarsità dovuta alla guerra e al blocco dello stretto di Hormuz. In più c'è l'altra componente, che è quella dell'inflazione da riscaldamento globale, che ha prodotto una serie di shock sui prodotti agricoli, lo vediamo anche nei supermercati. Questo porta ad un aumento dei prezzi significativo.
0: Perquisizione informatica dei carabinieri sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito con un coltello una docente in una scuola media a Centocelle. Gli investigatori mirano a capire se vi sia stata l'istigazione di qualcuno ad aggredire. Era l'ultima notizia per questa edizione. L'informazione torna alle 14.
2: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia

presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

Guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

0: strada dal suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, lo sport educa a valori nobili e alla pace. In Vaticano gli atleti che hanno partecipato a Torino 2025. Lettera ai vescovi dell'America Latina, dare ai fedeli insegnamenti chiari. Allarme aereo a Riyadh, continua la crisi tra Houthi filo-iraniani e Arabia Saudita. Accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nell'area trasferita agli americani. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il Papa ha salutato stamani gli atleti italiani di Special Olympics, organizzazione che promuove lo sport per persone con disabilità intellettive, che hanno partecipato ai giochi di Torino 2025. Ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
4: Così il Papa ai 150 atleti, allenatori e dirigenti di Special Olympics ricevuti in Sala Clementina, ai quali ha ricordato anche le parole del predecessore Francesco in un'udienza dell'ottobre 2017. Lo sport è uno di quei linguaggi universali che supera le differenze culturali, sociali, religiose e fisiche e riesce a unire le persone rendendole partecipi dello stesso gioco.
3: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente e con fatica e poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra, coraggio. Voi fate tutto questo e ne mostrate la bellezza in modo veramente speciale a chi partecipa e assiste alle gare e a chi vi conosce e vi incontra.
2: E lunedì prossimo, 21 settembre, presso l'atrio della Basilica di San Pietro, in occasione della Giornata Internazionale della Pace dell'ONU, avrà luogo l'iniziativa Sound of Loss, un'installazione artistica sonora di portata globale ideata dal regista Groening sul tema della pace. Ce ne parla Silvia Giovanrosa.
5: Mille segnali sonori irregolari, spazi pubblici e su piattaforme mediatiche a rappresentare la realtà statistica delle vittime di guerra che si registrano nel corso di una giornata. I suoni intermittenti che si susseguiranno durante l'arco di 49 ore ricorderanno quante vite vengono spezzate dalle atrocità che si perpetrano nel mondo a causa dei conflitti armati. Un monito a non chiudere gli occhi, a non assuefarsi ai numeri che contano le vittime delle guerre, iniziando a considerarle persone con delle storie che non vorremmo mai ascoltare. La comunicazione non può essere estranea a tutto questo e deve esplorare altre strade, altri linguaggi per arrivare al cuore della gente persa nel frastuono quotidiano. Sound of Loss risponde a questo tentativo in modo sconvolgente. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede sostiene il progetto insieme al Dicastero per la Comunicazione alla Fabbrica della Basilica di San Pietro. Sui media vaticani sarà dato ampio spazio all'iniziativa a partire dal canale YouTube di Vatican News, che manterrà una finestra aperta sulla piazza per tutto il tempo.
2: La pagina estera. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Per Putin, intanto, l'Europa sta chiarendo con le loro elezioni di non volere alcuna guerra con la Russia. Invece di fermarsi e ascoltare i propri cittadini, i leader europei, sottolinea ancora il presidente russo, continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina per esacerbare il conflitto. Ad oltre una settimana dall'inizio dell'offensiva degli Houthi nello Yemen, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato gli attacchi del gruppo ribelle filo-iraniano contro l'Arabia Saudita. In mattinata è scattato l'allarme aereo a Riyadh con forti esplosioni. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Marco Guerra.
6: L'acuirsi del conflitto tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen allarma il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che esprime solidarietà a Riyadh e chiede alle milizie filo-iraniane di cessare immediatamente l'escalation militare che le ha portate a conquistare molte località della costa yemenita occidentale, minacciando la navigabilità dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi dal canto loro denunciano oltre 300 attacchi aerei sauditi nell'ultima settimana e intensi combattimenti terrestri. Gravi le ripercussioni umanitarie. 112.000 sono gli sfollati. Trump afferma di aver aperto un canale di comunicazione con i ribelli sciiti per trovare un accordo. Non siamo in guerra con l'Italia, sottolinea invece un esponente dei miliziani yemeniti dopo l'attacco ad una base aerea saudita in cui è stato colpito un caccia italiano. Dall'altra parte della penisola arabica, i pasdaran iraniani hanno colpito una petroliera che tentava il passaggio nello stretto di Hormuz. Intanto è stallo a livello diplomatico, malgrado Trump sostiene che l'Iran vuole un accordo.
2: Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli americani il controllo anche militare permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Nessun commento sull'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia da parte dell'Unione Europea, che auspicava un maggior controllo europeo sull'area. L'economia, la banca del Giappone ha alzato i tassi all'1,25, il livello più alto negli ultimi 31 anni, per contrastare le pressioni dell'inflazione. Si tratta di una decisione sulla scia delle recenti strette monetarie attuate dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca Centrale Americana. Sulle motivazioni di queste misure ascoltiamo l'economista Leonardo Becchetti.
7: Una mossa un po' quasi automatica di fronte allo scoppiare dell'inflazione, però certo la causa vera di questa inflazione, lo sappiamo, è uno shock ad offerta dell'energia, quindi il problema è che la transizione è lenta e che dipendiamo ancora troppo dalle fonti fossili, che in questo momento stanno producendo dei problemi, perché sappiamo c'è una situazione di scarsità dovuta alla guerra e al blocco dello stretto di Hormuz. In più c'è l'altra componente, che è quella dell'inflazione da riscaldamento globale, che ha prodotto una serie di shock sui prodotti agricoli, lo vediamo anche nei supermercati, questo porta ad un aumento dei prezzi significativo.
2: E torniamo sulla pagina Vaticana, tante voci rivendicano autorità sui fedeli, i vescovi diano chiari insegnamenti. In una lettera ai presoli dell'America Latina e dei Caraibi, in occasione del terzo centenario della canonizzazione del patrono Sant'Oribio, il Papa sottolinea di non relegare mai a un ruolo secondario preghiera e adorazione eucaristica. Edoardo Giribaldi.
8: L'abbandono del gregge può cominciare molto prima di una fuga visibile, quando la comodità, la paura o i propri interessi pesano più del bene dei fedeli. Il Papa esorta i vescovi alla vicinanza con il proprio popolo, alla stregua di Sant'Oribio de Mogrovejo. Vi sono realtà di una diocesi che difficilmente arrivano su una scrivania, perciò cerchiamo coloro che raramente hanno l'occasione di avvicinarsi al vescovo. È la sua raccomandazione, poiché il ministero di un successore degli apostoli esige di vivere con il cuore in cielo e i piedi lungo la strada. Colui che santifica, infatti, continua ad avere bisogno di essere santificato. Leone XIV esorta ciascun pastore ad avere cura della propria vita interiore, conservando la consapevolezza di essere discepolo bisognoso di conversione. I presuli passano, scrive, nuove esigenze sorgono, ma in fin dei conti Cristo rimane.
2: Lo sport, il calcio italiano piange. Sandro Mazzola, leggenda della grande Inter e della Nazionale, aveva 83 anni, un minuto di silenzio su tutti i campi. Figlio di Valentino, capitano del Grande Torino, è considerato uno dei migliori calciatori italiani di sempre. La cultura, a 500 anni di distanza, era il settembre 1526, le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano riportano alla luce il sacco di Borgo. Ce ne parla Paolo Ondarza.
9: Prima metà del Cinquecento, il papato è schiacciato dalla rivalità tra impero, di Carlo V e Francia di Francesco I, entrambi in lotta per il controllo dell'Italia. In questo clima di tensione, 500 anni fa, il 20 settembre 1526, circa 8 mesi prima del più noto sacco di Roma, i Colonna, potente famiglia romana alleata dell'impero, entrano a Roma e mettono a sacco Borgo e i Palazzi Vaticani. Clemente VII è costretto a rifugiarsi in Castel Sant'Angelo. A raccontarlo sono le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano e l'archivista Gianni Venditti.
10: Il Papa veniva colpito nella sua casa da uomini formalmente appartenenti al mondo cristiano e romano, sotto l'ombra dell'impero. Per questo il 1526 fu una sorta di prova generale, quasi plastica del trauma del 527.
9: A restituire in presa diretta quel fatto sono le 53 lettere del fondo della Valle del Bufalo, ritrovate nell'Archivio Vaticano, un episodio rimasto a lungo nell'ombra del più celebre sacco di Roma del 1527.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

climi più caldi nutrono le zampe più feroci. La tigre del Bengala si rannicchia tra i boschetti profumati di verde perenne. I cieli più sfolgoranti racchiudono le più tremende bufere. Cuba, la splendida, conosce uragani che mai spazzarono le terre temperate del nord. E così succede che in questi smaglianti mari giapponesi il marinaio incontra la bufera più tremenda, il tifone. A volte esso esplode da quel cielo senza nuvole, come una bomba che scoppia su una città stordita e sonnacchiosa. Verso la sera di quel giorno al Pequod vennero strappate le vele ed esso rimase nudo a combattere un tifone che l'aveva preso in piena prua. Quando venne il buio, cielo e terra ruggirono e si schiantarono nel fulmine e avvamparono di lampi che mostravano gli alberi mutilati.

0: Brutto affare. Sì, brutto affare, signor Starbuck. Ma il mare deve averla vinta. Quanto a Stubb, no. Non sa tenerci testa. Vedete, signor Starbuck, un'onda ha un tale enorme slancio prima di saltare. Insomma, corre per tutto il mondo e poi scatta. Ma io, tutto lo slancio che ho per farle testa è solo il ponte da un lato all'altro. Ma non fa niente, è tutto per scherzo. Così dice la vecchia canzone. Oh, la tempesta è allegra e la balena è allegra, ma che mariolo buffone, l'oceano è un mattacchione. Quando assaggia il
1: pianta la Stubb, lascia il tifone cantare e suonare l'arpa furbone, qui nel cordame. Ma se sei un uomo in gamba, devi stare zitto!
0: Ma io non sono un uomo in gamba. No, non l'ho mai detto. Sono un vigliacoli e canto per tenermi su di morale. E vi dico una cosa, signor Starbuck. Non c'è altro modo di farmi smettere di cantare in questo mondo se non di tagliarmi la gola. E quando ciò sia fatto, 10-1, che vi canterò il Gloria Patri per chiusa.
1: Pazzo! Guarda coi miei occhi, se di tuoi non ne hai!
0: Cosa? E com'è possibile in una notte così buia che ci vediate meglio di un altro, anche di un pazzo?
1: Qua! Non lo vedi che la bufera viene da Oriente? Proprio la rotta che Ahab deve fare se cerca Moby Dick? La rotta in cui si è messo oggi a mezzogiorno? E guarda lì, la sua lancia! Dov'è che è stata sfondata? Nelle scotte di poppa, Stubb! Dove lui sta sempre! È il suo punto di vista che è sfondato, Stubb! E ora salta in acqua e
0: non
1: continua a strillare se vuoi!
0: Che diavolo succede?
2: Sicuro! Sicuro, sicuro! Il capo di Buona Speranza è la via più breve. La burrasca che ora ci martella per sfondarci la possiamo cambiare in un vento propizio che ci porti verso casa. Laggiù, a sopravvento, è tutto un buio di fatalità, ma sotto vento, verso casa, vedo che laggiù si rischiara e non sono lampi.
1: Chi è là?
3: Il vecchio fulmine.
1: I parafulmini! I parafulmini! Sono fuori bordo? Affondali a prua e poppa, presto!
3: Ferma! Tocco le ali qui, anche se siamo i più deboli. Certo darei una mano a piantare parafulmini sull'Himalaya e sulle Ande per mettere tutto il mondo al sicuro, ma non voglio privilegi! Lasciate perdere, Starbuck!
1: Ti arriva! I corpi santi! I corpi santi!
4: Come atterra il parafulmine sulle guglie allo scopo di incanalare verso il suolo il fluido pericoloso, le aste simili che certe navi portano su ciascun albero hanno lo scopo di scaricarlo in acqua. Ma questo mezzo conduttore deve scendere fino a notevole profondità per evitare ogni contatto della sua punta con lo scafo e inoltre a tenerlo sempre installato potrebbe dare molto fastidio, oltre a imbrogliare non poco certe parti dell'attrezzatura e impicciare più o meno la rotta della nave.
0: No, no, certo. Ho detto i corpi santi abbiano pietà di noi tutti e spero sempre che l'abbiano. Quella fiamma che abbiamo visto sugli alberi, sì, io la prendo per segno di buona fortuna, perché quegli alberi hanno le radici in una stiva che presto sarà piena zeppa di spermaceti. Capite? E così tutto quell'olio salirà dentro gli alberi come linfa in una pianta. Certo, sicuro, i nostri tre alberi saranno presto come tre candele di spermaceti. Questa è la promessa che abbiamo visto.
3: Sì, sì, ragazzi! Guardate lassù, guardatela bene! La fiamma bianca non fa che illuminare la strada verso la balena bianca! Datemi qui quelle maglie di maestra! Ho voglia di sentire battere quel polso e farci battere contro il mio! Sangue contro fuoco! Così! Riconosco il tuo potere senza verbo e senza luogo. Non ho detto così? Né le parole mi sono state strappate, né ora lascio andare queste maglie. Tu puoi accecare, ma io posso poi brancolare. Tu puoi consumare, ma io posso ancora essere cenere. Accetta l'omaggio di questi poveri occhi e delle mani che li coprono. Per me, io non li vorrei. La folgore mi traversa il cranio. Le pupille mi fanno sempre più male. Tutto il cervello contuso mi pare si stacchi dal capo e rotoli su qualche terreno sassoso. Oh, oh. Ma per quanto bendato ti parlerò,
5: i corpi santi abbiano misericordia.
3: Sei luce. Esci dalla tenebra. Riconosco mio padre. Balza. Balza in alto e lambisci il cielo. Io salto con te, io brucio con te e vorrei saltarmi con te e sfidandoti. Ti adoro. Dio, Dio stesso è contro di te, vecchio. Cedi, è un viaggio maligno, mal cominciato, mal proseguito. Lasciami mettere i pennoni al vento, vecchio, finché è possibile.

Udendo Starbuck, l'equipaggio atterrito si buttò ai bracci, sebbene lassù non restasse nemmeno una vela. Per un momento tutti parvero dividere i pensieri dell'ufficiale terrorizzato e levarono quasi un grido di ammutinamento. Ma gettando sul ponte il cavo tintinnante del parafulmine e afferrando il rampone ardente, Aqab lo brandì in mezzo a loro come una torcia, giurando di trafiggere con quello il primo marinaio che osasse levare volta a una cima. Pietrificati dal suo aspetto e ancora più impauriti dall'acciaio infiammato che brandiva, i marinai scombussolati indietreggiarono,

0: Dobbiamo abbassare il pennone di gabbia, signore. La benda è quasi staccata. Il mantiglio di sottovento mezzo disfatto. Lo faccio abbassare, signore?
1: Non c'è bisogno. Assicuralo. Avessi bastoni di suppara, ora li ghinderei.
0: Capitano, in nome di Dio, capitano!
1: Ebbene?
0: Le ancore sono lente, signore. Devo tirarle dentro?
1: Non c'è bisogno. Niente da abbassare, niente da toccare. Basta assicurare tutto. Si leva il vento, ma non è ancora arrivato ai miei altipiani. Svelto, fa come ti dico. Alberi e chiglie. Prende per il padron gobbo di qualche tartana da cabotaggio. Abbassare il mio pennone di gabbia. Bacchettone. I pomi più alti sono stati fatti per i venti più selvaggi. E questo pomo che ho in testa ora naviga tra la nuvolaglia. Dovrei abbassarlo. Nessuno tranne i vigliacchi abbassa il cervello in tempo di fortunale. Che fracasso lassù.
2: No, Stab, puoi battere su quel nodo finché vuoi, ma non ce la fai a cacciarmi dentro ciò che hai detto ora. E quanto tempo è che dicevi il contrario? Non hai detto una volta che in qualunque nave lui viaggia, la nave dovrebbe pagare qualcosa in più sulla polizza d'assicurazione? Proprio come avesse un carico di barili di polvere a poppa e di scatole di fiammiferi a prua? Un momento, non hai detto così?
3: Beh, e se anche l'avessi detto, cosa importa? Ho cambiato parecchia carne da allora. Perché non dovrei anche cambiare idea? Inoltre, supponendo che siamo carichi di polvere a poppa e di fiammiferi a prua, come diavolo potrebbero pigliare fuoco i fiammiferi sotto questo innaffio? Con tutti i capelli rossi che hai qui, ometto mio, fuoco non ne piglieresti. Datti una scrollata, Flask. Potresti riempirci brocche con il tuo colletto. Non capisci dunque che per questi rischi straordinari le compagnie d'assicurazione marittima hanno garanzie extra? Ecco qui degli idranti, Flask. Ma ancora un po' d'attenzione, ti rispondo su un'altra faccenda. Prima togli quella gamba dal diamante dell'ancora, che ci passo il cavo. Ora ascolta. Dov'è questa grande differenza tra il tenere il parafulmine di un albero in un fortunale e lo starsene durante il fortunale vicino a un albero che non ha affatto un parafulmine? Non lo capisci, testa di legno? Che chi tiene il parafulmine non può avere danno se prima non viene colpito l'albero? Ma di che vai parlando, allora? Non una nave su 100 porta i parafulmini. E Acab, sì, Acab, sì signore, e tutti quanti noi. Non si era più in pericolo, secondo la mia modesta opinione, di tutte le ciurme di 10.000 navi che viaggiano in questo momento. Anche un guercio può ragionare.
2: Stab, ne ho i miei dubbi. Qualche volta a te riesce piuttosto difficile.
3: Sì, certo. Quando si azzuppi fradici è difficile ragionare, questo è poco ma sicuro. E io quegli spruzzi me li sento nelle ossa. Ma no, non fa niente. Prendi quel cavo, passalo. Mi pare che adesso stiamo assicurando queste ancore come se non dovessimo adoperarle più. Legare queste due ancore qui, Flask, mi sembra come legare a un uomo le mani dietro alle spalle. Flask, io mi domando se il mondo non è ancorato da qualche parte. E se lo è, però, deve averci un cavo lungo, lungo come la fame. Accidenti! È possibile che i venti del cielo debbano essere così screanzati? Notte fetente, amico mio.

0: era stato più volte sbattuto sul ponte come un ubriaco dai movimenti spasmodici dell'attrezzo. Malgrado i cavi e i paranchi di rinforzo che vi si erano legati, ma lenti, perché un po' di gioco alla barra era indispensabile. In una forte bufera come questa, quando la nave non è che un volano sballottolato dalla raffica, non è affatto insolito vedere a intervalli gli aghi delle bussole mettersi a girare impazziti. Così avvenne sul Pequot. Quasi a ogni urto non era sfuggita al timoniere la velocità vorticosa con cui gli aghi giravano sui quadranti. È cosa che quasi nessuno può osservare senza una certa strana emozione. Qualche ora dopo mezzanotte, il tifone calò tanto che grazie agli sforzi energici di Starbuck e Stubb, uno a prua, l'altro a poppa, i resti sbrindellati del gran fiocco vennero tagliati dalle aste e se ne volarono turbinando a sottovento. Come le piume di un albatro che il vento strappa a volte quando quell'uccello di tempesta è in viaggio. Obbedendo all'ordine permanente del capitano di riferire subito e a qualsiasi ora qualunque cambiamento decisivo nelle cose di coperta, Starbuck, non appena ebbe orientati i pennoni alla brezza, quantunque tetro e riluttante, scese meccanicamente a informare Hacab della situazione.
1: Voleva uccidermi quella volta. Sicuro. Ecco lì il moschetto che mi ha puntato addosso. Quello col calcio borchiato. Lo voglio toccare. Alzare. Strano. Ho maneggiato tante lance mortali e ora... ora tremo così. Strano. Carico. Vediamo. Sì. E polvere nel focone. Non è bene. Meglio levarla? Oh, un momento. Voglio guarire. Terrò saldo il moschetto mentre penso. Vengo a riferire che il vento è favorevole. Ma favorevole a chi? Favorevole alla morte e al disastro. Favorevole a Moby Dick. È un buon vento, che è solo un buon vento per quel pesce maledetto. Sì, proprio la canna che mi ha puntato addosso. Proprio quella. Questa... che ho in mano. Mi avrebbe ammazzato con questa roba che ho in mano e sarebbe anche capace di ammazzare tutti. Non dice forse che non vuole ammainare le manovre per nessuna burrasca? Non ha rotto il quadrante celeste. E in questi mari rischiosi non cerca forse la strada a tastoni col semplice calcolo del solcometro coi suoi errori? E proprio in mezzo al tifone non ha giurato che non vuole parafulmini? Ma davvero bisogna lasciare passivamente che questo vecchio pazzo si trascini alla rovina tutto quanto l'equipaggio di una nave? Certo, se questa nave andasse a finire male, ciò farebbe di lui l'assassino intenzionale di più di 30 uomini. E che vada a finire male, il cuore me lo giura, se Hacab fa a modo suo. Se allora in questo momento potessimo metterlo da parte, non commetterebbe quel delitto. Ah, brontola nel sonno. Sicuro, proprio lì sta dormendo, lì dentro. Sta dormendo? Sì, ma è sempre vivo. E presto sarà sveglio di nuovo. E allora non so resisterti, vecchio. Non c'è ragione, né supplica, chi tu voglia ascoltare. Le disprezzi tutte queste cose. Obbedienza secca ai tuoi comandi secchi. Questo è quanto sai dire, sì? E dici che gli uomini hanno giurato con te. Dici che siamo tutti quanti Hacab. Dio ce ne liberi. Ma non c'è un altro modo... un altro modo legale? Farne un prigioniero da riportare a casa? Anche se lo potessimo legare, annodare tutto con gomene e cime, incatenare a dei perni sul pavimento della cabina, allora sarebbe più orrendo di una tigre in gabbia! Non ce la farei a vederlo. Non saprei come fare a non sentirne le urla. Perderei pace, sonno e la stessa ragione preziosa in questo viaggio lungo è insopportabile. E allora che resta? La terra è lontana centinaia di leghe. La costa più vicina è il Giappone inaccessibile. Sono qui solo, in alto mare, con due oceani e tutto un continente fra me e la legge. Sicuro. È proprio così. Forse che il cielo è un assassino quando il suo lampo colpisce nel letto uno che prepara un assassinio bruciando assieme lenzuola e pelle. E io sarei allora un assassino, sì. A quest'altezza pende lì dentro la branda di Acab, di qui la testa, un tocco, e Starbuck potrebbe sopravvivere per riabbracciare la moglie e il figlio. Oh, Mary, Mary, ragazzo mio, ma se ti sveglio e non ti ammazzo, vecchio, chissà in quali abissi senza fondo il corpo di Starbuck affonderà prima che finisca la settimana e con tutto l'equipaggio. Gran Dio, dove sei? Devo farlo, devo farlo.
0: Il moschetto ancora puntato tremò contro il pannello come il braccio di un ubriaco. Starbuck pareva lottare con un angelo. Infine voltò le spalle alla porta, rimise quella canna di morte nella rastrelliera e se ne andò.
1: Dorme troppo profondo, signor Stab. Scendi tu a svegliarlo e diglielo. Devo badare al ponte. Lo sai cosa devi dirgli.

0: Il mattino seguente il mare ancora mosso rollava con lunghi e lenti marosi immensi e rompendo la scia gorgogliante del Pequod lo spingeva avanti come a gigantesche palmate. La brezza soffiava così gagliarda e sostenuta che il cielo e l'aria parevano grandi vele panciute. Tutto il mondo filava dinanzi al vento. Acab se ne stava in disparte, mantenendo a lungo un silenzio trasognato, e ogni volta che la nave, vibrando e abbattendosi, picchiava di buon presso, egli si voltava a guardare i raggi del sole che sfolgoravano lì avanti.
1: Oh, nave mia, potresti davvero passare per il cocchio marino del sole. Oh, voi popoli tutti davanti alla mia prua, io vi porto il sole. Aggioga i marosi laggiù. Oilà, in tandem, io guido il mare.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mare Miceli. Personaggi e interpreti della sesta puntata: Ismaele, Aldo Russo. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Flask, Alessandro Valli. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 15 Marina Tomarro in studio, Leone XIV ha salutato questa mattina gli atleti italiani di Special Olympics, organizzazione che promuove lo sport per persone con disabilità intellettive che hanno partecipato ai World Winter Games Torino 2025. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
2: Così il Papa ai 150 atleti, allenatori e dirigenti di Special Olympics ricevuti in Sala Clementina, ai quali ha ricordato anche le parole del predecessore Francesco in un'udienza dell'ottobre 2017. Lo sport è uno di quei linguaggi universali che supera le differenze culturali, sociali, religiose e fisiche e riesce a unire le persone rendendole partecipi dello stesso gioco.
0: E il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, e ad oltre una settimana dall'inizio dell'offensiva degli Houthi in Yemen. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato con fermezza gli attacchi del gruppo ribelle filo iraniano contro l'Arabia Saudita. In mattinata è scattato l'allarme aereo a Riyadh con forti esplosioni, fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con Danimarca e Groenlandia che conferisce agli americani il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza dell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. È tutto, l'informazione torna alle 16:00.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 16 Marina Tomarro in studio, non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo ha sottolineato Mohammed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. La Banca del Giappone ha alzato i tassi dell'1,25, il livello più alto negli ultimi 31 anni, per contrastare le pressioni inflazionistiche. Si tratta di una decisione sulla scia delle recenti strette monetarie attuate dalla Banca Centrale Europea e dalla Federal Reserve statunitense. Sulle motivazioni di queste misure ascoltiamo l'economista Leonardo Becchetti.
1: Una mossa un po' quasi automatica di fronte allo scoppiare dell'inflazione, però certo la causa vera di questa inflazione lo sappiamo. È uno shock ad offerta dell'energia, quindi il problema è che la transizione è lenta e che dipendiamo ancora troppo dalle fonti fossili, che in questo momento stanno producendo dei problemi, perché sappiamo c'è una situazione di scarsità dovuta alla guerra e al blocco dello stretto di Hormuz. In più c'è l'altra componente, che è quella dell'inflazione da riscaldamento globale, che ha prodotto una serie di shock sui prodotti agricoli, lo vediamo anche nei supermercati. Questo porta ad un aumento dei prezzi significativo.
0: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. E intanto gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno ucciso 11 persone e ne hanno feriti almeno 64 nelle ultime 24 ore. L'aeronautica militare comunica di aver abbattuto 138 dei 174 droni lanciati dalla Russia durante la notte. Quelli rimanenti hanno colpito 15 diverse località. E tutto, le notizie tornano alle 17.

0: siamo sempre connessi. Un messaggio, una notifica, una videochiamata e possiamo raggiungere qualcuno dall'altra parte del mondo in pochi secondi. Sui social abbiamo amici, follower, persone che ci seguono e con cui condividiamo pensieri, immagini e momenti della nostra vita. Eppure, proprio nell'epoca della connessione permanente, la solitudine sembra essere diventata una delle grandi questioni del nostro tempo. Abbiamo mai avuto così tanti modi per stare in contatto con gli altri? Probabilmente no, eppure non siamo necessariamente meno soli, è uno dei paradossi della nostra epoca, possiamo raggiungere chiunque in pochi secondi, ma questo non significa che abbiamo qualcuno accanto quando ne abbiamo davvero bisogno. Quanto c'entra dunque l'iperconnessione con questa solitudine? I social stanno cambiando il nostro modo di costruire le relazioni? E soprattutto, siamo di fronte a un problema individuale o a un fenomeno che riguarda l'intera società? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Tintori, sociologo e ricercatore del CNR.
1: C'è una spiegazione che peraltro ha radici più antiche di quanto non si possa credere, perché spesso siamo portati anche a ragione a vedere quello spartiacque della pandemia, no? Rispetto a quella che è un po' l'andamento della intersoggettività umana. L'isolamento si è amplificato a partire dal 2020 in poi, e è un isolamento sociale, è un isolamento non comunicativo, perché siamo appunto connessi in tutti i modi possibili e immaginabili e lo saremo sempre di più. Però questa trasposizione dal piano reale umano a quello virtuale sta generando degli effetti che non hanno precedenti storici. Noi siamo proprio inseriti in una silenziosissima rivoluzione comunicativa. Non ne parliamo, ne subiamo gli effetti, e purtroppo gli effetti negativi delle digitalizzazioni, delle relazioni umane, di questa nuova socialità, probabilmente, è una stima però abbastanza attendibile oramai, hanno degli effetti negativi che tali addirittura da prevalere sui benefici che ci portano queste nuove tecnologie. Nel mondo, diciamo, più giovanile, perché dico quello, a parte perché naturalmente noi nel gruppo Musa del CNR abbiamo sempre studiato più l'universo giovanile, ma non esclusivamente, quindi l'infanzia e in particolare l'adolescenza, c'è una fragilità da questo punto di vista maggiore rispetto a quella che possiamo avere noi popolazione più adulta. Questo perché gli adulti hanno comunque una sorta di anticorpi che hanno sviluppato nel tempo per via del fatto che fin da piccolini, fino magari a 15, a 20 o anche più anni, hanno vissuto in assenza di questa interconnessione, di questo schermo che faceva da mediatore tra la realtà e la virtualità. Oggi ci sono però, purtroppo, noi sono 15 anni che seguiamo gli effetti dell'iperconnessione, ma adesso abbiamo a che fare con quelli dell'intelligenza artificiale, eccetera. L'isolamento è uno degli esiti che si sta conclamando come veramente più importante. Nell'ultimo rapporto sullo stato dell'adolescenza che abbiamo stilato nel 2023 per la precedente presidenza del Consiglio dei Ministri, io scrivevo che i dati in modo abbastanza chiaro, in modo netto, indicavano che appunto oggi noi abbiamo in Italia un adolescente su 10 che possiamo definire isolato. Isolato, attenzione, non vuol dire ikikomori. Ikikomori, sappiamo, è un termine che fu coniato negli anni 70 da Saito, uno psichiatra giapponese, ma non mi piace chi contestualizza, diciamo, chi generalizza su questo termine. Perché? Perché il Giappone poi di quegli anni era, certo, diciamo, un contesto completamente diverso, no? Per cui non è generalizzabile, lì c'erano delle peculiarità culturali nipponiche del dopoguerra che esasperavano il legame madre-figlio, l'assenza del padre, l'ipercompetitività pure del sistema educativo ancora prima di quello lavorativo. Qui ci troviamo di fronte a uno scenario abbastanza omogeneo, almeno per quanto riguarda la nostra penisola, ma non solo oggi, in cui ci sono dei fattori di degrado relazionale innescati appunto dalla virtualizzazione delle relazioni umane. E tornando all'eziologia, come dire, alla causa proprio del problema, vediamo che queste si ritrovano appunto in questa sovraesposizione allo screen time, no? Allo schermo, che sia un telefonino, quindi uno smartphone piuttosto che un tablet, nulla cambia, ma produce degli effetti molto precisi e circoscritti. conflitti, è un indicatore molto importante, ad esempio si chiama distress, per chi non lo conosce è un indicatore che associa determinati tipi di gradi di depressione e ansia, ma anche l'abbassamento repentino dell'autostima, l'insoddisfazione, l'esplosione della frequenza e dell'intensità delle emozioni primarie negative, sapete quelle di Ekman, rabbia, paura, tristezza in primis, è tutto l'effetto di questi mutamenti appunto nell'intersoggettività che, ripeto, non hanno precedenti storici, quindi se ne guardiamo all'adolescenza, giustamente a volte mi si dice sì, ma gli adolescenti sono sempre stati, no, un po' una popolazione critica proprio per via di quella loro specifica età, certamente, ma mai prima di oggi c'era un ingrediente nuovo con il quale dover appunto raffrontarsi. Pensiamo alla popolazione umana negli anni 70, quando c'era la televisione, no? Veniva esposta allo screen time dell'epoca in media a 4-5 anni. Ora, indagini internazionali che già c'erano prima della pandemia, quindi parliamo dell'ultima, mi riferisco ad alcune negli Stati Uniti del 2019, negli Stati Uniti perché il fenomeno è più evoluto lì, non in termini emancipativi, è più avanti a noi, indicavano che i bambini e le bambine venivano esposte allo screen time a partire dai 4 mesi di età, siamo stati da 4 anni ai 4 mesi, però prima era una televisione in cui non c'era interazione, adesso c'è uno strumento interattivo che peraltro va a essere supplente di quella caratterizzazione emotiva che dovrebbero avere i genitori sempre, quindi fa un po' da babysitter certo. Virtuale. In assenza dell'ascolto paterno e materno
0: è sempre con noi, lo portiamo ovunque, ma se la solitudine, ecco, possiamo parlare non solo di un problema individuale ma anche sociale, per l'appunto la domanda è che tipo di società stiamo costruendo.
1: Stiamo costruendo una società che da ipercompetitiva diventa sempre più solitaria. Questo è un problema e noi non possiamo fare così, diventiamo dei naufraghi sociali, dei barbari ipertecnologici. Cioè Robinson Crusoe, come a volte io faccio questo esempio qua, no? Nell'isola deserta che cresce da solo in assenza di socialità, è un ideale appunto cinematografico, di fantasia, di narrativa. Gli uomini e le donne non hanno mai sviluppato la loro esistenza in assenza di interconnessione con altri uomini e con altre donne. Questo non è mai successo. E farlo solamente attraverso una mediazione virtuale non è la stessa cosa, e sa appunto è quello che esso stesso sta generando dei problemi molto molto molto importanti. Noi abbiamo un'ultimissima indagine che longitudinale, che vuol dire in parole povere, abbiamo preso nel 2024 3.000 adolescenti e gli stessi 3.000 adolescenti periodicamente li intervistiamo per capire tanti aspetti della loro vita, come evolvono. Uno di questi, naturalmente, a parte i condizionamenti sociali, quindi comportamenti antisociali e quant'altro, è quello appunto della connessione, degli effetti, diciamo, no? Dell'iperconnessione. E noi adesso vediamo che, per esempio, tra i 14-15 anni già circa la metà di questi, adesso non dico le percentuali precise perché dire 48-49% lascia il tempo che trova, la metà di questi ha già sperimentato almeno una volta una forma di isolamento in casa. Questo prima non c'era. Ragioniamo sul fatto che certo. Questo prima non esisteva, o comunque esisteva naturalmente, no? Ma erano casi sporadici, certo. Già prima della pandemia. L'indagine nazionale sullo stato dell'adolescenza del 2019, quella che avevamo fatto prima della pandemia, 3 mesi prima, casualmente, per cui quelli divennero all'epoca dati importantissimi di confronto poi con quella successiva, erano il 5% della popolazione adolescenziale che tendeva questo problema. A distanza di 3 anni è diventato il 10%, una persona su 10 che non tendeva più, ma era proprio pienamente in quella condizione che può essere definita pre-ichikomori. Perché dico pre-ichikomori? Perché comunque noi parliamo di ragazzi e ragazze che vanno a scuola e l'ichikomori, diciamo, in letteratura è una persona che si isola per almeno sei mesi da tutto quello che concerne il mondo esterno alla propria abitazione. Quindi in questo caso questi adolescenti, continuando la frequenza scolastica, non possono in nessun caso, anche dopo 7 mesi di isolamento, essere definiti i hikikomori. Però, diciamo, al di là adesso delle definizioni, per non essere troppo rigidi o appiattirsi troppo sulle definizioni stesse, comprendiamo che c'è un problema. Ricordiamoci, certo, che poi a 16 anni decade l'obbligo scolastico, e se te a 13-14 già evidenti, manifesti, in assenza di segni psichiatrici intendo dire, manifesti questo problema sociale che si ripercuote sulla tua individualità, dopo 2-3 anni, con la velocità di sviluppo che avranno queste cose, diciamo, si possono fare delle proiezioni che non sono positive, ecco.
0: Abbiamo parlato di una società sempre più connessa, del paradosso di una solitudine che può crescere proprio mentre aumentano le possibilità di comunicare. Ma cosa succede quando questa solitudine riguarda soprattutto gli adolescenti? Perché un ragazzo può sentirsi solo anche quando è circondato da coetanei, messaggi e notifiche? E i social sono davvero la causa di questo disagio, oppure diventano anche un luogo nel quale cercare una risposta a una solitudine che esiste già? Ne abbiamo parlato con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, che da anni studia il mondo degli adolescenti e il loro rapporto con le relazioni e con il digitale.
2: La mia sensazione è che questo sia un sentimento molto diffuso tra i giovani, gli adolescenti e i giovani adulti che incontro, ma anche con gli adulti, ed è un tema, quello della solitudine, che sento viene ripreso moltissimo, esattamente questa definizione, anche da scrittori in Italia, autori, e anche da organizzazioni, diciamo, mondiali, a livello mondiale, cioè questo tema del come mai ci si senta così soli in mezzo agli altri in un mondo iperconnesso.
0: E questa solitudine è veramente una conseguenza dei social, oppure i social diventano il luogo nel quale un ragazzo cerca di compensare una solitudine che esiste già e dovuta magari anche ad altre cause?
2: Guardi, la ricaduta dei social e di internet in generale è difficilmente misurabile. Io parto da un concetto, secondo me, abbastanza evidente. Oggi i social, internet e la vita reale sono la stessa cosa. Ahimè, molti adulti si stanno lavando la coscienza o si appellano a ricerche che molto spesso sono solo correlazioni, e anzi sono solo correlazioni e non causalità, attribuendo ovviamente a internet, ai social, una volta era ai videogiochi, ma ne ho sentite tutte, la colpa, la responsabilità di questa solitudine. La verità è che il tema della caduta della comunità educante, la frase vietato il gioco del pallone, i disturbi alimentari giovanili, hanno iniziato a diffondersi in Italia. Io adesso provo a riferirmi a questa realtà come l'Italia, ben prima non solo dell'arrivo dei social, ma ben prima dell'arrivo dello smartphone, cioè non era neanche arrivato il satellitare, che vi ricordo è stato l'antesignano e lo avevano il general manager e pesava 1 chilo. Era già venuta meno la comunità educante, l'individualismo ha preso il sopravvento, la comunicazione massmediatica, ricordiamoci che prima dei social ci sono stati mezzi che hanno diffuso l'idea che il mondo fuori fosse molto pericoloso, e le nuove generazioni sono cresciute in una società dove gli è stato chiesto di sacrificare il loro corpo, la loro identità, di rinchiuderlo in internet, perché diciamo il mondo è visto come pericoloso, la sfiducia degli altri. E poi è vero che siamo partiti con una cultura che voleva, no? Io sono figlio, diciamo, dei movimenti, chiamiamoli 68, 77, con tutte le derive che si vuole, comunque con dei movimenti che volevano dare spazio all'individuo per cercare di contrastare quello che allora era considerato lo strapotere, se non la violenza delle istituzioni, no? La stessa Chiesa ne era stata accusata, ma anche la famiglia come istituzione, scuola, le università, tutte le grandi istituzioni. Questo, diciamo, e nessuno può mettere in discussione che ci fosse un'esigenza evidentemente di dare più spazio anche all'individuo, che non doveva sottomettersi a regole così rigide, in realtà ha portato a una società dove oggi viviamo nello strapotere del sé. Ora, questo io non so dire per cosa sia accaduto, ma è indubbio che oggi il sé domina tutto, e addirittura, appunto, costruiamo dei sistemi scolastici, familiari, in cui diciamo di ascoltare i figli di più, ed è vero, li ascoltiamo più del passato, ma in realtà non lasciamo esprimere nessuna emozione che ci disturba. Quindi io credo che sia un problema molto più complicato, però, come dico da tempo, se sei un adulto e non sai cosa fare, dai la colpa al cellulare, così tu puoi continuare a proporre modelli sociali, educativi, violenti nel mondo senza preoccuparti.
0: Ecco, allora a livello anche di società, a livello istituzionale, insomma, cioè, ci sono delle reali alternative, cioè pensando anche ai luoghi in cui i ragazzi possono anche semplicemente stare insieme, ecco, ci sono ancora questi luoghi?
2: Guardi, ce ne sono due, parto da quello più noto e più facile, come dire, da promuovere e sul quale anche tutti gli adulti sono d'accordo, che è ad esempio quello dell'aggregazione dei ragazzi organizzata dagli adulti. Penso all'oratorio. L'oratorio, devo dire che negli ultimi anni ho lavorato con donne delle pastorali giovanili che hanno fatto delle vere imprese, perché gli oratori erano in crisi, molte realtà sono riusciti a riaprirli, li hanno riorganizzati integrando culture, capendo com'erano le nuove generazioni. È un'operazione che ad esempio la scuola fatica a fare, fermo restando che appunto poi a scuola parliamo di 800.000 insegnanti, 1.200.000 dipendenti con realtà diversificate. Io tutti i giorni lavoro anche non solo con don, ma con insegnanti, dirigenti scolastici che meriterebbero di fare il ministro dell'istruzione e del merito, bravissimi, che si impegnano, però la scuola italiana ad esempio funziona ancora come istituzione che dovrebbe favorire processi aggregativi, ahimè come nel 1923 alla riforma Gentile. E poi c'è il vero tema che sarebbe la vera alternativa a internet, che non sono queste iniziative che vengono portate avanti con vari nomi che avrebbero a che fare con un accordo di genitori che, guardi caso, ogni volta che fanno un patto, il patto è non dare il cellulare ai ragazzi e non si tolgono niente, non la smettono di geolocalizzare. Ci vorrebbe una società dove finalmente gli adulti si togliessero su internet, da internet. Per questo ho proposto al governo attuale di vietare i social, ma fino agli 80 anni. La scuola deve decidersi se fino all'una non va bene i social, non va bene i gruppi di WhatsApp dei genitori, il registro elettronico, non vanno bene le note mandate a casa, i compiti il venerdì pomeriggio. Cioè l'adulto ha proposto dei modelli in cui, come dire, l'incontro ad esempio tra scuola e famiglia oggi è sempre più raro, e non è vero che sono solo i genitori che non vogliono andare a scuola. La scuola non organizza l'1 settembre incontri scuola-famiglia dicendo che il cellulare non conta niente. E la vera alternativa quindi non è quella di togliere ai ragazzi, ahimè è troppo facile, dopo avergli disboscato il pianeta, plastificato i mari, resi più poveri, dire anche che il male dipende dall'intelligenza artificiale e da internet, manco l'avessero inventata loro, ma sarebbe quello di rinunciare noi adulti a questa vita virtuale, riaprire spazi di comunicazione reali, ma soprattutto riaprire i luoghi di aggregazione. Le prime iniziative dovrebbero essere quelle di lasciare i bambini andare da soli a scuola, di non andarli più a riprendere, ma a questo punto ti dicono che la legge non lo permette, abbiamo chiuso i cortili e i giardini. Cioè l'aggregazione spontanea, quella che i ragazzi cercano in internet, i videogiochi hanno sostituito le battaglie di strada che facevo io nei cortili, e la socializzazione oggi avviene nei social, perché gli adulti non consentono ai bambini di socializzare da soli tornando da scuola, quando una volta, in una società anche più pericolosa di questa, dagli 8 anni in poi nessuno ti sarebbe più venuto a prendere fuori da scuola.
0: Insomma, la solitudine può convivere con l'iperconnessione, soprattutto tra i più giovani, e anche la tecnologia, se usata in un certo modo, può diventare un ponte verso l'incontro. Ma allora la domanda diventa: che cosa significa davvero essere in relazione con qualcuno? Perché essere connessi non significa necessariamente sentirsi vicini, e avere tanti contatti non vuol dire avere qualcuno con cui condividere davvero la propria vita. È necessario imparare a vivere le relazioni in un mondo sempre più digitale, come ci ha spiegato Don Giovanni Fasoli, sacerdote, educatore e studioso delle dinamiche giovanili.
3: Io credo, no, che il tema della connessione o della vicinanza, o comunque il tema della solitudine dei ragazzi o degli adolescenti, potremmo forse anche metodologicamente sconnetterlo dal tema del digitale. Cioè io mi interrogo sempre perché noi dobbiamo immediatamente creare il collegamento tra la solitudine dell'adolescente e collocarlo all'interno di un contesto, che è il contesto post-digitale nel quale siamo, dentro il quale l'adolescente non dovrebbe essere solo. Cioè, secondo me, l'operazione che noi dovremmo andare a fare non è quella di guardare la solitudine dell'adolescente all'interno di uno spazio, di un tempo connesso o non connesso, ma andare a vedere perché l'adolescente si sente solo e quali sono le situazioni che lo rendono solo, oppure ecco quali possono essere i contesti che lo rendono solo. Cioè ci sarebbe anche una controdomanda: ma noi siamo sicuri che questa solitudine sia causata dalla dimensione digitale? Perché potrebbe essere invece che la solitudine che l'adolescente vive possa trovare nella dimensione del digitale o dei social network un punto di fuga, un punto di soluzione della solitudine stessa. Ecco, non so se mi sono spiegato. Cioè, secondo me bisognerebbe andare a chiederci che cosa ha causato quella solitudine, e penso che non esista una risposta univoca.
0: Certo, da questo punto di vista, Don Giovanni, se vogliamo ecco, citare un mezzo, può essere appunto lo smartphone, il cellulare, oggi diventa quasi un rifugio per tanti giovani.
3: Ma allora, potrebbe esserlo, potrebbe essere che in un contesto nel quale l'adolescente non si sente accolto, è chiaro che quel telefono possa diventare come un ponte per una dimensione altra che lo occupa, lo interessa e in qualche modo gli permette di superare il disagio di sentirsi solo. Non lo so, a me è capitato tante volte di vedere come gli adolescenti all'inizio di una festa tengono in mano il telefono, quasi come non conoscendo nessuno, non sapendo chi approcciare, il telefono diventa un punto di fuga da quella situazione. Nel momento in cui cresce la relazione o si accende una relazione, quel telefono non serve più.
0: Si parla di solitudine sociale, solitudine psicologica, ma esiste anche, Don Giovanni, una solitudine che può essere anche spirituale?
3: Ma allora io credo che la solitudine sociale e la solitudine psicologica siano nell'uomo e quindi nel ragazzo e nell'adolescente un modo di sentire la propria solitudine individuale, e quindi credo che sia una solitudine innanzitutto spirituale. Non è una solitudine materiale, è vero è il fatto che un ragazzo come anche un adulto può vivere questa solitudine pur trovandosi in mezzo a una folla. Quindi nel momento in cui un soggetto si trova in mezzo a una folla, tu dici lì la solitudine materiale non c'è, ma c'è una solitudine spirituale che viene vissuta da un punto di vista psicologico come qualcosa che tocca il profondo dell'anima.
0: E d'altronde lo stesso Papa Leone in varie occasioni si è espresso anche su questi argomenti. Qualche mese fa il Papa ha detto: non siamo algoritmi, è necessario aiutare i giovani oggi sotto il giogo delle aspettative. E ancora, collegandoci un po' a quello che ci ha spiegato Don Giovanni, il Papa ha detto: dietro tante difficoltà, solitudini, fragilità, si nasconde spesso una domanda silenziosa: la mia vita ha un senso? C'è una speranza affidabile per il futuro?
3: Esatto, ma io credo che la visione del Papa, come la visione della Chiesa da quando ha iniziato ad occuparsi del tema del digitale, per esempio, sia una visione a parte. Si tratta proprio di una visione che ha pari con tutte quelle che sono le grandi ricerche internazionali e non con le idee o le ultime teorie di chi parla a volte per compiacenza e non per cercare veramente la verità. Ma io credo che sia proprio una visione che va al cuore della vita della persona, al cuore della vita dell'uomo, e prima parlavamo dei ragazzi, al cuore della vita dei ragazzi, perché ci aiuta ad andare a cogliere dove nasce. E proprio anche nei recenti pronunciamenti porta proprio ad individuare il tema della tecnologia come ogni altro tema in riferimento a quella che è la centralità della persona umana, a quelli che sono i suoi bisogni più profondi e a quelle che sono le sue domande non risposte e non ascoltate. Ecco allora che quando queste domande non vengono risposte, non vengono ascoltate, ecco allora che c'è bisogno di qualcosa di alternativo che calmi o che tenti di placare quella domanda.
0: Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, i Genesis, Into Deep, e poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: alla radio.
1: La scultura è un'arte che nasce dalla materia, ma che spesso parla di ciò che è invisibile, di memoria, di bellezza, di fede, di dolore e di speranza. Una forma che prende corpo, un volto che emerge dalla pietra, un gesto fermato nel tempo. 10 città italiane, 10 opere d'arte contemporanee a un unico filo conduttore, San Francesco d'Assisi. Sculture, nuovi segni e il progetto culturale artistico diffuso nato in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo. Un percorso che porta la scultura contemporanea fuori dai tradizionali spazi espositivi per inserirla stabilmente nei luoghi della vita quotidiana e aprire un dialogo tra passato e presente, tra la figura di Francesco e la sensibilità degli artisti di oggi. 10 nuove presenze nello spazio pubblico chiamate a interrogare lo sguardo e a raccontare attraverso forme e linguaggi contemporanei un'eredità che continua a parlare del nostro tempo. È quello che ci ha detto Francesca Sacchi Tommasi, curatrice del progetto.
2: Nasce soprattutto dall'esigenza di omaggiare questa figura così importante e così trasversale, insomma, per tutti, in chiave, diciamo, attraverso la materia, attraverso quello che è il segno, appunto, non a caso si chiama Nuovi Segni, proprio perché l'idea è quella di tracciare un itinerario contemporaneo che prima, diciamo, non c'era. Quindi l'arte non ripercorre un cammino già fatto 800 anni fa, ma ne fonda uno nuovo per i cittadini e i pellegrini di oggi. Infatti, proprio perché Francesco non c'è stato, diciamo, fisicamente, non per forza le sue orme fisiche, i passi storici suoi abbiano, diciamo, attraversato e cavalcato i luoghi che abbiamo coinvolto, perché abbiamo coinvolto 10 comuni italiani, dove poi la cosa molto interessante è stata che si è diffusa a livello internazionale. Abbiamo fatto parte dell'Expo di Osaka, abbiamo installato una scultura sul Ponte dell'Industria che poi è diventato Ponte San Francesco a Roma, con un'opera di Marcello Tommasi, siamo stati coinvolti dall'Ambasciata di Parigi per una donazione e infine, forse la più importante, la donazione al Papa lo scorso 6 agosto ad Assisi. Quindi fondamentalmente questa non è stato, diciamo, tanto una mappa storica, ma una mappa spirituale ed etica, dove abbiamo cercato di tracciare una geografia del suo messaggio. Quindi i luoghi non sono stati scelti per dove Francesco è stato, ma per dove il suo pensiero può ancora parlare e può portare frutto oggi. Quindi fondamentalmente l'incontro tra la vocazione del luogo e il valore dell'opera è che ogni città e ogni territorio scelto custodisce una comunità, quindi un paesaggio, una sensibilità che entra poi in risonanza con un aspetto specifico del francescanesimo, quindi la natura, la cura dell'altro, il dialogo, la pace, la custodia del bello, e quindi in questo caso l'opera d'arte non celebra il passato di un luogo, ma viene proprio installata per attivare un nuovo significato nel suo presente.
1: E dunque un viaggio attraverso 10 comuni, 10 città, 10 opere d'arte installate in queste città, ma vogliamo anche dire quali sono le città?
2: Assolutamente sì. Allora, i luoghi coinvolti, in realtà città grandi non sono state coinvolte, sono tutti luoghi abbastanza, diciamo, contenuti e ricchi di bellezza. Indubbiamente poi in Italia siamo molto fortunati perché abbiamo la caratteristica di essere così diversificati e così, insomma, avere un'impronta così forte, identitaria. I comuni sono coinvolti sono Ascoli Piceno, Santa Maria di Leuca, San Severo nel Foggiano, l'isola di Capri, l'isola di Lampedusa, Lerici, poi Frosinone, Rieti, Assisi non l'abbiamo coinvolta perché appunto è già stata molto gettonata, quindi anche questo discorso noi lo facevamo un po' per portare il messaggio di Francesco e luoghi, come le dicevo, che non per forza sono stati quelli attraversati da lui fisicamente. Per esempio abbiamo già inaugurato, ecco, Celano e Cortona, che mi sono dimenticata di dirle, che Cortona, vabbè, è sicuramente la città più identificativa e più importante sicuramente legata al messaggio proprio di Francesco, dove abbiamo collocato un'opera di Ugo Riva all'interno delle celle, quindi insomma un luogo assolutamente sacro e molto importante, quindi abbiamo avuto anche l'appoggio dei frati francescani del luogo, e quindi anche quest'opera sarà in permanenza all'interno delle celle, che è sempre un percorso meraviglioso e necessario da fare quando arriviamo, diciamo, nella Val di Chiana. E dopodiché abbiamo inaugurato a Celano, che è un altro luogo fondamentale appunto per San Tommaso da Celano, dove abbiamo diciamo installato l'opera di Marianna Costi. E infatti le ricordo che poi tutte queste opere, la bellezza e il fatto che si chiama anche Nuovi Segni è proprio legato al fatto che queste opere rimarranno in permanenza, quindi è proprio un segno molto importante e qualcosa, diciamo, che resta, che per noi era necessario, insieme al comitato, che devo dire ha condiviso in pieno tutta la, insomma, anche la vicinanza e la visione condivisa con loro per quanto riguardava anche unire

0: francescana, ma anche con i valori, ecco, universali promossi, certo, dal santo, certo, di Assisi. Ecco, il suo messaggio viene letto anche attraverso, insomma, queste opere, immagino opere diverse di artisti diversi.
1: Sì, assolutamente. Infatti la cosa molto curiosa e interessante anche per come è nato questo progetto è che abbiamo coinvolto 10 artisti dove seguono, diciamo, una tradizione figurativa, però allo stesso tempo hanno avuto una chiave di lettura e anche una loro cifra stilistica molto diversa, molto identificativa, e quindi è stato molto interessante questo discorso, anche come è stato attraverso, come sono stati, diciamo, anche affrontati certi temi proprio legati a questi 800 anni, che poi non è solo legato alla morte, ma è legato anche appunto al cantico delle creature e alle stigmate. Quindi diciamo che gli artisti hanno avuto questi tre temi importanti, oltre appunto alla morte che cade quest'anno, dove hanno potuto in un qualche modo interpretare in maniera, devo dire, molto egregia, molto, molto bella questa figura.
0: La pietra come materiale da plasmare, ma anche come qualcosa da ascoltare. E attorno a questo rapporto profondo con la materia che si sviluppa e si è sviluppata la ricerca artistica di Pinuccio Sciola, scultore sardo che ha fatto della pietra uno dei segni distintivi della sua arte. Le sue opere nascono da un dialogo continuo con la natura, con la terra e con il silenzio, fino alla realizzazione delle celebri pietre sonore capaci di restituire suoni quando vengono sfiorate. Per conoscere più da vicino l'uomo e l'artista e il significato delle sue opere, abbiamo intervistato la figlia Maria Sciola, direttrice del Pinuccio Sciola Museum.
2: Mio padre Pinuccio Sciola, che adesso purtroppo è mancato 10 anni fa, è riuscito, diciamo, un po' a modificare quegli stereotipi sempre utilizzati per definire la pietra, no? Pietra rigida, muta, senza anima, inflessibile. E invece con la sua opera quello che poi viene mostrato è un suono, una vibrazione che entra dentro il corpo di chi la viene a scoprire, a toccare, perché ha realizzato a partire dagli anni 80-90 delle opere capaci di suonare, come sono soliti dire, ma lui amava dire: io vado a cercare la voce della pietra che non ho creato io, ma ho semplicemente liberato da questa materia che la teneva nascosta da migliaia e migliaia di anni.
0: E tutto questo poi ha dato vita nel tempo anche a quello che è il museo dedicato proprio all'artista e al giardino sonoro che unisce in questo caso l'arte anche alla natura.
2: Esatto, infatti io sono collegata con voi proprio da San Sperate, che è il paese che mio babbo, rientrando dagli anni studio del 68, trasforma in un paese museo, permettendo a tutte le persone di vedere quello che lui aveva scoperto viaggiando, invitando gli amici e gli artisti. Quindi San Sperate, in Sardegna, a pochi chilometri da Cagliari, consta circa 500 murales e installazioni. E soprattutto è vero che mio babbo è stato un grande direttore artistico, ma il suo principale medium è stato sempre la pietra. Infatti in questo agrumetto, che fu l'agrumetto della sua famiglia, lui inizia già da quando era piccolo, con questa passione innata, a piantare le sue opere. Infatti in Sardegna abbiamo il suo, come dicevate, giardino sonoro, che è un luogo che ospita oltre 700 opere, alcune anche monolitiche, che sono pietre principalmente sarde, tra cui le celebri pietre sonore in calcare o in basalto, che emettono suoni liquidi per il calcare e melodiosi, e il basalto, che è un suono invece un po' più profondo e vulcanico. E oltre a queste, ci tengo veramente a dirvi che ospitiamo anche le sue opere, che si chiamano i semi, sono i semi della pace che Pinuccio portò alla Basilica Inferiore di Assisi, dove nella sua seconda esposizione nel 2008 cosparse tutta la Basilica Inferiore con oltre 200 pezzi di queste magnifiche pietre in basalto che, per descrivervi senza poterle vedere in questo momento, sono delle opere che richiamano un po' dei chicchi di caffè, dei veri e propri semi, quindi la pietra che si schiude a germoglio, con l'idea di Pinuccio Sciola di

0: seminare anche la pace in giro per il mondo. Adesso queste opere si trovano nel Giardino Sonoro, ma anche nei giardini del Quirinale a Roma.
1: E non a caso Maria poco fa ha detto, ha piantato le sue opere proprio in riferimento anche al giardino, ma anche in questo caso ai semi, che rappresentano proprio quel piantare un seme per la pace nel presente e nel futuro. Come ricordava, poi le sue opere raccolte all'interno del museo in Sardegna, ma in realtà sparse, se possiamo dire così, tante opere in tutta la Sardegna, ma anche al di fuori della Sardegna.
0: Sì, è vero, abbiamo opere dalla Germania alla Francia, dove saremo anche questo mese, il 30 settembre inauguriamo a Parigi, ma siamo stati anche all'Expo in Giappone e in Biennale più di una volta. Però quello che pensavo e valutavo anche da poco, anche insieme a Antonio Spadaro, che è venuto a inaugurare la Casa Museo di Pinuccio Sciola a San Sperate, è proprio che... è vero che noi come fondazione stiamo facendo un lavoro molto importante anche di archivio, di valorizzazione di queste opere sparse, ma è vero che le persone che vengono alla scoperta di queste opere rimangono realmente colpite da quella che è la filosofia di mio babbo. Infatti lui, al posto della biografia, scriveva sempre: io sono Pinuccio Sciola, scultore nato dalla pietra, amante dei fiori, dell'acqua e del sole. E vi posso dire che da figlia di artista il mio più grande orgoglio, il nostro più grande orgoglio anche di tutta un'intera comunità, è che Pinuccio avesse una profonda umanità. Era la stessa persona sia che a casa venisse il grande jazzista o il vicino di casa. E questo grande rispetto per la pietra, per la terra e per le persone è forse la grande eredità che Pinuccio come artista contemporaneo ha seminato nella nostra terra.
1: E questo lo possiamo ammirare anche tramite le sue opere, che lo ricordiamo, Maria, per chi in questo momento ci sta ascoltando, per rendere ancora meglio l'idea, sono delle opere anche interattive, cioè chi osserva l'opera può interagire con essa e letteralmente suonare quell'opera.
0: Infatti le persone rimangono colpite quando vengono a visitare il Giardino Sonoro San Sperate, perché vengono accompagnati dalle guide specializzate e possono toccare le opere. Forse siamo anche un po' stanchi di solo guardare e andarsene, abbiamo necessità sempre di più di partecipare. Quindi le pietre suonano ma non vengono percosse, no, i primi strumenti furono lito, pietre e percussione. Qua cambia, perché la pietra viene accarezzata come... potremmo accarezzare un bambino, e solo con la carezza emettono dei suoni, delle vibrazioni e degli armonici che vengono rimandati al corpo con le vibrazioni e possono essere ascoltati anche dalle persone sorde, poggiando l'orecchio, poggiando le mani sulla pietra. E infatti è un'opera che parla tutte le lingue del mondo e con tutte le culture. Se mi fa aggiungere un'ultima cosa, vorrei dirvi che l'ultimo evento di mio babbo, di Pinuccio Sciola, è stato a San Pietro in Vincoli, a Roma, perché lì è custodito il meraviglioso Mosè di Michelangelo, ed era un concerto chiamato La voce della pietra, dal Mosè di Michelangelo alle pietre sonore di Sciola. E lì, prima del concerto, babbo vuole mettersi con alle spalle il Mosè, che sta alla destra della basilica, e davanti a tutti disse, quasi instaurando un dialogo con Michelangelo: ma sai Michelangelo, ma forse se avessi utilizzato un calcare proveniente dalla Sardegna, il tuo Mosè ti avrebbe risposto a quella fatidica domanda: perché non parli? Perché la Sardegna è una delle isole più antiche del Mediterraneo, forse hanno tanto, come gli anziani, tanto da raccontare. E la spiegazione scientifica in realtà è che il marmo di Carrara effettivamente è molto malleabile, ma non emette un armonico molto melodioso. Però è un evento molto importante, perché è stato il 27 aprile e l'artista ci ha lasciato il 15 maggio.
1: E quindi insomma anche un riferimento in questo caso. Maria, in conclusione, abbiamo parlato chiaramente di Pinuccio artista, in parte anche del Pinuccio uomo, padre. Ecco, c'è un ricordo, un aneddoto riferito proprio a questo aspetto di Pinuccio che vuole condividere con noi?
0: Guardi, ne avrei tantissimi, vi rimarrei con voi al telefono altre 2 ore, anche perché io ho sempre creduto tanto in mio babbo ed ero un'autentica babbona, come giusto che sia. Poi i genitori sono genitori, anche se abbiamo 70 anni e la fortuna di averli accanto. E quando ho iniziato a lavorare a pieno ritmo con mio padre per il museo, gli dissi: babbo, adesso mi accompagni, fai finta che non sono tua figlia ma una persona estranea, così mi racconti come descrivere il parco. Quindi entrammo, lui mi indicò una bellissima opera in basalto del Giardino Sonoro e mi disse: la vedi questa? E io: sì, dai babbo che ti registro col cellulare, così studi un percorso. E lui mi rispose: l'universo. E io lo guardai e gli dissi: babbo, ti prego, parti dal principio, il materiale, la dimensione, l'anno di produzione. Però per lui era questo, il principio era nell'universo che custodiscono le pietre con i loro suoni.
1: Dall'11 settembre all'11 ottobre il Mattatoio di Roma presenta la mostra Saverio Ungheri 100 anni di futuro. L'esposizione con 65 opere tra dipinti e sculture è divisa in 8 sezioni in successione cronologica, documenta 100 anni dalla nascita dell'artista le varie fasi di ricerca di Saverio Ungheri. E allora ascoltiamo a riguardo cosa ci hanno raccontato il curatore della mostra Andrea Romoli Barberini e il figlio dell'artista Andrea Ungheri.
2: Il titolo è abbastanza eloquente perché sottolinea appunto questa lungimiranza nell'attività creativa di questo artista che si è posto il problema del movimento fisico delle opere d'arte in un'epoca in cui il movimento fisico dell'opera d'arte era già in qualche modo indagato nell'ambito dell'arte cinetica e programmata, ma l'ambito invece di interesse del nostro artista, di Ungheri per l'appunto, non combaciava con le intenzioni e gli obiettivi di questa corrente, che pure fu molto importante. Quindi è una figura assolutamente originale che si è mossa in questo contesto del movimento fisico delle sculture, che serviva per lui per dare appunto una vitalità. Infatti parlerà di arte bionica e le sue sculture sono realizzate in molti casi in gomma piuma, un materiale che consentiva, attraverso dei motorini elettrici, delle espansioni, delle pulsazioni di queste opere che davano l'idea di vitalità, sagomando queste gomme piume attraverso forme antropomorfe. E quindi è un lavoro assolutamente originale che ha connotato appunto la carriera di questo artista.
1: Un cinetismo caldo viene definito, insomma, vengono definiti i lavori di Ungheri.
2: Esattamente, abbiamo fatto questa distinzione perché rispetto al cinetismo dell'arte cinetica e programmata, che possiamo considerare un cinetismo freddo, perché non aveva l'ambizione di entrare nell'ambito dell'umano, no? Dell'anatomico. Invece Ungheri si muove in questo contesto, riproduce cervelli, riproduce cuori, polmoni, e in questo movimento è come se desse la vita attraverso questa azione di questi motori a queste sagome di gomma piuma che pulsano una vitalità assolutamente artificiale, ma in questo c'è tutta appunto la sua originalità.
1: Come è organizzata la mostra?
2: Dunque, la mostra è divisa per sezioni che seguono un percorso cronologico. E la mostra appunto prende le mosse da un olio su lastra di ferro, anche un supporto piuttosto insolito per la pittura, che lui realizza giovanissimo, poco più che fanciullo, quando ancora era nel suo paese natale a Rizzigoni in provincia di Reggio Calabria. E quello è un po' un segnale, è un paesaggio innevato del suo paese natale, e questo è lo start della mostra, un piccolo olio su ferro per l'appunto. E poi da lì parte la vera e propria mostra, con una diversa consapevolezza, la consapevolezza dell'artista che acquisisce un'età più matura, una sperimentazione che viene stimolata anche dal trasferimento a Roma dalla fine degli anni 40, con tutte le suggestioni che la Roma di quegli anni poteva offrire. Lui era venuto a Roma proprio con l'intenzione di muoversi nell'ambito dell'arte, e quindi appunto la mostra è divisa per sezioni che segue un percorso cronologico fino ad arrivare dalle prime esperienze pittoriche fino ad arrivare all'arte bionica, che è quella di cui abbiamo appena parlato, con le gomme piume pulsanti animate da motori elettrici.
1: Coinvolgo anche Andrea Ungheri, figlio dell'artista di Saverio Ungheri. Andrea, una mostra, un progetto, come ha spiegato anche il professor Romoli Barbenì, che quest'anno assume ancora più significato, a 100 anni dalla nascita dell'artista.
3: Eh sì, era una tappa inevitabile, nel senso che abbiamo avuto questa grandissima opportunità data dall'azienda speciale Palaexpo e grazie anche, devo dire, alla vicepresidente Ivana Portella, che conosceva papà e che quindi è riuscita a trovare questa opportunità straordinaria. Onestamente io non credo che avrei superato l'anno senza averlo ricordato al centenario della sua nascita.
1: E chiaramente per chi ha vissuto anche l'uomo, oltre che l'artista, in questo caso nelle vesti di padre, ecco, si rivede anche nelle sue opere quella che era la quotidianità di Saverio Ungheri.
3: Eh sì, questo è un aspetto bellissimo, in questo io sono nato che già fin da piccolo vedevo lui che lavorava sulle sculture, che le creava, tagliava il legno con degli attrezzi rumorosissimi. Io mi ricordo che mi spaventavo a morte quando lo vedevo lavorare. Lui esprimeva nella sua concentrazione un'espressione che non capivo finché non completava, diciamo, la profilatura magari del pezzo di legno da assemblare, o lavorava la gomma piuma con la fiamma. Ricordo come combinava tutti i meccanismi elettrici, nonostante lui abbia avuto una formazione classica.
1: Il nome di questa mostra, come ricordava anche il professor Romoli Barberini, ecco, guardando anche al futuro, quindi in qualche modo la mostra stessa indica un po' questa anticipazione.
2: Sì, certamente, appunto, l'idea di futuro è, oggi si parla molto del problema della vitalità, no? Della durata, no? Dell'aspettativa di vita e anche di tutta quella componente legata alle protesi, no? Quindi ci sono degli elementi nell'opera di Ungheri che in qualche modo anticipano queste problematiche.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: 17 Marina Tomarro in studio. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo ha sottolineato Mohamed Mausur, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato sull'attacco della base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un aereo militare italiano. Sfidando l'obbligo del velo imposto dalla legge, decine di donne hanno corso una maratona femminile di 10 km a Teheran senza indossare l'hijab. Il video della corsa ha fatto il giro dei social. La procura della capitale iraniana ha annunciato di aver avviato un procedimento penale contro gli organizzatori della gara. E il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Lunedì prossimo, presso l'atrio della Basilica di San Pietro, in occasione della Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite, avrà luogo l'iniziativa Sound of Laws, un'installazione artistica sonora di portata globale, ideata dal regista Philip Groening sul tema della pace. Il servizio di Silvia Giovarrosa.
1: Mille segnali sonori irregolari, spazi pubblici e su piattaforme mediatiche a rappresentare la realtà statistica delle vittime di guerra. Un monito a non chiudere gli occhi, a non assuefarsi ai numeri che contano le vittime delle guerre. La comunicazione non può essere estranea a tutto questo e deve esplorare altri linguaggi. Sound of Loss risponde a questo tentativo in modo sconvolgente. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede sostiene il progetto insieme al Dicastero per la Comunicazione e alla Fabbrica della Basilica di San Pietro. Sui media vaticani sarà dato ampio spazio all'iniziativa a partire dal canale YouTube di Vatican News, che manterrà una finestra aperta sulla piazza.
0: È tutto, le notizie tornano alle 18.

0: lasciare davanti a sé l'incognita, lo sconosciuto, ed appellarsi poi a degli aspetti intuitivi.
1: Ognuno di noi, ripeto, mette su carta e ha nella propria scrittura quello che è.
2: Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi anche questo pomeriggio. Quando scriviamo a mano, guidiamo la penna, scegliamo le parole, eppure sulla carta rimane sempre qualcosa che non abbiamo deciso del tutto. Un ritmo, una pressione, una inclinazione, un segno che appartiene soltanto a noi. E qualcosa di simile può accadere anche nella musica, nell'arte, quando un compositore, un artista rinuncia a stabilire ogni dettaglio e lascia entrare nell'opera quella sorta di imprevisto, l'indeterminazione, il caso. È da qui che partiamo oggi con le voci dell'arte, dal rapporto fra regola e libertà, tra ciò che possiamo controllare e ciò che invece misteriosamente accade. Lo faremo attraverso due festival. Il primo ci porta a Bologna, dove fino al 20 settembre torna Manoscribere, il festival italiano della scrittura a mano, quest'anno dedicato allo sport, con il titolo Scrivere da campioni, scrittura e grafologia nello sport, tra passione, vittorie e sfide personali. Poi entreremo invece nel territorio in cui l'arte, la musica, la scienza, la tecnologia si incontrano. Dal 14 settembre sino al 7 novembre, tra Roma, Rieti, Latina, Sassari, Piacenza e L'Aquila, torna Arte e Scienza, il festival organizzato dal CRM, Centro Ricerche Musicali, e il titolo di questa edizione è Interrogare il caso, visionarietà e concretezza della conoscenza. Due percorsi apparentemente lontani, da una parte appunto la scrittura a mano, la mano che scrive, e dall'altra compositori e artisti che lavorano col suono, materia, tecnologia. In mezzo però c'è sempre l'essere umano che compie un gesto, stabilisce delle regole e poi deve fare i conti con qualcosa che non può prevedere completamente.

0: C'è un gesto che facciamo sempre meno: prendere una penna e scrivere. Non digitare, non dettare a uno smartphone, ma lasciare sulla carta un segno che appartiene soltanto a noi. A questo gesto Bologna dedica Manu Scribere, il primo festival italiano della scrittura a mano, giunto alla sua quinta edizione. Quest'anno il tema può sembrare, almeno inizialmente, sorprendente: lo sport. Il titolo infatti è Scrivere da campioni, scrittura e grafologia nello sport, tra passione, vittorie e sfide personali. Dal 18 al 20 settembre tra Biblioteca Sala Borsa, Biblioteca dell'Archiginnasio e il Teatro Storico di Villa Aldovrandi Mazzacorati, atleti, giornalisti, studiosi e grafologi incontreranno il pubblico attraverso storie che vanno da Giusy Versace, Giovanni Galli, Gino Bartali, fino alla vicenda della nazionale femminile afghana di calcio in esilio. Ne parliamo con Guglielmo Incerti Caselli, direttore artistico del festival Manu Scribere. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, cominciamo con una provocazione. Oggi scriviamo probabilmente più di prima, messaggi, mail, social, ma scriviamo sempre meno a mano. Cosa perdiamo, secondo lei, quando abbandoniamo carta e penna?
1: Guardi, perdiamo moltissimo di noi stessi soprattutto. Io tendo sempre a dire che la scrittura a mano è un nostro patrimonio personale, ed è quello che piano piano stiamo perdendo. Ecco perché come Associazione Grafologica Italiana stiamo promuovendo la difesa e il fatto che la scrittura a mano non si perda, e lo facciamo anche attraverso il nostro festival Manu Scribere. E perdiamo tanto, perdiamo il nostro essere messo su carta. Ci sono anche dei problemi cognitivi a non scrivere più a mano, anche dei ritardi, questo è stato provato proprio a livello neurologico. Tenga conto che quando noi scriviamo sui device o così, noi attiviamo 2-3 aree del cervello, quando scriviamo a mano ne attiviamo 12-13. E questo insomma fa una bella differenza.
0: Certo.
1: Ecco, quello che stiamo rischiando è di perdere tutto questo.
0: Avete scelto per questa quinta edizione lo sport. Un atleta si esprime con il corpo per lo più, mentre chi scrive in verità affida qualcosa di sé alla mano, quindi c'è sicuramente in comune il gesto atletico, ma il gesto grafico?
1: Sì, ci piaceva esplorare questo tema proprio per capire se nella scrittura che ci rappresenta, ripeto, si trovano tutti quegli aspetti che l'atleta poi mette sul campo da gioco. E quindi noi esploreremo un po' tutta quest'area, quindi la resistenza, la volontà, tutto quello che gli atleti mettono in campo e quello che è visibile a tutti. Sarà poi riscontrato sulla carta rispetto alla loro grafia, che presenterà sicuramente questi segni e queste propensioni a quello che poi appunto, ripeto, loro mettono in campo.
0: Disciplina, controllo, la capacità di reagire anche alla sconfitta, ma anche di gestire la vittoria, evidentemente la tenacia, queste sono le caratteristiche, qualcuna delle caratteristiche dello sport. Lei crede che possa lasciare una traccia riconoscibile questo insieme di attitudini anche nella scrittura di un atleta? Come lo stava dicendo prima, ma volevo ritornarci sopra.
1: Sì, sì, no, assolutamente, cioè ognuno di noi, ripeto, mette su carta e ha nella propria scrittura quello che è, quindi la sua personalità, i suoi punti di forza e anche i suoi punti di debolezza, quindi sarà bello scoprire, no, quello che diciamo è nascosto dietro un atleta, no, lo stato d'animo che magari prova prima di una performance, prima di affrontare un ostacolo, prima di esibirsi, no? E tutte queste emozioni poi noi le ritroviamo anche nella scrittura.
0: Il festival non guarda soltanto i grandi nomi dello sport, ma ci saranno laboratori, laboratori di corsivo per adulti, attività prescrittura, origami, e manualità per bambini e ragazzi. Sempre tornando a questi nostri tempi in cui i più piccoli incontrano prestissimo uno schermo, quanto sarà complesso rieducare la mano?
1: È abbastanza complesso, ma soprattutto noi insistiamo molto perché si parta dalla scuola. È fondamentale che la scuola ripristini l'insegnamento della scrittura. Cioè, qualcosa già è stato fatto anche attraverso il nostro intervento presso il Ministero dell'Istruzione, quindi anche le nuove linee guida del Ministro Valditara, qualcosa di nuovo è inserito, e ancora molto poco, e quindi la strada sarà molto lunga. E noi stiamo cercando di lavorare proprio su questo, ripeto, attraverso il festival, siamo anche promotori presso l'UNESCO perché la scrittura latina corsiva diventi patrimonio immateriale dell'umanità. Siamo i promotori di una legge che è in approvazione al Senato per istituire la settimana italiana della scrittura a mano. Insomma, stiamo facendo di tutto perché questo patrimonio non vada disperso.
0: Faccio una domanda conclusiva, una delle domande, forse ne farò ancora un'altra. Una persona che viene a manoscrivere, ascolta gli incontri, magari partecipa anche a qualche laboratorio e la sera tornerà a casa, evidentemente, che cosa vorrebbe che facesse? Riprendere un quaderno, scrivere una lettera, tenere un diario? Qual è il piccolo gesto con cui possiamo ricominciare dopo avervi seguito?
1: Proprio quello che diceva lei, ricominciare a scrivere, ripristinare, che ne so, il vecchio diario come una volta, o comunque capire quanto è importante scrivere. Solo il fatto di prendere appunti, se noi prendiamo appunti su una tastiera, non ce li ricordiamo come prenderli manualmente. Se li prendiamo manualmente, la nostra memoria si attiva, molto di più e quindi gli appunti ce li ricordiamo anche meglio. Quindi il messaggio che noi vorremmo lasciare, no, che le persone devono portare a casa è proprio capire quanto è importante scrivere ovviamente a mano e soprattutto quanto è importante non disperdere questo gesto che, ripeto, ci rappresenta in tutto e per tutto. Cioè non esiste una scrittura uguale all'altra, è un po' come un'impronta digitale, ogni scrittura rappresenta lo scrivente.
0: Dal 20 settembre tra la Biblioteca Sala Borsa, la Biblioteca dell'Archiginnasio, il Teatro Storico di Villa Aldrovandi e Mazzacorati, quale tra i tanti appuntamenti che proporrete le è più caro e con il quale vuole concludere questa nostra chiacchierata?
1: Guardi, io ne ho due particolarmente cari e molto diversi. Il primo è quello che introdurrà il sabato, che è della paralimpica, campionessa paralimpica Giusy Versace, che oggi è anche senatrice, perché racconterà che di fronte alle difficoltà si può reagire e si può reagire come ha reagito lei, quindi diventando una campionessa olimpica e poi facendo tutto quello che fa anche attraverso una sua associazione e il piacere di trovare nella sua scrittura tutte queste caratteristiche. Il secondo incontro, che però abbiamo fortemente voluto, ma c'entra poco con la scrittura in questo caso, è quello della nazionale afghana femminile di calcio in esilio, dove ci sarà la testimonianza di due atlete, tra cui la capitana di questa nazionale che è stata proprio in quest'ultimo mese riconosciuta dalla FIFA per raccontare la loro storia, di quanto questa passione le abbia fatta fuggire dal loro paese per poter continuare a portare avanti questa grande passione loro che è il calcio.
0: Io ringrazio Guglielmo Incerti Caselli, voglio ricordare direttore artistico del Festival Manoscrivere, lasciamo un sito internet.
1: www.manuscrivere.it. Lì si troverà tutto il programma e tutti i laboratori. Se mi permette, vorrei ricordare che l'ingresso agli incontri è ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre per i laboratori bisogna prenotare perché sono a numero chiuso, ma il tutto gratuitamente.
0: La ringrazio, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Interrogare il caso, visionarietà e concretezza della conoscenza è il titolo di Arte Scienza 2026, il festival organizzato dal CRM, Centro Ricerche Musicali, in programma dal 14 settembre al 7 novembre. Un festival diffuso che parte da Roma per giungere a Rieti, Latina, Sassari, Piacenza e L'Aquila, mettendo insieme musica contemporanea, tecnologia, performance, installazioni audiovisive e interattive. Al centro di questa edizione c'è una parola affascinante, anche un po' destabilizzante: indeterminatezza. Che cosa succede quando l'artista rinuncia a controllare completamente ciò che accadrà? Quando introduce in una composizione possibilità differenti, oppure permette alla tecnologia, all'interprete, allo spazio e persino al pubblico di modificarne il risultato? Arte e Scienza prova a rispondere partendo anche dall'eredità di Franco Evangelisti, figura centrale della scuola romana. Ma il percorso arriva fino alle tecnologie contemporanee, alle opere adattive e interattive, nelle quali il suono, la materia e la presenza umana reagiscono gli uni agli altri. Ad aprire il festival allo spazio Supernova di Santa Maria in Trastevere a Roma è Misurare l'infinito, installazione site-specific della compositrice Silvia Lanzalone e dall'artista Donatella Pinocci, nella quale immagini, musica, elementi plastici e tecnologie sensibili al movimento costruiscono un ambiente che cambia continuamente. Di caso, di libertà, tecnologia e dei nuovi territori della creazione parliamo con Michelangelo Lupone, compositore e direttore artistico di Arte Scienza. Ben trovato.
1: Grazie anche a voi.
0: Partiamo proprio dal titolo, maestro, interrogare il caso. Il caso sembrerebbe qualcosa che semplicemente accade, sul quale non abbiamo potere, ma invece interrogarlo attraverso l'arte e la musica, come si fa?
1: Si fa proponendo prima di tutto una scelta con se stessi, oltre che con il linguaggio che si sta utilizzando per esprimersi, musicale ma artistico anche in genere, che accetti l'indeterminazione, cioè la possibilità di non avere delle risposte puntuali e predicibili, ma qualcosa che, per ragioni anche di altri eventi circostanti, conducono a una leggera o una grande anche trasformazione rispetto a ciò che si poteva supporre o presagire. In realtà questi elementi di indeterminatezza sono sempre stati presenti nell'arte, perché quando c'è un'attività di natura creativa, la visionarietà dell'artista si accompagna costantemente a degli aspetti di concretezza, di conoscenza, che in qualche modo rappresentano poi il manufatto finale, dove si condensano, si integrano sia aspetti tecnici, quindi razionali, organizzabili puntualmente, sia piccole devianze o anche grandi devianze che rappresentano quella svisatura in più che, anche quando siamo di fronte ad un rapporto con le tecnologie, l'elemento del caso entra in gioco nella possibilità che noi chiediamo alle tecnologie di poterci portare verso risposte inaudite, non conosciute. È il caso tipico dell'intelligenza artificiale che viene oggi consultata, direi in modo così diffuso, e che ci permette di confrontarci con un panorama di conoscenze per noi molte volte inesplorato, e che però determinano, attraverso poi una scelta ovviamente cosciente, determinano la strada che viene intrapresa sia nel nostro lavoro che nel momento creativo proprio dell'opera.
0: È una dimensione, maestro, paradossale, al fine, se andiamo a guardare con attenzione, noi creiamo qualcosa di imprevedibile, ma attraverso regole estremamente precise.
1: Esattamente, perché ciò che è alla base, e questo vale sempre nell'arte, esistono delle regole che sono o intuitivamente o esplicitamente espresse dall'artista e che rispondono a dei criteri di coerenza stilistica, per cui noi riconosciamo effettivamente poi il singolo artista, musicista, artista visivo, poeta, perché ci si presenta con uno stile che in qualche modo mantiene nel tempo e nelle diverse realizzazioni, mantiene un'identità, una sorta di appunto coerenza interna.
0: Questa edizione è dedicata particolarmente a Franco Evangelisti nel centenario
1: Sì.
0: della nascita. E, che cosa rimane oggi della sua lezione, del suo intuito, della sua creatività e perché può parlare ancora alla musica del nostro tempo, le intuizioni che Evangelisti ha avuto?
1: Il suo rapporto con il silenzio, il suo rapporto con il caso, l'indeterminazione, al punto tale che la sua partitura aleatorio è diventato un po' un emblema anche per musicisti epigoni e che, o che comunque hanno toccato, hanno conosciuto la sua opera. Fornisce ancora tutto ciò stimoli creativi. Lui accettava il caso, ma lo regolava, lo accettava entro una griglia ben stabilita, quella griglia di cui parlavamo prima, quelle regole stilistiche, e poi lasciava ovviamente attraverso delle indicazioni puntuali agli interpreti. Lasciava la libertà di intervenire, di accettare la casualità di un evento sonoro. Quindi la figura di Franco Evangelisti, che è stato all'interno del panorama dei musicisti romani tra gli anni 60 e la fine degli anni 70, è stato un elemento guida non solamente per gli aspetti teorici che gli venivano riconosciuti anche da filosofi come Theodor Adorno, ma soprattutto per questa dimensione di libertà che da una parte è democratica, si mostra democraticamente condivisa, no, con i propri interpreti, dall'altra però fornisce un'etica attraverso quelle regole, quella gestione che mantiene l'equilibrio agli elementi appunto casuali, indeterminati.
0: C'è una dimensione ulteriore che vorrei sviscerare e anticipare con lei. Arte, scienza, musica nascono tutte in modi differenti dal desiderio di comprendere qualcosa che ancora non conosciamo, no? E
1: Esatto.
0: quando arriviamo davanti a ciò che non possiamo spiegare o misurare completamente, si può aprirsi, secondo lei, anche uno spazio per il mistero?
1: È assolutamente fondamentale lasciare davanti a sé l'incognita, lo sconosciuto, ed appellarsi poi a degli aspetti intuitivi per poterne accogliere, accettare. E questo nei fenomeni naturali è presente e da artisti le posso dire che musicisti contemporanei che ogni giorno adesso sto incontrando lasciano dentro di sé lo spazio per accogliere proprio il mistero, per sentire la suggestione di eventi non riconoscibili, non conoscibili fino in fondo, ma dall'altro anche per accettare quella spiritualità che non svela mai tutta se stessa, la nostra comprensione. E credo che sia veramente necessario, fondamentale. C'è chi lo traduce anche in fede, ecco, questo posso aggiungere.
0: Lei ha attraversato 40 anni di trasformazioni tecnologiche, arrivando a inventare anche nuovi strumenti, nuovi modi di abitare proprio il suono. C'è stato un momento in cui la tecnologia ha smesso di essere per lei semplicemente uno strumento nelle sue mani ed è diventata qualcosa magari anche capace di suggerire una direzione artistica che lei stesso magari non aveva previsto?
1: Sì, le rispondo proprio con fermezza a questo. E quando ho avuto a circa metà degli anni 80 e poi i primi anni 90 la possibilità di vedere concretamente realizzate delle ipotesi progettuali che avevo studiato, analizzato precedentemente, dalla fine degli anni 70, diciamo, in poi, a quel punto, diciamo, tutto ciò che io potevo prevedere rappresentava soltanto forse il 50% di quello che invece mi veniva adesso dato finalmente in gestione, e quindi si è aperto un orizzonte di conoscenze enorme. L'altro punto determinante è stato l'intervento, diciamo, di modelli di intelligenza che progressivamente sono comparsi sempre più maturi all'interno dell'utilizzo tecnologico. L'intelligenza ha utilizzato modelli sempre più sofisticati, sempre più in grado di saper interpretare, memorizzare, catalogare ciò che gli ponevamo, diciamo, che sottoponevamo a lei, e questo oggi ci dà una ricchezza enorme, veramente nella possibilità non solamente di poterla utilizzare secondo degli scopi previsti, ma anche per conoscere combinazioni, contesti completamente nuovi, quindi completamente sconosciuti. Ovviamente, c'è un pericolo all'orizzonte e finalmente se ne stanno rendendo conto proprio in questi ultimi mesi le grandi società che stanno sviluppando. Quel pericolo è che c'è un'assenza di regole che potrebbe deragliare.
0: Allora, noi ricordiamo che fino al 7 novembre, dal 14 settembre, tra Roma, Rieti, Latina Sassari, Piacenza e L'Aquila torna Arte e Scienza, il festival organizzato dal CRM, Centro Ricerche Musicali. Il titolo di questa edizione è Interrogare il caso, visionarietà e concretezza della conoscenza. Io ringrazio molto il ricercatore, direttore, compositore, ricercatore e
1: Sì,
0: direttore
1: certo.
0: artistico di Arte e Scienza, Michelangelo Lupone, per averci accompagnato. Ovviamente un'infarinatura di questo festival. Lasciamo un sito di riferimento, maestro.
1: Sì, quello di Arte Scienza Centro Ricerche Musicali. Si può trovare Arte Scienza Programma o Centro Ricerche Musicali Arte Scienza.
0: Grazie, grazie ancora, buon lavoro e a
1: Grazie
0: presto.
1: a voi, buon lavoro.

Siamo partiti oggi da una mano che scrive. Un gesto semplice, controllato e insieme personalissimo. Poi siamo arrivati alla musica, alla tecnologia, a opere che cambiano mentre le attraversiamo e a compositori che scelgono consapevolmente di lasciare uno spazio a ciò che non possono prevedere. Ci vengono in mente le parole di Italo Calvino: prendi la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Dalle voci dell'arte è tutto, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Guerra senza sosta in Ucraina, prese di mira dai bombardamenti di Mosca, Odessa e Kiev. Domani la chiusura del voto in Russia. Nuovi raid in Arabia Saudita, gli Houthi dicono non siamo in guerra con l'Italia. Accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti e Groenlandia. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace, così stamane Papa Leone accogliendo Special Olympics. Nel mondo dello sport saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì funerali della bandiera interista e della nazionale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la guerra in Ucraina. Ancora bombardamenti russi, colpiti Odessa e Kiev. Vito De Torre.
2: 11 morti nelle ultime 24 ore, un bilancio destinato a salire dopo gli attacchi russi contro l'Ucraina. I feriti sono più di 60, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio più pesante nell'oblast di Kharkiv, dove un attacco con droni contro un'abitazione a Balaklia ha ucciso 4 persone. Zelensky si è intanto complimentato con gli ingegneri dei servizi segreti militari che avrebbero messo a punto un nuovo drone intercettore contro gli Shahed. In Russia proseguono le operazioni elettorali per il rinnovo della Duma. Gli oppositori all'estero invitano a manifestare il dissenso. Kasparov propone di annullare la scheda o non recarsi alle urne. La moglie di Navalny ha invece chiesto di votare per qualunque partito tranne Russia Unita, il partito di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Andiamo in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo, nuovi attacchi a Riyadh. Massimiliano Cochi.
3: Dopo l'attacco di ieri dei ribelli Houthi contro la base Tahif, sede della Task Force Air Arabia, dove opera anche il contingente italiano, e la distruzione di un nostro aereo, i ribelli yemeniti hanno dichiarato di non voler coinvolgere il nostro paese, ma criticano la presenza militare italiana in Arabia Saudita. Il conflitto intanto si allarga dopo gli allarmi aerei suonati nella notte sulla capitale saudita. Questa mattina è stato colpito un deposito petrolifero vicino all'aeroporto King Khalid di Riyadh, provocando un vasto incendio e pesanti disagi al traffico aereo, con voli cancellati in ritardo. Sullo sfondo resta il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, con la diplomazia che da mesi non riesce a fare passi avanti verso un accordo di pace. Cresce il rischio di una nuova spirale di attacchi e ritorsioni nell'area del Golfo, che rischia così di diventare un unico enorme e pericolosissimo fronte di guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per il controllo permanente della sicurezza. Marco Burini.
4: Trump canta vittoria per un accordo sulla Groenlandia confermato dalla premier danese Frederiksen e quello groenlandese Nielsen. La firma non c'è, potrebbe arrivare nei prossimi giorni a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ma il boss della Casa Bianca ha già venduto l'intesa come un grande affare. Dice che d'ora in poi nessun nemico, leggi Cina e Russia, potrà metterci piede, e loro, gli Stati Uniti, la sfrutteranno come si deve. Territorio semi-autonomo, parte del Regno di Danimarca, la Groenlandia è l'isola più grande della Terra e la meno abitata. Straordinaria riserva di ghiaccio che va sciogliendosi e biodiversità, ma è anche un avamposto strategico sulla rotta artica, con un sottosuolo pieno di metalli rari. Trump fin dal primo mandato si è fissato, minacciava di invaderla se non gliela vendevano. Ha spaccato la NATO, la Danimarca ne fa parte come gli Stati Uniti. L'accordo favorirà sicurezza e stabilità, dicono dall'Alleanza Atlantica, ma le incognite restano tante. Marco Burini, linea allo studio.
1: Veniamo all'Italia. Nel 2025 le famiglie si sono indebitate per quasi 178 miliardi di euro, in media oltre 6.500 euro a nucleo. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che non considerano i mutui casa. Allarme anche per le imprese. Chiara Placenti.
5: Le famiglie al netto dei mutui casa si indebitano per due motivi: il bisogno di liquidità immediata per spese impreviste o arrivare a fine mese, oppure l'acquisto di beni durevoli come automobili e elettrodomestici. L'aspetto più preoccupante è che i dati della CGA si riferiscono al 2025, quando ancora non dovevamo affrontare le implicazioni della guerra nel Golfo, con prezzi energetici alle stelle e pesanti ricadute su cittadini e aziende, come denunciato anche oggi da Confcommercio, che per evitare che gli aumenti si scarichino interamente sulle bollette chiede interventi strutturali come incentivi fiscali per l'efficienza energetica e un ulteriore intervento sugli oneri di sistema. Per ora l'unica certezza è che l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto di stipendi e pensioni, praticamente fermi. La Banca Centrale Europea è intervenuta aumentando i tassi di interesse di un quarto di punto, che nell'immediato però si traduce in mutui e prestiti ancora più cari per famiglie e imprese. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Una buona notizia, sono state trovate le due sorelline Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, a San Cataldo, delle quali il padre aveva denunciato ieri la scomparsa. Secondo le prime informazioni, le bambine stanno bene. 7 giorni di prognosi per la docente accoltellata ieri a Roma da un suo studente. Gli investigatori intanto hanno sequestrato lo smartphone al giovane che ha compiuto il macabro gesto in diretta social. Come un minore schivo e riservato di buona famiglia si è arrivato a pianificare un simile atto. Lucia Ascione lo ha chiesto ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Università di Milano.
6: In questa vicenda in realtà la cosa che è accaduta è che c'è un ragazzo che si sente onnipotente, che attacca nella sua fantasia una professoressa fino all'idea di ucciderla, e quando questo genere di pensieri lo porti nel mondo reale, il mondo reale immediatamente ridimensiona tutto, dai giusti confini e ti fornisce i giusti limiti. Se tu invece porti tutto questo all'interno di un mondo virtuale, dove non esistono limiti, non esistono adulti con supervisione educativa ed eventualmente esiste una community di altri coetanei che sono tanto sregolati quanto impreparati e poco allenati alla vita come te, ecco che un pensiero delirante, onnipotente, può diventare un pensiero da mettere in gioco anche nel mondo reale.
1: Voltiamo pagina, agli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace. Così stamane Papa Leone accogliendo la grande famiglia di Special Olympics. Cristiana Caricato.
7: Atleti speciali sportivi che gareggiano per mostrare al mondo che solo la condivisione porta alla pace. In Vaticano arrivano 150 tra uomini e donne provenienti da 190 paesi, in rappresentanza di milioni di persone che usano lo sport come strumento di inclusione sociale, dignità e superamento delle barriere. Nella Sala Clementina, Leone li incontra, fanno parte della Special Olympics, organizzazione internazionale che promuove lo sport per chi ha disabilità intellettive. E il Papa, che gioca a tennis e fa regolarmente attività fisica, si confessa.
8: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici. Inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale.
7: Lo sport come linguaggio universale che testimonia nell'attività agonistica valori come lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio. Una bellezza che proprio gli atleti speciali, dice il Papa, testimoniano e di cui il mondo ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri Papa Leone, aprendo l'Assemblea Diocesana della Diocesi di Roma, ha annunciato l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas Romana. Rita Salerno.
9: Scomparso il 12 ottobre 1997, il prete degli ultimi, come era conosciuto da tutti, fu promotore nel 1974 dell'appuntamento diocesano sulla responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma, il famoso convegno sui mali di Roma. Povertà, emarginazione, problemi sociali della capitale erano il suo pane quotidiano. Non c'è carità senza giustizia, l'epitaffio sulla tomba che custodisce le spoglie traslate dal cimitero del Verano il 1 ottobre 2025. Un'idea di carità del tutto originale, perché non basata sull'elemosina o sull'assistenzialismo, ma improntata al fare rete per garantire primariamente giustizia sociale. Centri di ascolto, case alloggio e l'emporio della solidarietà sono tutte iniziative che portano la sua firma. Un impegno il suo che non conosceva soste, per il quale non si perdeva mai d'animo. Da Roma, Rita Salerno.
1: Ed ora a Napoli, in festa, si è sciolto oggi il sangue di San Gennaro. Paolo Fucili.
10: Il sangue è sciolto.
11: La commozione si trasforma in applauso. Il sangue liquefatto di San Gennaro oscilla su e giù dentro l'ampolla che lo custodisce. È l'atteso prodigio avvenuto ancora oggi, 19 settembre, festa del santo patrono di Napoli, occasione per l'arcivescovo cardinal Domenico Battaglia di chiedere una strana grazia, dice lui stesso, a San Gennaro.
12: Quando torneremo qui il prossimo anno, fa che l'unico sangue di cui dovremmo parlare sia il tuo.
11: Il riferimento è all'Ucraina, la Palestina e tante altre terre ferite, ma anche la camorra, scandisce il cardinale, è una guerra. E siccome nella camorra non c'è niente di religioso...
12: Puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce.
11: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti nei Paesi Bassi all'Aia per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo messe in campo dall'Unione Europea. Ci sono stati anche momenti di tensione con gli agenti che erano schierati in strada in assetto antisommossa. La Casa Bianca ha iniziato a attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A un giornalista e a un fotografo di MS Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato, aveva annunciato Trump, anche alla CNN e a Politico. L'editore del New York Times intanto scrive: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ed ora il mondo dello sport che saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì pomeriggio a Milano, i funerali della bandiera interista e della nazionale Federico Plotti.
13: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
1: A partire naturalmente dall'incontro in corso all'Olimpico in vetta alla classifica tra la Roma e appunto la sua Inter. Nella MotoGP Martin ha vinto la sprint di Spielberg davanti a Marc Marquez. Vi ricordo che questa edizione del GR è disponibile per essere riascoltata sulla app Play 2000 che potete naturalmente prendere sugli store in modo gratuito. Daniele Izzi ha curato la parte tecnica, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8:11, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
1: E bentrovate, bentrovati ascoltatrici e ascoltatori di Love Supreme per questa che è l'ultima puntata di un ciclo che è andato in onda come tutte le estati di sabato. Danilo Blaiotta ai microfoni qui sulle frequenze della Radio Vaticana. Potete recuperare tutte le puntate che vi siete persi o perse sul sito vaticannews.va/it nella sezione proprio Love Supreme dedicata a questo programma. C'è un menu a tendina che troverete, ci sono le puntate del 2024 che avevano come tema jazz e spiritualità, le puntate del 2025 invece jazz e segregazione razziale, e invece in questo 2026 abbiamo aperto una finestra sul jazz moderno partendo dal bebop per arrivare oggi, diciamo, al jazz modale. Nelle ultime due puntate abbiamo parlato di hard bop, quindi del fenomeno del bebop che viene negli anni 50 poi esasperato, quasi suonato in modo aggressivo. Adesso invece arriviamo alla fine degli anni 50 con delle scoperte che si succedono praticamente in parallelo. Da una parte c'era il movimento del free jazz, dall'altra il movimento del jazz modale, che poi in qualche modo si fondono in un unico comune denominatore, per esempio con la musica del quartetto di John Coltrane. E in questo caso facciamo una riflessione un po' più ampia per capire che cos'è il jazz modale e andiamo a ricordarci di che cosa fu la musica modale fino all'avvento della tonalità. La tonalità, che è una caratteristica che praticamente iniziò alla fine del 1600, primi anni del 700, soprattutto con la musica di Johann Sebastian Bach, e che prevedeva tutta una serie di regole che appunto sono arrivate fino ai primi anni del 900, anzi fino alla fine dell'800, quindi non durò molto, ma tutti noi siamo stati influenzati da questa storia della tonalità, fino anche, diciamo, la musica popular music in giro per il mondo, ovvero la musica pop, la musica rock, eccetera. La modalità invece è una questione che è molto più antica e addirittura i natali nell'antica Grecia, no? Ci sono le scale dell'antica Grecia che sono scale modali, le scale inventate in quel periodo, quindi parliamo di più di 2000 anni fa, e sono delle scale chiamate appunto scale modali che non prevedono per esempio l'utilizzo della sensibile, cioè del settimo grado alterato, ma è sempre formata da sette note la scala modale. Queste scale dell'antica Grecia si sono poi riscoperte dopo il canto gregoriano, quindi c'è questa data, il 1061, in cui Guido d'Arezzo avrebbe, diciamo, inventato la scrittura della musica europea, e poi arrivò la polifonia in Europa. Scritta, c'era anche già da prima, ma non era scritta, impressa su una partitura. Ecco, si utilizzava il sistema modale con antiche scale modali, e potete ritrovarlo in tutta la musica antica. Quello che il jazz ha fatto nel Novecento è riprendere dei codici del sistema modale, sia fino al 1700 sia delle scale greche antiche, e utilizzarle per portare una novità in un sistema che era quello appunto del jazz, che andava scoprendo nuove avventure musicali. Questo fece un album importantissimo della fine degli anni 50, che è Kind of Blue, che guardate un po' è anche uno degli esempi più importanti discograficamente di tutta la storia del jazz. Badate bene, le scale modali moderne, cioè quelle utilizzate e conosciute da tutti i musicisti jazz che le studiano alacremente, non sono le antiche scale modali, ma si sono via via trasformate, ma mantenendo il nome. Scala misolidia di oggi non è la misolidia antica, per esempio. E vi faccio ascoltare un frammento di un album appunto fondamentale, che fu Kind of Blue del 1958 di Miles Davis. Guardate un po', in tutte queste puntate che abbiamo fatto c'è sempre la figura di Miles, che a un certo punto scopre un nuovo genere musicale o si trova all'interno di una scoperta di un nuovo genere all'interno chiaramente del jazz. E da Kind of Blue vi faccio ascoltare probabilmente il brano più celebre, che è So What, e poi parliamo di che cosa è So What dal punto di vista architettonico, musicale.

Questo era un breve frammento di So What, un pezzo del Miles Davis Sextet, che era Miles Davis Quintet. Ci eravamo lasciati nella puntata precedente con il Miles Davis Quintet, che aggiunge un elemento, e qua parliamo veramente di uno dei dischi più venduti della storia del jazz. Siete sempre a Love Supreme con Danilo Bleiotta ai microfoni. A proposito di Love Supreme, c'è un album che ormai penso conosciate dopo tutte queste puntate che abbiamo fatto insieme, che è Love Supreme, appunto, di John Coltrane. E John Coltrane fa parte di questa formazione. Il jazz modale che cos'è? Allora, nel jazz tradizionale, cioè nel particolare nel bop degli anni 40 di cui abbiamo parlato, c'è l'improvvisatore che si muove all'interno di una successione di accordi, no? Gli accordi vengono dal sistema comunque tonale e cambiano rapidamente, il solista poi deve seguirli, costruisce linee melodiche in relazione a quelle armoniche, chiaramente. Quindi pensiamo a un brano jazz come un percorso, cioè ci sono gli accordi che sono le tappe e il musicista deve essere capace in qualche modo di attraversare queste tappe con sicurezza, cioè di passare da un accordo all'altro. Poi, appunto, quest'altra strada del jazz modale aprì al concetto di modo, cioè che viene appunto, come vi ho detto prima, dalla teoria musicale antica, e che indica in maniera un po' semplificata una organizzazione delle note all'interno di una scala. Cioè nel jazz modale il musicista può avere a disposizione un insieme di note relativamente stabile, quindi può concentrarsi maggiormente su melodia, sul ritmo, sul timbro del proprio strumento e sulla costruzione dell'improvvisazione stessa. Non significa questo che il jazz modale, che nel jazz modale gli accordi scompaiano, chiaramente, anzi, però non sono più loro a determinare proprio gli istanti dell'improvvisazione quanto proprio le scale. E quindi ci si può soffermare su una nota o ripetere una figura o sviluppare lentamente un'idea, poi creare tensione senza che tu sia costretto, per esempio, a inseguire una successione rapida di accordi. E questo è So What che abbiamo appena ascoltato, è formato fondamentalmente da due accordi, uno sul re dorico e uno sul mi bemolle dorico, cioè la scala dorica di re che si sposta alla scala dorica di mi bemolle, che poi non è che sia così distante dalle scale tonali. Il modo dorico, per esempio, è una scala minore di fatto, però il sesto grado è maggiore, cioè è il sesto grado di una scala maggiore e non di una scala minore. Quindi quello che colpisce chiaramente è una sensazione di spazio. Il brano non corre da un accordo all'altro, puoi rimanere quasi fermo creando un grande ambiente sonoro, i musicisti si muovono liberamente, e questo è uno degli aspetti più importanti del jazz modale, cioè l'armonia diventa una sorta di spazio nel quale improvvisare, non soltanto una successione, come dicevo prima, di passaggi o di accordi da seguire. In So What questa idea è ben precisa. C'è il tema iniziale che abbiamo ascoltato, che è praticamente cantato dal contrabbasso di Paul Chambers, che poi è accompagnato dagli interventi degli altri strumenti. Poi c'è Miles che entra col suono particolarmente limpido, controllato, c'è un'improvvisazione che non è basata più sulla quantità di note ma sulla qualità, lascia spazio al silenzio, una nota può essere anche lasciata risuonare, per esempio, e poi seguita da una pausa, oppure quella pausa stessa diventa parte della musica, potremmo anche dire così. E poi arriva anche il sax tenore di John Coltrane, che affronta l'improvvisazione in maniera però molto diversa, cioè crea grande intensità e sviluppa molto fortemente le sue idee. Il pianoforte è quello di Bill Evans, che contribuisce tantissimo all'approccio armonico di questa atmosfera sospesa dell'album, assolutamente. A tal proposito c'è un altro brano che vi voglio far ascoltare, che fa parte, diciamo, di questa epopea del jazz modale di cui stiamo parlando in questa puntata, ma il band leader di questa formazione è Coltrane, che utilizza praticamente gli stessi accordi, anzi le stesse scale modali di So What e anche la stessa struttura, ma chiaramente qua è molto molto dinamico, molto veloce, si chiama Impressions, lascia spazio a un'improvvisazione molto più densa ma sempre basata su queste due scale modali. Adesso sentirete la vicinanza, la somiglianza con So What, ma con un brano completamente diverso e che è più ascrivibile, diciamo, a certe situazioni energiche che riguardano l'hard bop che abbiamo ascoltato la puntata precedente. Impressions con il John Coltrane Quartet.

In sottofondo stiamo ancora ascoltando l'incredibile solo di McCoy Tyner al pianoforte, con Elvin Jones alla batteria, Jimmy Garrison al contrabbasso e il grande John Coltrane al sassofono tenore. Sempre qui a Ancora per poco, ma ci siete, a Love Supreme di Danilo Blaiotta ai microfoni qui sulle frequenze della Radio Vaticana. Questa è la decima puntata di un ciclo che abbiamo sviluppato in questo 2026, a partire dal bebop, quindi dal jazz degli anni 40 nella New York straordinaria degli anni di Charlie Parker, di Sig Gillespie e dello stesso Miles Davis, di cui abbiamo parlato in più puntate, devo dire, e siamo arrivati fino al jazz modale, quindi poco più di un decennio dopo, un quindicennio al massimo, ed è cambiata la storia del jazz. Tante volte abbiamo parlato di bebop, poi di cool jazz, poi di hard bop, e infine siamo arrivati al jazz modale. E praticamente in tutte queste declinazioni del jazz c'è sempre Miles Davis, e quindi insomma non si può non chiudere con ancora la tromba di Miles, però da un disco, diciamo, che viene da molti molti anni successivi, che è Tu. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia qui dalle frequenze di Radio Vaticana anche quest'anno. Vi do appuntamento al prossimo ciclo, perché queste 10 puntate se ne sono andate, ma vi ricordo che sul sito www.vaticannews.va/it ci sono tutte le puntate in podcast, e insomma potete farvi un'idea di questi 3 anni, di queste 3 estati insieme. Ringrazio la direzione per avermi dato l'opportunità anche quest'anno di sviluppare questo ciclo, e tutta la squadra di Radio Vaticana, di Vatican News, i tecnici. Grazie a tutte e tutti, e ci sentiamo prossimamente. A presto, da Danilo Blaiotta, buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.

0: stata una bella esperienza, una bella emozione.
1: Quante emozioni, al di qua del telo, che ha coperto il giudizio universale di Michelangelo. Visione sconvolgente e mozzafiato. Il restauratore capo Paolo Violini le condivide con me.
0: Beh, devo dire che un po' ci è dispiaciuto vedere che il ponteggio veniva smontato, perché non saremmo più saliti a tu per tu con quelle figure.
1: Verrebbe voglia di fermare il tempo quando si è lassù, ma quel capolavoro è fatto per la condivisione.
0: Lo scultore che dipinge, che si inventa un modo di dipingere, lui non aveva mai dipinto un affresco prima.
1: Ancora una volta, anche con questo intervento conservativo, Michelangelo ha svelato qualcosa di sé, si è confidato con chi si è preso cura del suo capolavoro. Sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: I miei contatti col divino Michelangelo sono sempre più stretti e proficui. Vado esaminando e ammirando per ogni verso l'opera sublime, che mi appare sempre più prodigiosa. Il Giudizio Universale è una gigantesca opera, capolavoro massimo di un genio inimitabile, capolavoro che rappresenta concetti trasumanati, eterni, in forma e modo che nulla hanno di contingente e di caduco. Siamo nel regno sovrumano del mito, del mistero, dell'inconoscibile, rappresentato per l'eternità. Dio mi assista in questa fatica, che dovrà dare pregevoli risultati ai fini della miglior conoscenza del capolavoro.
1: Le parole di Biagio Biagetti, fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani, mi tornano in mente quando, a malincuore per l'ultima volta, sono sul ponteggio che ha celato nelle ultime settimane il portentoso affresco del Giudizio Universale. Essere stato in questi giorni anche io a tu per tu con Michelangelo insieme ai restauratori dei Musei Vaticani mi ha reso ancora più vicino Biagetti, che negli anni 30 effettuò un restauro di consolidamento degli intonaci. Sfoglio il registro del cantiere su cui i tanti ospiti hanno lasciato pensieri e ricordi al termine di una visita che mai potrà cadere nell'oblio. Forse sono indiscreto, ma non resisto e ne leggo qualcuno.
2: Strepitoso, il regalo più bello, da brivido.
3: Impressionista, espressionista, è tutto, genio e modernità.
4: Vivere un sogno ad occhi aperti, rimanere senza parole, si può.
2: Sono sopraffatta dall'emozione.
5: Un'emozione indelebile, stravolgente.
3: Dipinge insieme alla mano di Dio.
2: Un giorno fantastico, il giorno più speciale della mia vita, qualcosa di indescrivibile.
6: Dovremmo augurarci più sbiancamenti.
1: Dovremmo augurarci più sbiancamenti. Questo commento mi fa sorridere, ma esprime bene cosa si prova quando si dà l'addio ad una visione tanto potente. Quel desiderio di fermare il tempo che invece fugge sempre di mano. Di catturare un attimo, un'esperienza felice, mozzafiato. Il problema dello sbiancamento del colore degli affreschi di Michelangelo, da cui è scaturita la manutenzione, ha rappresentato un'occasione preziosa, più unica che rara, per vedere tanto splendore a distanza ravvicinata. Ora però quello sbiancamento, simile a nebbia leggera, non c'è più. I restauratori, guidati da Paolo Violini, lo hanno rimosso sotto i miei occhi. È strano, ma stamattina quando sono arrivato ai Musei Vaticani, la cupola di San Pietro era avvolta da una fitta nebbia. Ora svetta nel cielo, in tutto il suo splendore. I raggi del sole l'hanno dissipata. L'associazione di idee è venuta spontanea. La nebbia era impercettibile quando mi recavo in Sistina prima della manutenzione straordinaria. Ora invece, se la raffronto con la parete appena ripulita, mi appare palese, evidente. Ebbene, quella nebbia è dissolta, sparita. La tavolozza di Michelangelo ha recuperato l'incredibile cromia svelata dal restauro condotto oltre 30 anni fa da Gianluigi Colalucci. In queste settimane ho ripensato a un collega di quasi 100 anni fa, il giornalista e critico d'arte Ugo Oietti, che nel 1937 fu invitato da Biagetti a salire sulla rudimentale impalcatura predisposta per l'intervento dell'epoca. Riportò le impressioni di quel memorabile sopralluogo in un appassionato articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 10 gennaio del 1937.
7: Biagio Biagetti, che ha ideato questi difficili lavori e li dirige, aitante e calmo com'è, battendo lievemente con le nocche sull'affresco, mi fa sentire dove l'intonaco è separato dall'arricciato. La riconoscenza per chi ha voluto questo difficile lavoro e per chi lo compie dovrebbe essere universale e durevole. Qui gli infermieri hanno le stesse siringhe che s'adoperano per la carne viva. Ficcano l'ago cautamente nell'intonaco e immettono acqua di caseina e bianco di calce. Quando la materia iniettata

0: affrettarono a rettificare. Michelangelo non si tocca, si conserva. Questo era un dogma per Biagetti.
1: Più mi accosto a quell'opera e più ne scopro la potenza inaudita, sia artistica che concettuale. Anima proteiforme, dantesca. Michelangelo fa provare brividi di commozione quasi paurosa per l'incommensurabile sapienza e forza. Osservavo ieri l'altro il torace di San Bartolomeo. Capolavoro di scienza anatomica ed mirabile impasto chiaroscuro.
0: Quanti scambi di opinioni tra studiosi, quanti pareri, quante emozioni su questi ponteggi nel corso della storia. Penso ad esempio alle conversazioni tra Biagetti e il medico Francesco Lacava, lo studioso che scoprì il volto di Michelangelo nella pelle di San Bartolomeo. Un brivido mi scosse per la schiena. Era proprio lui, scrisse Lacava nel 1925. Pensando a tutti coloro ai quali è stata data la possibilità, nei primi del Novecento come oggi, di avere un incontro ravvicinato con il grande Michelangelo, ancora una volta tocco con mano come i Musei Vaticani siano sempre stati una casa dalle porte aperte, nati per condividere la bellezza custodita dai papi. Ecco, ora che i colori del giudizio sono tornati a brillare, ora che i pali di acciaio vengono smontati, ora ho un po' di malinconia, ma soprattutto tanta gratitudine per il dono ricevuto. E poi mi dico, non essere egoista, tocca a loro. Mi senti? Al di là del telo, su cui è riprodotta l'intera composizione del Giudizio Universale, ci sono i visitatori che in queste settimane, tra febbraio e marzo, hanno dovuto pazientare, attendere.
2: What are you most excited to see?
3: The Pope.
4: I'm hoping.
3: Definitely. I hope the Pope. Maybe, you never know.
0: Vengono da tutto il mondo in Vaticano per vedere il Papa. E dopo il Papa, Michelangelo, Raffaello, i Musei Vaticani.
5: Did you know that the Last Judgment by Michelangelo is invisible at the moment?
6: Yes, I've read it on the homepage of the Vatican Musei. So, yeah, I'm a bit sad about it, but it's all right.
7: The restoration, we know that, yes.
5: Okay. What do you think about it?
7: Well, disappointing, but, you know, it is what it is.
5: Ragazze, qual è la cosa che volete maggiormente vedere all'interno dei Musei Vaticani e principalmente all'interno della Cappella Sistina?
8: Il Giudizio Universale, eccetera, e poi le stanze vaticane.
9: La creazione di Adamo e il gruppo di Laoconte e la deposizione di Caravaggio.
5: Se vi dicessi che il Giudizio Universale in questo momento è sotto manutenzione speciale...
8: No, non lo sapevamo.
9: L'abbiamo appena scoperto.
8: Esatto.
9: L'abbiamo appena scoperto e quindi non si può proprio... è proprio coperto.
10: Sì, io l'ho letto. Ho letto questa cosa qua.
11: Non lo sapevo. No, non lo sapevo, no.
12: Sì? Era sul sito.
5: Sapete che tipo di lavoro stanno facendo?
12: No, non ho idea.
5: Quindi cosa vi aspettate in realtà di vedere una volta entrate all'interno della Cappella Sistina?
12: Non lo so, tutto quello che c'è, perché comunque all'interno dei musei non c'è solo la Cappella Sistina, noi, il nostro interesse è molto più ampio, ma le manutenzioni sono indispensabili per preservare il patrimonio e sarà occasione di ritornare quando il restauro sarà finito.
13: Sono contento che c'è il restauro, quindi c'è la conservazione.
0: Mentre ero accanto ai restauratori, attraverso la semitrasparenza del telo che copre il ponteggio, ho osservato alcuni visitatori molto incuriositi che si sporgevano per capire cosa accadesse qui dietro.
14: Non sono riuscito a vederla perché era coperta dalle impalcature e non si riusciva a vedere.
15: No, I didn't. I wasn't able to say anything.
16: And I couldn't see. I don't know what was behind it. There was a curtain. So nothing to see exactly. But of course there are a lot of details to see and it's fantastic, yes.
5: Sei riuscito a vedere qualcosa oltre il telo che copre l'affresco?
14: No, no, però il telo riporta quello che è dietro, ma non è reale.
17: Tutto stupendo, tutto da vedere assolutamente. Il Giudizio Universale non si vede e quindi dispiace un po'. Infatti, arrivando là a vedere solamente il telo mi ha un po' deluso.
5: Che cosa siete riusciti a vedere oltre il telo?
17: Gli operai che lavoravano, poveri. C'è solamente il telo che riprende il Giudizio Universale.
18: It's unfortunate, but it happens.
0: I più fortunati tra i turisti sono proprio quelli arrivati in Cappella Sistina nei giorni dello smontaggio dell'impalcatura.

0: Calcolando che alla fine sono stati 30 giorni lavorativi.
1: La rimozione del ponteggio è conclusa. Con Paolo Violini, attraversando le gallerie dei Musei Vaticani, stiamo tornando in Cappella Sistina per vedere l'affresco, finalmente libero.
2: Oh, eh. È cambiato tanto.
3: Mentre veniva smontato il ponteggio, i turisti continuavano ad essere presenti.
0: E lì
3: quindi...
0: è stata, quella secondo me è stata la cosa più divertente per i turisti. Dopo 2 o 3 giorni il ponteggio veniva abbassato giorno per giorno e quindi si vedeva sempre
3: un pezzo
0: di più.
3: Per volta.
0: Un pezzo per volta. Sì.
1: Mentre discorriamo, lo sguardo di Violini sembra illuminarsi.
0: Stavo pensando, ma ti ho fatto vedere la storia dei pennelli a punta d'oro?
3: No. No.
1: Mi mostra alcuni pennelli, a 3, 4, 5 punte. Poi mi invita a venire vicino alla parete. Ci soffermiamo in modo particolare sulla pelle, sugli incarnati delle figure michelangiolesche.
0: Sul corpo umano lui si concentra da scultore com'era. E modella questi incarnati con un intreccio di pennellate. E per fare questo tipo di intreccio di pennellata, che sono tratti paralleli e sovrapposti, incrociati e sovrapposti, abbiamo capito che usava un pennello più lungo.
3: Quindi sarebbe un pennello fatto come questo che mi stai facendo vedere?
0: Che lavorava intrecciando in varie direzioni, tirando fuori poi alla fine il valore plastico assimilabile a quello della scultura, cioè allo stesso effetto che lui otteneva con la gradina della scultura.
1: Gli incarnati sono resi attraverso l'intreccio di pennellate parallele date da pennelli a punta multipla. È una scoperta questa venuta fuori da questa manutenzione straordinaria del Giudizio Universale e Paolo Violini pensa la sta condividendo con me. L'effetto, ti dico subito, che non è percepibile quando visiti la Cappella Sistina, ma se ti avvicini le cose cambiano.
3: Aspetta che arrivo.
0: Ci
3: avviciniamo? Sì.
0: Personaggi più in basso. Perché vedi l'effetto poi alla fine, dalla distanza giusta dell'osservazione.
3: Non si nota, non si.
0: Non si deve notare.
3: È incredibile.
0: Così come nelle sculture basta allontanarsi un po' che tu quel traccio
3: certo,
0: non lo
3: certo.
0: Vedi più. Vedi però che la luce ha una assorbenza diversa
3: chiaro,
0: rispetto
3: ti dà quell'effetto...
0: alla superficie
3: sì,
0: levigata.
3: Sì, sì,
0: no?
3: Sì, sì.
0: Quindi c'hai un effetto diverso della luce che rimbalza sopra, ma non lo vedi. Se invece ti avvicino.
3: E questo è un espediente tecnico che è unico nel suo genere oppure in altri affreschi?
0: È unico nel
3: dello
0: suo
3: scultore
0: genere,
3: proprio.
0: Del pittore, dello scultore che dipinge, che si inventa il modo di dipingere. Lui non aveva mai dipinto un affresco prima. Si trova davanti a una superficie di questa portata qua e si inventa uno strumento che gli consente di gestirla.
1: Violini sul suo telefono ingrandisce i dettagli di alcune fotografie fatte sui ponteggi. L'intreccio delle pennellate parallele appare evidente.
0: Se andiamo ad allargare qua, guarda quando ti dicevo delle pennellate che vanno insieme. Lo vedi il pennello a 3 punte?
3: Sì, sì, sì.
1: In un primo momento ho avuto l'impressione che l'intonaco fosse come scavato da solchi incisi, solchi paralleli, invece no, è l'effetto del pennello a più punte.
0: Come è vibrata la scultura?
1: Un effetto pittorico che ricorda il non finito delle sculture di Michelangelo. Quelle righe, quei graffi incisi, presenti ad esempio nella Pietà Rondanini. Violini mi mostra una foto proprio di questa scultura.
0: Vedi questo? Questo è lo stesso effetto che trovi in pittura ed è fatto proprio con la gradina a più punte che incide. Dall'idea di una vibrazione, di una superficie dove la luce vibra
3: okay.
0: E non è piatta, però molto spesso lui le lascia così le sculture e magari va a rifinire soltanto alcune parti, quelle dove vuole che la luce scivoli
3: certo.
0: Sopra. Lo stesso effetto lui lo riproduce in pittura, ma il concetto è avere delle linee esattamente parallele, cosa che lui ottiene e vedi che tutte le punte si muovono in contemporanea, cosa che sarebbe stata impossibile,
4: chiaro,
0: ottenere,
4: chiaro,
0: con una,
4: certo,
0: linea singola.
4: E in quale figura in particolare?
0: Tutte,
4: penso che da qui
0: tutte. Cioè, questo è un sistema che lui ha messo a punto, non a caso, anche per gestire una superficie di questa grandezza. E una volta che l'hai capito, è l'uovo di Colombo, e ti rendi conto di come ha potuto gestire una superficie di questa dimensione qua, perché con un pennello a punta singola ci avrebbe messo 10.
1: Ancora una volta, anche con quest'ultimo intervento conservativo, Michelangelo ha svelato qualcosa di sé che non si conosceva, della sua tecnica. Si è confidato con chi si è preso cura del suo capolavoro, mostrando un tratto finora inedito della sua tecnica. Per il momento dovrai accontentarti di queste mie parole limitate, ma presto potrai vedere le immagini. La scoperta, infatti, sarà illustrata in dettaglio in un volume dedicato alla manutenzione straordinaria del giudizio universale, che stanno preparando, sarà dato alle stampe per i tipi delle edizioni Musei Vaticani. Conservare e condividere. Anche questa volta potremmo dire missione compiuta per i Musei Vaticani. Capisco la soddisfazione di chi, come un medico con il proprio paziente, ha lavorato a questa manutenzione straordinaria. È il caso, ad esempio, di Fabio Morresi, il responsabile del gabinetto ricerche scientifiche.
4: Con quale stato d'animo riconsegnate, rimettete in qualche modo nelle mani, negli occhi del pubblico, il giudizio universale?
5: Ma sicuramente uno stato emozionale molto simile a quello che, con cui Colalucci ha guardato il giudizio quando ha tirato giù il punteggio, cioè il colore di 30 anni fa. Quindi sicuramente con un'emozione nuova. Che però ricorda quella.
4: Quando il paziente ritorna nella sua capacità di vivere la sua vita quotidiana, che cosa vive lo scienziato, chi l'ha curato fino a quel momento?
5: Ma vive l'emozione di aver contribuito all'emozione di tutte le persone che lo visitano alla Cappella Sistina. Questo sì.
4: Quindi riscontrare una buona qualità di visita, una soddisfazione del visitatore, è per voi anche questo un indice che il vostro lavoro è stato fatto bene?
5: Noi custodiamo le opere che ci sono arrivate, e questo è il nostro compito, il nostro dovere. Quindi custodirle bene è fonte d'orgoglio per mantenerle ai posteri e conservarla così come ci è arrivata.
1: Mentre sono in Cappella Sistina, mi soffermo ad osservare lo sguardo estasiato dei visitatori di fronte all'affresco appena ripulito. Alzo gli occhi e vedo la figura di Giona, gigante anche a 20 metri di distanza. Io lassù ci sono stato. Mi sembra quasi impossibile da qua giù. Il mio pensiero torna a quell'incredibile colloquio con Barbara Iatta, seduti sui gradini metallici dell'ultimo piano del ponteggio, ad un passo dalla volta e dagli angeli del giudizio universale.
6: Chiaramente qualcuno arriva e si lamenta che trova il giudizio coperto, rispondiamo alle lettere così ogni tanto di reclamo che arrivano, dicendo che anzi partecipano a un momento unico, diciamo che ci auguriamo che non capiterà se non fra 40 anni. È chiaro che noi cerchiamo di lavorare per l'eternità, ma che poi siamo umani e lavoriamo per la storia moderna e per il medio periodo. Auguriamoci appunto di lavorare bene per il medio periodo e poi ai posteri di fare altro.
4: Inseriti nell'eternità.
6: Assolutamente sì.
4: Grazie davvero. Grazie. Direttore, per averci concesso questa occasione meravigliosa di essere qui.
6: Grazie, grazie, grazie a voi.
1: Purtroppo è il momento di congedarmi da questa esperienza immersiva nell'arte di Michelangelo. Ha coinvolto davvero tutti i miei sensi. Certo, tornerò tante volte in Cappella Sistina, ma non sarà la stessa cosa e non sarà mai più come prima. Le professionalità che hanno curato la manutenzione straordinaria del giudizio universale mi hanno rivelato il grande Michelangelo, e poi, attraverso loro, ho avuto come l'impressione di incontrare di persona, di entrare ancora più in confidenza con Biagio Biagetti. Mi allontano. Sulle pareti del corridoio che porta verso l'uscita noto un ritratto di Biagetti. È anziano, pochi capelli, gli occhi profondi, intensi, riflessivi, il volto scavato da qualche ruga, in giacca marrone, camicia bianca e cravatta rossa e beige. Sembra come se anche lui voglia darmi il suo saluto confidenziale. Che sguardo sereno. Alla luce del grande lavoro osservato in queste settimane sui ponteggi, leggo nella sua espressione tanta umiltà, ma anche orgoglio e fierezza. Mentre attendo l'ascensore, penso al progetto mai andato in porto che sperava un giorno di realizzare.
7: Perché rimanga almeno una traccia di un libro che non scriverò. Voglio oggi qui riempire qualche riga in proposito. Il libro dovrebbe intitolarsi Confidenze di Michelangelo.
1: Peccato non lo abbia pubblicato. Ho letto i tanti suoi appunti scritti a mano e sono certo che sarebbe stato un libro appassionato e appassionante, ricco di quelle confidenze scaturite da un rapporto quotidiano e vivo con il titano Michelangelo, come lo chiamava lui.
8: Piano terra.
9: Ciao, vai su.
8: Sì. L'attore sale.
1: Vivo e potente, come ho sentito anch'io e spero di aver fatto percepire anche a te, Buonarroti, in queste settimane. In queste settimane a tu per tu con Michelangelo. A tu per tu con i segreti del giudizio.
10: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza, con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola. La voce di Biagio Biagetti è di Marco Bellizzi. Si ringraziano per la collaborazione a questo episodio Riccardo Capobianco, Alessandro De Carolis, Giulia Galeotti, Silvia Guidi, Maria Milvia Morciano, Eugenio Murrali e Michele Raviar.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Le 19, Marina Tomarro in studio. Leone XIV ha salutato questa mattina gli atleti italiani di Special Olympics, organizzazione che promuove lo sport per le persone con disabilità intellettive, che hanno partecipato ai World Winter Games Torino 2025. Ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili ed autentici. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
3: Così il Papa ai 150 atleti, allenatori e dirigenti di Special Olympics ricevuti in Sala Clementina, ai quali ha ricordato anche le parole del predecessore Francesco in un'udienza dell'ottobre 2017. Lo sport è uno di quei linguaggi universali che supera le differenze culturali, sociali, religiose e fisiche e riesce a unire le persone rendendole partecipi dello stesso gioco.
2: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente e con fatica e poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra, coraggio. Voi fate tutto questo e ne mostrate la bellezza in modo veramente speciale a chi partecipa e assiste alle gare e a chi vi conosce e vi incontra.
1: Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Ramsey, ha reso noto che Teheran ha consegnato al Qatar le condizioni per i negoziati con gli USA. Le richieste sono la fine della guerra su tutti i fronti, lo sblocco dei beni congelati e la fine del blocco navale. L'Iran attende una risposta dal presidente americano Trump. E l'esercito russo ha lanciato un nuovo attacco su Dnipro, prendendo di mira un centro commerciale. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale di Dnipropetrovsk. Sono in corso accertamenti sulle informazioni relative alle vittime. Un drone russo ha colpito un'auto nella regione ucraina di Sumy e ha ucciso 4 persone a bordo. E tutto, le notizie tornano domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Un caro e affettuoso saluto a tutti voi che siete presenti qui in questo santuario della Madonna della Vera Speranza e a tutti coloro che ci seguono da casa. Abbiamo ascoltato le parole del canto, dove il Signore stesso che ci chiama, ci ha convocati perché ci parla di Lui, ci parla del Suo amore. Noi siamo nel Suo cuore e vogliamo proprio anche aprire il nostro cuore ad accogliere tanto bene e tanta grazia da parte di Dio e anche umilmente riconoscere i nostri peccati perché siamo sempre bisognosi del Suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. E mia grandissima colpa, e supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria.

Preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?
1: Gli rispose: perché nessuno
0: ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera,
1: il padrone della vigna
0: disse al suo fattore: chiama i lavoratori
1: e dai loro la paga,
0: incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi
1: ricevettero ciascuno un denaro.
0: Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi
1: hanno lavorato ancora soltanto,
0: li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
2: Amen.

il chiaro messaggio della parabola di questa domenica è l'annuncio di una sorprendente giustizia, in base alla quale saranno completamente ribaltate le graduatorie di grandezza redatte dagli uomini. Molti dei primi, afferma Gesù, saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Gesù presenta Dio nell'immagine di un padre di famiglia che chiama operai nella sua vigna tutte le ore del giorno, anche all'ultima ora, prima del tramonto del sole. Questo originale datore di lavoro dà a tutti il medesimo salario, suscitando sorpresa e indignazione. Coloro che erano stati chiamati a lavorare nelle prime ore della giornata cominciano a mormorare contro il padrone e dicono: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato tutto il peso della giornata e il caldo». In un rapporto di lavoro puramente umano, la critica degli operai sarebbe più che ragionevole, ma qui si tratta del rapporto tra l'uomo e Dio, dove ciò che conta non è la durata del lavoro, ma la risposta di amore all'amore gratuito di Dio. C'è un bel libro su San Francesco, un po' datato, dove viene chiamato proprio risposta all'amore. E qui si tratta proprio questo, di come noi rispondiamo all'amore, di amore, all'amore gratuito di Dio. Davanti a Dio non esistono diritti di anzianità, ma di intensità. Non conta la quantità degli anni di battesimo, ma la loro qualità, determinata dall'apertura umile del cuore alla potenza salvatrice della vita donata e offerta di Cristo. Uno può giungere a Dio all'ultima ora della vita e avere il cuore più buono di tanti che sono vissuti all'ombra del campanile, con rassegnata mediocrità e senza nessuno slancio di autentico amore. Per noi che frequentiamo la Chiesa fin dalla nascita, queste parole di Gesù suonano come misericordioso ammonimento e come salutare invito a verificare continuamente la qualità del nostro essere cristiani. Quando usciamo dal confessionale, quando riceviamo il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, siamo in stato di grazia. Eppure esso non appare. Ci domandiamo: che cosa ne facciamo della grazia di Dio? Non dovrebbe risplendere dal viso? Dove nascondiamo la nostra gioia? Sono interrogativi che non dobbiamo sottovalutare o respingere sdegnosamente, ma accogliere con umiltà e gratitudine. La parabola di Gesù ci ricorda che Dio si muove nel mondo con uno stile tutto suo e con un calendario che non conosce la fretta e tantomeno la violenza sulle coscienze. Dio è libero e rispetta la libertà di tutti, ma nello stesso tempo è caratterizzato dall'insistenza dell'amore. Ad ogni ora Dio ritorna e chiama. Egli è sempre pronto ad accoglierci, ma non costringe nessuno. Dio aspetta fino all'ultimo momento, con la pazienza della bontà che non si stanca mai. Anche per noi, tutti coloro che sono impegnati in un apostolato, saper attendere è una grande carità. La parabola ci ricorda inoltre che il giudizio sulla bontà o malvagità di una persona spetta soltanto a Dio. E sicuramente in questo campo ci saranno delle clamorose sorprese. È evidente non perché Dio sia severo, ma perché Dio è verità. Molte persone che oggi sembrano buone verranno smascherate
e apparirà la loro segreta malvagità. E molte persone che oggi vivono ignorate o emarginate o ingiustamente disprezzate, Dio le chiamerà ai primi posti nel giorno della grande verità, tra lo stupore di tutti. Riporto un breve passo di un tratto dalle fonti francescane della leggenda dei tre compagni, in cui si racconta come Francesco d'Assisi esortasse continuamente i suoi frati a non giudicare con severità il prossimo e a mantenere sempre uno sguardo di profonda misericordia, umiltà e speranza verso chiunque, ricordando la propria debolezza e il totale debito nei confronti della misericordia divina. Il brano delle fonti così recita: molti che ci sembrano membra del diavolo possono un giorno diventare discepoli di Cristo. Se io non avessi ricevuto dalla misericordia di Dio la grazia che ho ricevuto, sarei un peccatore peggiore di chiunque altro e avrei commesso crimini ben più gravi. Chi oggi, è finito il testo, insomma è molto bello, interessante questo testo di San Francesco, ma d'altronde tutta la sua vita grida insomma di questa bella, viva immagine, fedele immagine insomma di Gesù Cristo. Chi oggi sembra lontano da Dio o membro del male possiede sempre la possibilità della conversione. Il santo non si sentiva migliore degli altri, sapeva che la sua stessa conversione era un puro dono gratuito, perciò grazia, e che senza il sostegno di Dio la sua natura umana l'avrebbe portato ad essere, tra virgolette, membro del diavolo o a compiere i peccati più gravi. Un ultimo insegnamento che voglio riportare della parabola, applicabile a tutti gli aspetti della vita. Ovviamente ce ne sono tanti, perché la parola di Dio è sempre molto ricca e sapiente, però ci dobbiamo attenere a qualche insomma significato. Dio giudica ognuno non solo in rapporto a ciò che ha ricevuto, ma anche in rapporto a ciò che non ha ricevuto. Per fare un esempio, chi ha ricevuto il dono dell'istruzione, della salute, dell'intelligenza o della forza o di ogni altro dono, dovrà risponderne davanti a Dio, mentre non ne dovrà rispondere chi è rimasto analfabeta, incolto, senza sua colpa. Se Dio ci ha fatto dono di qualcosa, va convertito subito in carità, affinché il dono un giorno non diventi un peso che ci spinge all'ultimo posto. Guardiamo a quello che abbiamo ricevuto, ai nostri doni, e vediamo come li mettiamo a servizio, ma nella logica della gratuità di Dio, non sempre perché dobbiamo insomma aspirare a un corrispettivo o a un qualche cosa, di qualsiasi natura. È troppo sbagliato. Abbiamo ricevuto dei doni e dobbiamo donarli, sono doni gratuiti che vanno messi a servizio. San Francesco in un'altra sua insomma scritto dice che non bisogna peccare di invidia, perché l'invidia è un peccato contro Dio, in quanto noi non riconosciamo nell'altro i doni che Dio gli ha fatto. E questo perché dobbiamo riconoscere quelli che ha fatto a noi. Allora, guardando ai doni che ciascuno ha ricevuto, non deve lamentarsi di quello che pensa insomma che gli mancano nei confronti, perché lo vede negli altri. E hai ricevuto anche tu, hai ricevuto altri doni che vanno messi a servizio. Perciò viviamo della carità, perché questo sia accoglienza e non un peso, che un domani insomma verremo giudicati. Buona serata.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci conceda il Signore di lavorare con gioia e gratitudine nella sua vigna, portando frutti di conversione e di giustizia. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Perché il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi siano gioiosi testimoni del Vangelo e pieni di misericordia e di tenerezza verso gli ultimi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la pace, dono del Signore e frutto della giustizia, raggiunga tutti i popoli della terra. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nell'accogliere ogni persona nelle nostre comunità e parrocchie ci rendiamo veramente conto che le vie del Signore non sono le nostre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché ogni giorno lodiamo e ringraziamo il Signore per il dono della fede, dell'amicizia con Lui. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il nostro contributo alle necessità della parrocchia e della comunità che frequentiamo sia concreto e costante. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, Tu che sei giusto in tutte le Tue vie e buono in ogni Tua opera, accogli le preghiere della nostra comunità e di tutti coloro che ci seguono attraverso la televisione, che Ti invoca con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, al lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: La terra è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
2: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
2: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

abbia e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il canto alla comunione ci è stato ricordato quando la tempesta arriverà, non certamente quello climatico e tutti i danni, insomma, che fa, purtroppo per conseguenza, insomma, dell'arbitrio, delle scelte, insomma, sbagliate dell'uomo, e viviamo, insomma, tutte queste conseguenze. Però quello a cui si fa riferimento nel canto e conosciamo molto bene sono le tempeste che capitano nella vita, e nelle tempeste della vita ci possiamo, insomma, davvero inserire ogni cosa, qualsiasi tipo di tribolazione. Se lo volessimo racchiudere in una sola parola, tutto ciò che è fatica, che è tribolazione nel corpo e nello spirito. Allora vogliamo, insomma, guardare a queste tempeste, ma soprattutto avendo quella fede che ci permette, il canto dice, di salire in cielo e di incontrare il nostro Re. Ma secondo, insomma, la teoria di una grande santa, e se ricordo bene Santa Teresa d'Avila, bisogna scendere, insomma, nelle profondità, perché le tempeste in mare sono in superficie, ma se riuscissimo ad andare nella profondità del nostro intimo, il nostro interiore, avremo, insomma, quella calma che ci parla, che ci rassicura, che ci consola, ci sostiene, ci aiuta, ci guarisce tutto, davvero ogni bene. E vogliamo perciò affidarci alla Madonna della Speranza perché venga incontro alle nostre tempeste e ci dia quel vento buono, insomma, del Figlio che calma e rasserena ogni cosa. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita, nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per ricevere la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male, vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Amen.

0: dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

capitolo 25 del Vangelo di Matteo troviamo una parabola divenuta proverbiale, quella dei talenti. Così il talento, ossia un'unità di misura applicata soprattutto alle monete, grazie a un travisamento di questo racconto di Gesù, assume il significato più ampio di un complesso di doti e capacità. Ma i talenti nella parabola matteana non hanno nulla a che vedere con le capacità dei servi cui il padrone in partenza per un viaggio affida il denaro in misura diversa, a chi 5, a chi 2, a chi 1. Immediatamente ci viene da pensare che il servo cui è stato dato un solo talento parta svantaggiato rispetto agli altri. Ma non consideriamo invece che si tratta comunque di cifre enormi che stanno a indicare la fiducia sconfinata che il padrone nutre per i suoi servi. Ed è proprio qui la chiave per comprendere la parabola, come pure l'antidoto alla nostra inguaribile paura di fallire. L'atto stesso di partire, compiuto dal padrone, possiamo leggerlo come un ulteriore segno di stima, un ritrarsi per fare spazio alla creatività dei servi, una scelta rispettosa della loro libertà e individualità. Dio non è un padrone ansioso e asfissiante, maniaco del controllo. Il suo assentarsi è la prova concreta che si fida dei suoi servi, tanto da riservare loro la responsabilità dei suoi averi. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci respiri addosso una fiducia incondizionata in noi, che creda nella nostra persona, nelle nostre capacità, nelle nostre possibilità, più ancora di quanto ci crediamo noi stessi. Così il padrone della parabola ci racconta, con la sua scelta paradossale e temeraria di affidare i suoi beni a dei servi, il volto di un Dio che scommette su di noi e che, da noi, attende quanto possiamo dare, senza mai forzare la mano e pretendere di più. Egli, il solo che ci conosce bene nella verità della nostra vita, con le nostre possibilità e i nostri limiti, e che soprattutto ci ama incondizionatamente, così come siamo. E ha talmente tanta stima dei suoi servi da trasmettere loro i suoi beni senza nemmeno volerne la restituzione. È uno che rispetta la capacità di ciascuno, senza metterlo nella difficoltà di dover fare un passo più lungo della propria gamba. Poi si allontana, come dicevamo, esce di scena, lasciando ai servi spazio e tempo per tentare, anche sbagliando, di trafficare e magari incrementare il capitale loro affidato. Se però la fiducia del padrone è la medesima per tutti e tre i servi, la loro reazione è diversa. I primi due vanno subito a investire i talenti affidati, così da raddoppiare il capitale ricevuto. Non così il terzo, che al contrario andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. La motivazione del suo comportamento è lui stesso a spiegarla al padrone al momento del rendiconto. «Signore, so che sei un uomo duro. Ho avuto paura». Ecco il vero problema. La paura ha deformato la realtà, creando dentro quel servo una falsa immagine del suo padrone, alimentata poi dall'ansia di non farcela, dalla convinzione di non essere all'altezza e dal pensiero che il padrone sia un uomo duro, esigente oltre il giusto o il dovuto. Di tutto questo è capace la paura. Arriva al punto di convincerci che le nostre elucubrazioni abbiano riscontro nella realtà fino a determinare il nostro agire, le nostre relazioni. Abdichiamo dal vivere per accontentarci di una mera sopravvivenza e finiamo per nasconderci da tutti e da tutto per sentirci al sicuro, come il servo che, per paura, nasconde il talento affidatogli. Questo servo, insomma, vive una relazione falsata con il suo padrone, a motivo della visione a dir poco terroristica che si è fatta di lui, frutto delle sue paure e che lo induce a un atteggiamento passivo, quasi parassitario, nei confronti della vita. È su questo aspetto che la parabola insiste. La qualità della relazione che viviamo con Dio determina poi il nostro modo di agire, giusto o sbagliato che sia.
Questo servo, infatti, non riuscendo a percepire la fiducia del padrone nei suoi confronti e non avendo egli stesso fiducia nel padrone, si lascia prendere a laccio dalla paura, finendo con il perdere persino la fiducia in se stesso. Sotterra il talento, perché ha paura non solo del padrone, ma anche e soprattutto dei suoi stessi limiti. Ci sarebbe tanto da dire su che cosa abbia prodotto una certa predicazione che faceva leva sulle paure e mirava ad amplificare i sensi di colpa, veicolando l'immagine di un Dio freddo e calcolatore, riducendo la religione a una mera prestazione, a un'osservanza pedissequa di norme e riti, sempre sotto ricatto del castigo. Ma il Dio di Gesù Cristo è lontano anni luce da queste storpiature. È un padre che ha fiducia nei suoi figli, un Dio che fa fiorire l'umano, suscita energie, sprigiona fantasia e creatività. Il tratto più sorprendente del volto del padrone si rivela così al momento del rendiconto. Chiede ai suoi servi di giustificare il proprio operato, ma non richiede indietro quanto ha affidato e neppure quello che ciascuno ha guadagnato. Dio non è un padrone che pretende indietro i suoi doni e la ricompensa che ci offre non consiste nei talenti di cui ci arricchisce, ma nel renderci partecipi della sua stessa gioia, la gioia d'aver riposto una così grande fiducia nei suoi servi. Ciò che il Signore ci chiede è di fidarci di Lui, perché l'unico modo per crescere nella fiducia in se stessi è sapere che per qualcuno abbiamo valore a prescindere da tutto, persino dal risultato. Egli conosce le nostre capacità in misura maggiore e meglio di quanto riusciamo a conoscerle noi e ci dona di guardarci e di riconoscerci per ciò che siamo, con i suoi stessi occhi di padre che non smetteranno mai di ripeterci: «Tu sei prezioso per me». Abbandonarsi, affidarsi, ritornare a innamorarsi della vita, delle persone, rimanere senza più fuggire, entrare dentro noi stessi fino in fondo e permettere a qualcuno di entrare in noi. Fidarci fino a consegnargli le chiavi, fino a dirgli: con te sono a casa, anzi, sei tu.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai.

0: Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: intera orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei a Per Orchestra. Oggi parliamo della terza e della quarta sinfonia di Robert Schumann, la seconda metà della sua produzione sinfonica, una produzione sinfonica molto pensata, molto ragionata, soprattutto nel rapporto con Beethoven, che era una specie di peso sulle spalle dei compositori di quell'epoca. Le nove sinfonie rappresentavano qualcosa di insuperabile, bisognava quindi cercare una nuova strada e Robert Schumann ci lavora, ci pensa moltissimo prima di iniziare a scrivere. E dopo le prime due esperienze, la prima e la prima con grande successo, la seconda un po' meno, arriva appunto alla terza sinfonia in Mi bemolle, l'opera 97, che è nota come l'Arenana. Ed è stata scritta nel 1850, quando Schumann aveva già 40 anni. In questo caso è lui stesso a dirigere la prima esecuzione assoluta a Düsseldorf nel 1851, il 6 febbraio, perché lì si era trasferito nel settembre dell'anno precedente. In realtà, come spesso succede, questa sinfonia un nome non ce l'aveva, e a chiamarla Sinfonia Renana fu il biografo di Schumann, von Wasilewski, nella biografia di Schumann che scrisse nel 1858, solo 2 anni dopo la morte. E von Wasilewski scrive: secondo le sue stesse dichiarazioni, il compositore ne ebbe la prima ispirazione dalla visita del Duomo di Colonia. Ora, è vero ovviamente che Schumann e la moglie Clara compirono nel settembre del 1850 un viaggio a Colonia. Ma è anche vero che poi queste visite sono uno stimolo e comunque sicuramente sarebbe sbagliato intendere questa sinfonia come la traduzione musicale di una realtà extramusicale, paesaggistica addirittura. Insomma, non è musica a programma. E a riguardo della musica a programma, Schumann aveva delle idee molto precise, che scrisse già nel 1835. E le scrisse nella recensione della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, perché Schumann era anche un critico musicale. E in quell'occasione scrisse: si sbaglia di certo se si crede che i compositori prendano in mano carta e penna col misero proposito di esprimere, descrivere, dipingere questo o quello. Non vanno però sottovalutate le casuali influenze e impressioni provenienti dall'esterno. Inconsciamente, accanto alla fantasia musicale, agisce spesso un'idea, accanto all'orecchio, l'occhio. Quindi è evidente che i compositori vivono nel mondo e quindi sono influenzati da quello che vedono, ma che poi si mettano lì, con carta e penna, a descrivere quello che hanno visto, secondo Schumann, non è possibile. Ma invece che cosa cerca di fare Schumann nella terza sinfonia? Il tentativo è molto evidente, è quello di svincolarsi dal modello di Beethoven. La terza è forse la più originale tra le sinfonie di Schumann e forse anche per questo è stata spesso criticata e anche per questo non ha incontrato i favori del pubblico subito e nemmeno dopo tanto. Ma in ogni caso subito non fu un grande successo, nemmeno questo. Perché già la scrittura era particolare, ma soprattutto Schumann non era un grandissimo direttore. Quindi, avendo diretto lui la prima esecuzione assoluta, non ha reso giustizia alla partitura. È strano pensare che un compositore sa esattamente quello che vuole e non riesca a realizzarlo sul podio, ma è proprio questo il lavoro del direttore, che è diverso da quello del compositore. Tantissimi compositori non erano capaci di dirigere, o almeno non come i grandi direttori. E questo è anche il caso di Schumann. Quindi, quella prima esecuzione non fu un grande successo anche per la direzione non perfetta dell'autore della sinfonia. Invece noi abbiamo a disposizione un grandissimo direttore, che è Daniel Barenboim, che eseguirà questa terza sinfonia, la Renana di Schumann, a capo della Staatskapelle di Berlin. Prendiamo questa registrazione da un CD di Deutsche Grammophon appena uscito. I movimenti sono vivace, scherzo molto moderato, non presto, solenne, vivace.

abbiamo ascoltato la terza sinfonia di Robert Schumann nell'esecuzione della Staatskapelle di Berlino diretta da Daniel Barenboim. Passiamo ora alla quarta ed ultima sinfonia di Robert Schumann. La quarta in realtà sarebbe la seconda, perché la prima versione di questa sinfonia fu completata nel 1841, subito dopo la prima, e fu anche eseguita lo stesso anno, il 6 dicembre. Però, dopo l'esecuzione, non soddisfatto dell'accoglienza del pubblico e non soddisfatto nemmeno del pezzo, Schumann ritirò questa sinfonia. 10 anni dopo, nel 1851, ne fece una trascrizione per pianoforte e già lì cominciò ad introdurre delle modifiche anche importanti. Poi riorchestrò tutto nuovamente e ne fece quindi una nuova versione, che all'inizio si doveva chiamare Sinfonia Fantastica. Però Schumann aveva proprio un problema con il termine sinfonia, che riteneva proprio inadeguato alle proprie composizioni, e lo scrisse. E scrisse esattamente: nulla produce tanto facilmente disappunto e opposizione quanto una nuova forma che porti un vecchio nome. In realtà lui voleva fare una cosa completamente nuova, ma appena la chiamava sinfonia partiva il confronto con tutta la tradizione, in particolare con Beethoven. A lui già non andava bene la parola sinfonia, però non ne inventò un'altra, ma evitò di chiamare Sinfonia Fantastica la sua quarta. Ma qual è la differenza sostanziale tra la prima versione e quella che poi viene eseguita ora? È che Schumann cerca di rafforzare il carattere ciclico. Ripropone, ad esempio, nell'ultimo tempo gli elementi tematici del primo, che quando si ascoltano si ha questa impressione un po' strana. Questo l'ho già sentito ed è vero, ma serve proprio a creare un circolo, una visione circolare del pezzo. E poi un'altra cosa importante è che viene sostanzialmente abolita la separazione tradizionale tra i singoli movimenti, che sono collegati tra loro ed eseguiti di seguito, senza interruzioni. Sembra una cosa banale a noi oggi, ma questa nettissima separazione tra i movimenti era invece una caratteristica principale della sinfonia, che aveva diversi momenti che esprimevano cose diverse. Schumann invece vuole fare un pezzo unico e lo fa. Non solo, è contrario Schumann alla ripresa, cioè a riproporre una cosa allo stesso modo. È una specie di insofferenza che lo porta a lavorare sul materiale nel senso di una trasformazione continua, e in questo modo la sinfonia si avvicina al dramma musicale che poi sarà sviluppato da Wagner, o addirittura al poema sinfonico di Liszt, ma soprattutto si allontana da Beethoven. Secondo molti critici, molti osservatori, la quarta sinfonia di Schumann rappresenta un esempio di forma libera, come un poema sinfonico. Forse questo è troppo. Sta di fatto che la prima esecuzione della seconda versione, che ebbe luogo a Düsseldorf il 30 dicembre 1852, fu l'ultimo grande successo pubblico di Schumann. Oggi noi la ascoltiamo in una versione eccezionale affidata al direttore Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. I movimenti sono moderatamente lento, vivace, romanza, scherzo, vivace e trio, lento, vivace, più presto.

0: Abbiamo ascoltato la quarta sinfonia di Robert Schumann, diretta da Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti. È seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo, Adamo, divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo esclamò: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti». I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse: «A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano». Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza.
2: Possiamo chiederci: io che tipo di terreno sono? Assomiglio alla strada, alla terra sassosa, al rovetto? Se vogliamo, con la grazia di Dio, possiamo diventare terreno buono, dissodato e coltivato con cura per far maturare il seme della parola. Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende di noi, dipende dall'accoglienza che riserviamo a questo seme. Spesso si è distratti da troppi interessi, da troppi richiami, ed è difficile distinguere fra tante voci e tante parole quella del Signore, la unica che rende liberi.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
3: Cari amici e amiche all'ascolto, questa è una puntata cosiddetta bonus. Da Radio Vaticana ci danno la possibilità di riprendere un po' il filo del discorso e di dare un complemento, se volete, a tutta la lettura del Castello Interiore, in modo tale che risultino qualche meditazione in più, qualche riflessione in più e forse anche la necessità di farci qualche domanda nuova riguardo al percorso che abbiamo fatto. Queste due puntate, questa e la successiva, non si soffermano su una rilettura generica, diciamo, generale del testo, ma piuttosto sull'approfondimento di almeno due punti. Il primo, quello nel quale ci troviamo, è proprio presente nelle seste stanze del castello. Le abbiamo chiamate mansioni, come traduzione, se volete, dallo spagnolo morada, che vuol dire mansione, stanza. Ma sappiamo bene che non si tratta di stanze fisiche, si tratta di uno spazio nuovo e del quale si ha consapevolezza quando si sta facendo un certo cammino spirituale che include anche l'intuizione di arretrare nel percorso e non necessariamente di avanzare. Tante volte, parlando del castello interiore, mi sono soffermato su questo aspetto che tra l'altro anche Teresa sottolinea. Non guardate queste stanze come una successione determinata nella quale vi trovate in un certo senso a compiere un cammino ordinato, orizzontale. Bisogna guardarlo un po' come una sorta di iperspazio, matematicamente parlando. Quindi una realtà che va molto al di là della nostra capacità di dimensionarlo, di dargli una raffigurazione anche nello spazio. È qualcosa di molto più grande e dunque anche il processo che avviene e che noi immaginiamo sempre che sia un progresso può rappresentare alcune volte essere percepito come una vera e propria involuzione, soprattutto quando ci troviamo a combattere e a prendere consapevolezza, con maggiore consapevolezza, con la realtà più triste che accompagna la nostra condizione umana, che non è la fragilità in sé, la debolezza, ma piuttosto il peccato. Nella forma reale, nella forma veramente consapevole, forte, che è quella della avversione a Dio, ovvero l'esatto contrario della conversione. E allora, se prendete le seste stanze, quelle che abbiamo analizzato, abbiamo un po' presentato nella forma del rapporto che c'è tra noi, il nuovo rapporto che c'è con l'umanità di Gesù Cristo, una grande scoperta in queste stanze, visto che si tratta della sua divinità e della sua umanità piena, quella con la quale avviene l'unione nelle settime stanze, la parte finale del castello. È vero anche che ci sono altri capitoli che indugiano particolarmente sul tema del peccato e questi mettono insieme e danno una visione molto interessante, anche questa immaginifica, se volete, con il tema della verità. E potremmo dire, se volete, per sintetizzare e dare un titolo, volendo, a questa puntata, che non è legato necessariamente alle seste mansioni, ma anche se ne prende spunto, potremmo definirla così: è vero che non siamo niente. E il fatto di non essere niente non è una certificazione di disistima di se stessi, di bassa autostima, perché questo sarebbe il modo per chiudere qui l'ascolto della puntata, chiaramente, e dire: beh, allora ci dobbiamo rivolgere ad altre istituzioni o a qualche professionista per prendere in mano la nostra vita. È vero che non siamo niente, è una di quelle condizioni alle quali giunge il mistico quando ha sperimentato l'ampiezza dell'amore di Dio, l'ampiezza, la profondità e tutte le dimensioni di cui parla anche San Paolo, ma contemporaneamente fa esperienza di questa legge presente nella propria natura che invece rema esattamente in senso contrario. e che Paolo anche qui descrive con ampiezza quando dice di rilevare in sé una legge che conosce e della quale conosce anche i dettami, gli obblighi se vuoi, ma che non vorrebbe agire però, non vorrebbe agire. Eppure c'è questa legge che detta guerra allo spirito. È vero che siamo niente. È vero che siamo niente assomiglia anche a un'espressione di Santa Caterina da Siena. Santa Caterina ugualmente, come Teresa d'altronde, entrambi nella stessa sessione dottore della Chiesa universale, dottori della Chiesa universale, dice che l'uomo è niente, è nulla, impastato con un po' di peccato. Ecco, esperienze piuttosto forti, parole decisamente forti, con le quali dobbiamo fare un po' la pace, soprattutto quando ci troviamo a fare reale esperienza del peccato, ma contemporaneamente in quell'esperienza abbiamo bisogno di ritrovare la grandezza dell'amore di Dio e la sublime dignità alla quale siamo chiamati. E questo comprenderete bene che è per non scoraggiarsi e per non mollare la presa, per continuare nello stesso rapporto di fiducia che abbiamo con il Signore Gesù Cristo.

Desidero ora dirvi qualche cosa a partire da un testo. Non lo analizzerò chiaramente, ma è un testo della scrittura che mi pare assolutamente coerente con il sesto capitolo delle Seste Mansioni del Castello Interiore. Ed è un testo di un profeta, il profeta Ezechiele, il capitolo 16. Più volte mi sono rifatto a questo testo, mi perdoneranno quelli che lo hanno già ascoltato. Non lo sviluppo, ma sapete dalla Bibbia di Gerusalemme che è intitolato La storia simbolica di Israele. Tutto il capitolo, nonostante le varianti che sono un'interpretazione di natura politica del percorso di Israele, si servono di un'immagine che è quella appunto di una bambina che viene trovata in un campo, sporca del suo sangue, partorita e abbandonata praticamente, alla quale non sono state fatte le cure proprie della nascita. Quando un bimbo, una bimba viene coccolata, non solo pulita, vengono fatte frizioni di sale, vengono passati unguenti, viene soprattutto lavata dal suo sangue, no? Ecco, viene rivestita in modo da essere riconosciuta immediatamente come figlia dell'uomo, come appunto una creatura con la piena dignità della creatura umana. Questo testo prosegue, e non spoilerò il proseguo, però è bellissimo da leggere e ascoltare, perché chiaramente è un'esperienza di rappresentazione simbolica del popolo di Israele in questa bambina, che avrà un percorso legato alla moltitudine delle alleanze con Dio, evidentemente tradite dallo stesso popolo di Israele, e poi infine la promessa di una alleanza eterna. Il testo finale, appunto, siamo addirittura al versetto 60, quindi potete capire da questo quanto è eccedente questo capitolo e voglia significare una parabola grandissima, voglia raccogliere il Pentateuco e una serie di testi degli stessi profeti, e compresi i libri storici, evidentemente, della Bibbia che abbiamo a disposizione. In questo 60° versetto ecco che il Signore si ricorda della alleanza conclusa. Quindi, nonostante noi possiamo dimenticarci, o il popolo di Israele si sia dimenticato dell'alleanza fatta da Dio, Dio si ricorda dell'alleanza. Cioè, Zakar, questo verbo meraviglioso, appartiene solamente a Dio, è Lui che si ricorda, è Lui che in questa alleanza prosegue con la fedeltà a se stesso, ovvero riannodare l'alleanza col popolo prendendo l'iniziativa, come sempre, e così avviene anche per noi nella nostra storia di salvezza. Anch'io mi ricorderò, scrive Yahweh per mano del profeta, anch'io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. È una espressione, questa alleanza eterna, presente due o tre volte in tutta la scrittura. Olam, la parola eternità, è una parola che poche volte si accosta alla parola alleanza. Perché? Perché l'alleanza, fatta la legge, trovato l'inganno, diremmo in, it-

Parola del Signore Dio. Questa è la conclusione meravigliosa di questo capitolo sedicesimo del profeta Ezechiele. Capite che il testo ruota tutto intorno a questa ripetizione. Da una parte il Signore ratifica l'alleanza, almeno due volte viene ripetuto il testo, e dall'altra parte la sposa si confonderà, si vergognerà. Anche qui la parola confusione viene ripetuta due volte. La confusione dunque non viene dal pentimento, ma proviene dal perdono. Il perdono provoca il pentimento, ovvero l'amore eccedente di Dio provoca le lacrime, il pentimento, nella forma della confusione. Perché, come avevamo già detto a questo proposito nella puntata, parlando dell'umanità di Cristo, la confusione proviene dal fatto che non c'è una matematica coerenza né linguistica né matematica tra il sovrabbondante amore di Dio e il peccato della creatura. Non veniamo perdonati nella misura del merito, non ce lo meritiamo. E allora, siccome questo amore è eccedente, enorme, allora getta nella confusione perché? Perché la logica di Dio non viene compresa. Provate a pensare per un attimo ad una o più parabole in cui Gesù si comporta esattamente in questo modo e fa diventare carne questo amore eccedente di Dio. Ecco, l'immagine di questo testo di Ezechiele viene in qualche modo ripresa, la ritroviamo, anche se non citata direttamente, in questi capitoli del Castello Interiore, dove si sta parlando della la verità di Dio, la verdad de Dios, e la verità di se stessi, la verdad de si mismos. Ed ecco che il testo di Teresa ci introduce in questo mistero. Ecco ciò che accade quando Dio lo vuole. L'anima, mentre è in orazione, profondamente assorbita, si sente improvvisamente sospesa e il Signore le fa intendere grandi segreti che ella crede di vedere nello stesso Dio. In realtà non vede nulla, perché non si tratta di una visione della sacratissima umanità e neppure di una visione immaginaria, ma di una molto intellettuale. Vado avanti. Ma benché sia una grazia fugacissima, si imprima nell'anima profondamente e grandi sono gli effetti che ne vengono. Anzitutto, ed ecco il testo, l'inciso importante, anzitutto ci copre di confusione, facendoci meglio vedere la malizia dei nostri peccati, in quanto li commettiamo mentre siamo in Dio, sì, dentro di Lui. Questo testo credo di averlo già citato in precedenza, ma ecco che segue un testo meraviglioso di Teresa. Hagamos ahora cuenta que es Dios como una morada o palacio muy grande y hermoso. Teresa ci sta dicendo, facciamo conto che Dio è come un grande castello o un grande palazzo, grande e bello, e che in questo palazzo Dio abita lì dentro, come noi stiamo camminando dentro il castello. Teresa sente il bisogno qui di riprendere l'immagine del castello e farcela vedere in un'altra prospettiva. Non è il nostro castello, ma è il suo castello e noi ci stiamo dentro. Ed ecco la domanda che sorge spontanea a Teresa. Ma per caso può il peccatore, per fare le sue cattiverie, i suoi peccati, per compiere i suoi peccati, appartarsi de este palacio? Cioè può appartarsi di questo, può uscire? Per peccare? Teresa esclama: certamente no. Quindi è dentro questo stesso palazzo, che è lo stesso Dio, che accadono, che passan, sentite lo spagnolo, che passan las abominaciones, deshonestidades y maldades que hacemos, non che fanno, che facciamo noi, los pecadores. Quindi, e le abominazioni, le disonestà, le cattiverie che facciamo noi peccatori accadono tutte dentro questo palazzo, ovvero accadono in Dio. Che cosa temeraria e degna di grande considerazione, scrive poi Teresa, e di grande profitto per quelli che ne sappiamo poco e che non finiamo di capire questa verità, queste verità. Perché non sarebbe possibile, se non con una grazia, intendere quanto siamo capaci di compiere il male. Non è il male in se stesso, quindi, che ci danneggia semplicemente, ma di compierlo davanti a Lui, di fronte a Lui.

lui, in modo sfacciato, descarados, come direbbero gli spagnoli, come direbbe Teresa. E quindi, considerate, sorelle, la grande misericordia e la grande sofferenza di Dio, che in quel momento potrebbe affondarci lì immediatamente, e invece non lo compie, non lo fa. E quindi rendiamogli grazie in modo enorme, immeritato, e facciamo atti di vergogna, dice Teresa, abbiamo svergüenza, facciamo atti di vergogna di sentirci in questo modo, e che questo, soprattutto, il giudizio di Dio non venga contro di noi, cioè le peggiori cattiverie del mondo che possano avvenire alla sua presenza è qualcosa di veramente enorme. Termino qui questo commento, che anche qua è breve, meriterebbe veramente di proseguire. Dico solo, e concludo, che effettivamente il peccato, secondo Teresa, passatemi l'espressione, non certo teologica ovviamente, non prendetela alla lettera, è una sorta di dimensione teologale del peccato. E questa indica, cioè, non il peccato in quanto materia morale, ma in quanto materia teologica, anzi teologale, che ha a che fare con il mistero della persona umana e il mistero di Dio. L'unico che può, durante il peccato, stare dinanzi a noi come colui che è capace di confonderci, pronto a emanare una grande quantità di amore e di perdonare qualsiasi cattiveria, è veramente il buon Dio. E questo Dio il volto lo ha rivelato pienamente nella misericordia infinita, fin quando non lo comprenderemo, è finita, è matematica, nella misericordia infinita del dolcissimo Gesù Cristo e dell'amore dello Spirito Santo. Questa radicalità dell'amore di Dio ci fa comprendere veramente la radicalità del peccato.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Mauro Giuliani il concerto per chitarra e orchestra numero 1 in La maggiore, opera 30. Pepe Romero alla chitarra, The Academy of St. Martin in the Fields, dirige Sernaville Mariner.

Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Mauro Giuliani Concerto per chitarra e orchestra numero 1 in La maggiore opera 30. Pepe Romero alla chitarra, The Academy of St. Martin in the Fields, ha diretto Sir Neville Mariner. Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto in Do maggiore KV 314 per oboe e orchestra. Lothar Koch all'oboe. Berliner Philharmoniker dirige Herbert von Karajan.

Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in Do maggiore KV 314 per oboe e orchestra, Lothar Koch all'oboe. Berliner Philharmoniker ha diretto Herbert von Karajan. E per concludere Fausto Papetti al sassofono.

Avete ascoltato musica con Fausto Papetti al sassofono. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Carla Maria von Weber Missa Solemnis numero 2 in Mi bemolle maggiore Der Freischütz per soli, coro, organo e orchestra. Maria Taborski, soprano, Gerda Kink, contralto. Hermann Pöllmann, tenore, Hans Huber, basso. Gisela Schindler all'organo. Chœur et orchestre de Saint-Michel de Munich. Dirige Ernest Hirt.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Carl Maria von Weber, Missa Solemnis numero 2 in Mi bemolle maggiore Der Freischütz, per soli, coro, organo e orchestra, Maria Taborski soprano, Gerda Kink contralto, Hermann Pöhlmann tenore, Hans Huber basso, Gisela Schindler all'organo, Chœur e orchestre de Saint-Michel de Munich ha diretto Ernest Irette. Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo ora di Francesco Gasparini, duetti e cantate. Esegue l'ensemble La Venexiana.